0: Radio Company Boutique. Summer Vibes.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto. Sotto non ci vado mai.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta da 90 suona la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Ancora buona giornata, salve, la carica giusta, l'energia ve la diamo noi con Botta da 90, successi marcati anni 90. Partiamo oggi con i Cappella, You and Me, Nikita, la sua eterna, divina ed indiana All I Need Is Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: classe italiana per Indiana con All I Need Is Love, il kit con Eterna Divina, in cappella con You and Me. Troppo ritorniamo con Under Fish.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C'Company. C'Radio.

0: il suono in quello inconfondibile di Botta 90 la mattina presto con Mauro Tonello, Pam Pam The Valium, e ripartiamo con Anna Finish e tutti insieme It's My Beat. Subito dopo The Lounge, il suono di DJ Sean.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La carica di DJ Jean con The Lounge e gli Underfish, grande pezzo con It's My Beat. Venga Boys, presenti ora con Boom Boom Boom ed Alice DJ, Back in My Life.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ricordiamo anche con Band of Alone, poi il follow up di quel successo, questa Back in My Life, Alice DJ, e prima ancora il gruppo coloratissimo dei Bang Boys. Chiudo la puntata di Botta 90 di quest'oggi. Da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la family come sempre, grazie a DJ Nick, appuntamento a domani puntuale ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Wonderful Monster di Io, questo Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family.
1: Buongiorno.
0: Chi potreste definire un Beautiful Monster? Cioè un mostro bello. Cioè quindi bellezza magari estetica, ma poi alla fine come, cioè un mostro, capito? Una persona cattiva, brutta.
1: Ne conoscete, conoscete qualcuno? Possiamo, non possiamo dirlo.
0: Ah, perché conosci? Però, perché
1: sì.
0: Conosci?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Tu De Biasi?
1: Tu conosci?
0: De Biasi, allora, De Biasi, quando gli fai la domanda, ti guarda come se,
1: così ti guarda.
0: Forse è la prima volta che gli ha fatto questa. Ci stai ascoltando, De Biasi?
2: Sì, sì.
0: Ci sei anche tu?
2: Ci sono.
0: Cosa ho appena chiesto?
2: È un mostro buono.
0: Non è un mostro buono, Beautiful Monster. È un mostro
1: però
0: buono.
1: Però voglio dire Ale, cioè
0: non
1: vedi? Allora devo dirti quello che dicevano le nostre, ci dicevano le nostre mamme, Ale. Tu se ascolti la lezione fai metà del lavoro e non devi studiare a casa. Se tu adesso ascoltassi le lezioni, poi non sai, ti dobbiamo dare un'insufficienza. Mi dispiace, rimandato.
0: No, aspetta, facciamo un mea culpa. Siamo noiosi, De Biasi?
1: Ma siamo appena partiti, come fai a
0: essere? Gli chiedo perché non ci stava già ascoltando. Cioè la soglia dell'attenzione è già andata via dopo due secondi. Siamo noiosi?
2: Ma va, no.
0: E allora perché non hai ascoltato?
2: È mattina,
1: mamma,
2: dai.
1: Che falso.
0: Noi siamo attivi, scusa, devi essere attivi. Cioè, dobbiamo aiutarci qui,
1: La
0: De Biasi.
1: Falsezza.
0: Allora.
1: Buongiorno, come va? Come state? Come avete passato la notte?
0: Allora, la notte è molto bene, anche perché mi hanno aggiustato il climatizzatore, quindi finalmente ho dormito decentemente. L'unica cosa è che, ragazzi, volevo dirvelo, guarda, mi è proprio, vedi come a noi della Family, alla fine, voi pensate che noi vi diciamo gli affari nostri, uno dice, ma chi se ne frega? No, sono spunti di riflessione per capire. Io stamattina mi sveglio e dopo 3 minuti che ero ancora a letto, dovevo ancora svegliarmi, cioè alzarmi dal letto, e la mia fidanzata si sveglia di scatto e faccio, cosa c'è? E ho fatto un incubo.
1: Ok.
0: Ho fatto un incubo e l'ho abbracciata, ok, tutto a posto, perfetto, e non riuscivo a dormire. Ma che incubo hai fatto? Porca miseria. Porca miseria. Mi tradivi. Oh, ho detto,
1: ma non è un incubo. È la realtà.
0: No, cioè, guarda Carlotta, non dirlo, perché poi il problema è stato che allora mi ha cominciato a chiedere, ma non lo fai, vero? Ma no, era un sogno.
1: Ma che ora era, scusa, tutto questo?
0: Circa un'ora fa.
1: Vabbè, un'ora fa, quindi sveglio.
0: Non è quello il problema. Il problema è che poi mi sono cambiato, vado sempre a salutarla perché vuole che la saluti, e mi dice che è triste. Ma ha detto, ma è un sogno. Sì, ma magari tu lo fai davvero.
1: Io magari è uno di quei sogni che ti spinge a conoscere la realtà.
0: Ma no, allora.
1: Ma che sogni pazzeschi. Vedi, questi sono gli incubi belli.
0: Sì,
1: io invece
0: ma
1: faccio
0: incubi
1: l'incubo
0: belli.
1: Ma no, nel senso che i miei incubi invece sono devastanti. I miei incubi muore gente, ma in modi terrificanti, mostri che cose. Questi sono incubi belli, quelli che ti danno anche un po' di pepe nella coppia.
0: Sì, ma no, nel senso che poi lei mi ha spiegato perché, ma scusa, ma ti tradivo, e come mi hai sgamato? E lei mi fa, ma con chi? Non la conoscevo, ma come mi hai sgamato? Da messaggi che non avevi cancellato sul telefono. Ma io ho detto, ma io, no, puoi guardare il telefono, ma ti pare che stamattina alle 5:30 io dovevo affrontare tutto questo? Perché? Perché la mia fidanzata è triste per un sogno, ragazzi. Io ho questa capacità che avete di trasformare, tra virgolette, un sogno in qualcosa di reale, in cui ci state veramente molto male. È troppo, è too much.
1: Ma dipende, cioè, devo dire che io...
0: D'accordo che il sogno non è realtà?
1: Sì, no, perché però se i sogni sono molto...
0: Però
1: se i sogni sono molto vividi ti lasciano comunque, cioè, a me capita
0: ti lasciano svegliarmi dell'ansia, certo.
1: Sì, mi capita più volte di svegliarmi piangendo.
0: No, ma anch'io, mi sono svegliato anch'io con l'ansia, col fiatone, con preoccupazione. Però poi diciamo che nel giro di un 5 minuti, nel momento in cui
1: poi, certo,
0: realizzo
1: punto,
0: che c'è, cioè, è come quando guardi un film, ti ansi guardando un film, però poi
1: Però se ti ha angosciato molto, magari quando ci pensi un po' con la stessa. Comunque, la verità è che l'errore è di chi è? È della tua fidanzata che ha sognato questa cosa? O è tuo che hai chiesto che incubo hai fatto? Sì. ma santo cielo, devi, ti dobbiamo sempre insegnare tutto.
0: Scusa.
1: Allora, no, non si fa.
0: E quindi,
1: si
0: dice... quindi non devo interessarmi a quello,
1: no,
0: che fa.
1: No, allora devi interessarti nei momenti giusti. Ah. Erano le 5 del mattino, no? Capito? Quindi okay, magari poi lasci fare e quando arriva la prossima volta che vi sentite, vi vedete, senti, ma stanotte che cosa hai sognato? Perché? Perché lei dopo tipo 7-8 ore se ne è già dimenticata, capito? Lei dopo 7-8 ore già, come dire, quella sensazione di angoscia brutta che invece aveva bella vivida quando glielo hai chiesto, l'ha superata. Per questo ti dico, perché giusto che tu glielo chieda così per curiosità, perché sei svegliata con l'ansia, certo, ci mancherebbe, ma devi lasciar passare del tempo. Invece tu gliel'hai chiesto subito e quindi lei aveva quella sensazione lì nello stomaco, capito cosa, cosa
0: sì,
1: intendo,
0: certo,
1: io?
0: Certo, certo, tu hai ragione. Comunque volevo contraddire Gianluca che ci ha appena mandato un messaggio: paure represse, le paure hanno sempre un fondo di verità. No, le paure non hanno un fondo di verità, a volte le paure sono vengono fuori da cose che noi immaginiamo perché viaggiamo di fantasia, ma non sono del tutto vere, perché se no un
1: povero sisma,
0: perché
1: dai, sennò, ragazzi,
0: no,
1: scusa,
0: perché se no uno ha paura dei ragni e un altro no, perché allora vuol dire che c'è, il mondo verrà invaso dai ragni, cioè,
1: no,
0: no,
1: ma poi
0: no,
1: guarda, ti garantisco che i sogni a volte possono essere sicuramente qualcosa che ovviamente c'è l'inconscio che lavora, ma vi farei fare un giro nei miei sogni, no, vi garantisco che 9 su 10 sono totalmente a caso.
0: Ma sì, ma allora, ma che la mia fidanzata possa avere paura che io lo tradisco, o comunque di un tradimento in generale,
1: questo, sì,
0: questo ci può stare, ma che io la tradisca effettivamente, quello è un altro discorso. Cioè, affrontiamo.
1: Ma no, lei dice paure represse, quindi è lei che ha paura, magari.
0: Sì, ma il fondo di verità, cosa vuol dire il fondo di verità?
1: Che magari che lei ha veramente paura che tu la tradisca.
0: Ah, ho capito.
1: No, io me la immagino così.
0: Cioè, certo, certo.
3: Comunque, di mattina iniziamo con le paranoie.
0: Bravo.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Esatto.
3: Sembra di essere in uno studio che quelli che fanno terapia.
4: Lavoro prettamente con una clientela femminile. Niente, confermo, siamo psicopatiche.
0: Ah, ecco, ok. Vabbè.
1: Comunque io vi ricordo che, visto che qualcuno dice stamattina iniziamo con le paranoie, oggi è il Just Gonna Day, per forza oggi paranoie.
0: Ma soprattutto, raga, il 1° luglio, anche giugno se n'è andato.
1: Oh, bene, bene.
0: L'altro giorno De Biasi, l'altro giorno De Biasi ha fatto la stessa cosa che fa mio papà, cioè di mettermi ansia. Cioè,
1: ti ha detto che ormai siamo vicini all'apertura delle scuole, più vicini all'apertura delle scuole che alla chiusura delle scuole.
0: No, ha fatto di peggio, che tu sai quanto amo le giornate lunghe.
1: Ah, che si stanno già accorciando.
0: E mi ha detto, sai che si stanno già accorciando le giornate. Ma lui il pessimismo di De Biasi.
1: 6-7 6-7
2: Se non vedo l'ora arrivi settembre.
1: Io
2: non vedo l'ora arrivi settembre.
0: Ma perché?
1: Perché? Cioè, posso
2: perché
1: dire
2: a me non piace l'estate.
0: Io vi insegno una cosa, ragazzi. Vi lascio con questa perla e dopo mettiamo la musica.
1: No, ma non ci piacciono i 60 gradi. L'estate è carina.
0: Siamo d'accordo che non ci piacciono i 60 gradi e le temperature esagerate. Oggi pomeriggio dovrebbe piovere, quindi dovrebbero riabbassarsi. Siamo d'accordo sulle temperature. Su quello siamo d'accordo tutti quanti. Ma se tu ti vivi dei periodi aspettando un altro periodo, tu la vita non la vivi.
1: Oh, vivi qui e ora, Ale.
2: Sì, beh, lo devo tatuare.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, come Damiano dei Maneskin nel ballo della vita, sempre.
0: Vedete con, vabbè, che perle vi ho lasciato stamattina? Dai.
1: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Oh, siamo partiti così, un po' fatti nostri, un po' perle ai porci, dove le perle sono quelle cose che dice Sisma, e i porci.
0: Ma chi? Non Ale. È vero. Ah, ok.
1: De Biasi.
0: Ma c'è qualcuno che scrive: ma provate a far continuare un sogno nel dormiveglia, cioè anziché svegliarvi di colpo cercando di far continuare senza svegliarvi. Sì, è il sogno lucido, a me capita spesso e mi piace. Oddio, dipende da cosa stai sognando.
1: Non ci riesco quasi mai.
0: Vi capita anche a voi di riuscire a controllare tra virgolette quello che state facendo in un sogno, perché proprio nella parte in cui siete un pochino più in dormiveglia?
1: Non lo so.
0: Mai fatto?
3: Ma che ansia.
0: Mai successo?
1: Non lo so. Non lo so risponderti, perché non lo so.
0: Ok, va bene.
1: Io l'unica cosa che so è che io, cioè, c'è un sogno che tu ricordi bene bene bene bene mai nella vita, oppure che hai fatto, oppure
0: allora è stato un sogno ricorrente. Io per anni e anni, adesso non lo faccio più per fortuna, sognavo di cadere dalla tromba delle scale della casa dei miei, quella dove abitavo, ed era un sogno ricorrente, ma probabilmente era legato a qualche paura, non lo so, e quello. Quello
1: tu pensa che quando io andavo all'asilo sognavo spessissimo e avevo paura di addormentarmi perché avevo paura di sognarlo che prendeva fuoco l'asilo. Però il sogno più questi sono incubi, no. Ho capito Gioia, questi sono incubi. Invece il sogno più bello che ricordo bene, l'ho sognato un sacco di anni fa, io che volo ad Hogwarts in autunno con queste foglie, questo foliage spettacolare, io che volo sulla mia scopa che gioco a Quidditch, che bello.
0: Ma che bello,
1: raga. No, sì, te lo giuro.
0: Ma tu fai dei sogni belli però. Sogni che potrebbero diventare film della Pixar.
1: Sì, sì, i miei allora diciamo che i miei sogni belli sono veramente belli, i miei sogni brutti sono veramente brutti.
0: Sì, certo, ok, quello sono molto vicino alla realtà. Che bello Alessandro, vedi cosa vuol dire non essere cagato? Quando tu prima non ci cagavi, stessa cosa sta succedendo adesso. Mettiamo i vocali? No, lo andiamo avanti con i nostri discorsi.
5: Va bene, dai.
0: Dai,
1: no, guarda che la faccio male.
6: Lo sai perché vi lamentate sempre del caldo, non vi va mai bene niente? Perché siete delle pippe, bisogna soffrire nella vita.
7: Ciao ragazzi!
6: Enrico!
7: Che sonno!
8: Sisma, ti aspetto questo fine settimana alla festa della tagliata a Sarmego. Se mi avvisi, sei mio ospite.
6: Comunque, raga, in fatto di acqua, temporali, questa mattina alle 2.30 in motorino per andare a prendere il camion, una botta d'acqua da paura.
9: Il capo del mio capo è talmente simpatico che è soprannominato Orchite.
10: Ciao Radio Company, io ho cattolini dal mare o dalla montagna o dalla città, da quello che è. Ne mando ancora molto meno di una volta, perché una volta ne mandavo una ventina, una trentina, adesso il numero sono scese a 10-12.
11: Cosa carota? Ma in che senso?
10: Ragazzi, diamoci una calmata.
11: Sto cazzo.
12: Yeah! 6-7!
13: Prova!
14: Che cazzo! Enrico!
15: Ora, alza il volume!
6: Ragazzi, le gocciole!
16: Niente, alle superiori mandavo i bigliettini scritti a mano al mio moroso, ex moroso, e li sparavamo sotto a una porta, perché tra una classe e l'altra avevamo una porta chiusa che ci separava.
17: Nei 90-2000 c'erano gli sms mandati in geroglifico, perché altrimenti una volta superati un tot di caratteri diventava un mms.
18: E io, che proprio perché c'era lo spazio per i messaggi, mi ero fatta i quaderni dove ricopiavo i messaggi più importanti. Cioè, ne vogliamo parlare, perché altrimenti la memoria non era sufficiente.
19: Alle medie, se non mi ricordo male, mi sono messo assieme a una ragazza la sera prima di andare a letto e la mattina appena sveglio l'ho mollata per messaggio e poi...

0: mondiale il sogno che ha fatto la sua fidanzata. Ma, no, ma poi... what else?
1: Ma no, allora, ricapitolo per chi si fosse appena collegato: la mia fidanzata stamattina si è svegliata dopo aver fatto un incubo. L'incubo era che io l'avevo tradita ed è triste. Ed è triste, e quando sono andato via di casa era ancora triste, perché comunque poi si porta dietro quello strascico del sogno. E mi ha chiesto se fosse. Se
0: è
1: fosse
0: vero. Cioè,
1: no, ma è vero, no, ma tu non, non lo fai, vero? Non è, io no.
0: A parte che se fosse, non te lo vengo mica a dire di prima mattina. Ma comunque.
1: Ma non te lo vengo a dire mai, ma comunque.
0: Negare sempre. No, sono curiosa di. Non vedo l'ora sia domani mattina per chiederti per quanto tempo la tua fidanzata ti ha ancora parlato di questo, cioè quanto durerà questa sensazione,
1: no,
0: tu che la conosci?
1: Ma no, secondo me durante la mattina si affievolisce, anche perché, ma allora questa cosa qua
0: no,
1: ma allora lo sapete che la notte effettivamente le cose pesano il doppio? Cioè, quando tu ti svegli di notte anche con dei pensieri, vi è mai capitato di pensieri che possono riguardare il lavoro, possono riguardare
0: una preoccupazione
1: generale? Chissà perché durante la notte pesano proprio il
0: doppio. Ricordi cosa è successo l'altra notte a me con mio fratello?
1: Sì, sì,
0: a proposito di la notte, le cose sono tutte più angoscianti.
1: Sì, sono
0: eccetera.
1: Più angoscianti la notte, esatto, la preoccupazione. Dopo, il giorno dopo, le guardi con una prospettiva leggermente diversa. Non che siano meno gravi, ma magari le guardi proprio in maniera un pochino più distaccata. In ogni caso ci arrivano veramente tanti messaggi, perché a quanto pare ci sono tanti che sognano cose anche angoscianti, cose che ti fanno star male. Ciao ragazzi, io purtroppo faccio sogni premonitori. Una volta ho sognato di morire in un frontale con una macchina. Ma vabbè, non sei morto però, perché se sei qua
0: Elisa,
1: a scriverci...
0: che cavolo.
1: Ho visto marca e colore, da quel giorno ogni giorno per strada incontravo quella macchina in qualsiasi paese fossi. Vabbè, ma non è premonitorio, nessuno è morto, no? Cioè, nel senso, mi sembra.
0: Ma infatti, no, secondo me è semplicemente perché fai caso a quella macchina, perché l'hai sognata e magari quel sogno ti ha angosciata, capito?
1: Scusa, continua però dopo dicendo: beh, qualche tempo dopo ho scoperto che mio marito mi stava tradendo con una esattamente con quella macchina.
0: Elisa, ma allora è vero?
1: Vi giuro che è tutto vero.
0: Santo cielo.
1: La macchina, quindi è la macchina che hai sognato, che poi alla fine
0: è la morte è tipo della relazione.
1: Wow, Carlotta, wow, che traduzione,
0: ragazzi,
1: psicologica,
0: no, sì, lo so. Ok, puntata di oggi, ragazzi, noi interpretiamo i vostri sogni. Sì, dai. E vai.
2: Poi mettiamo la musica, basta con sti pipponi, basta, che cazzo.

0: and the Giant, We Own the Night su Radio Company, nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: La nuova di Fisher e Florence Harman. Ma chi è Florence Harman?
1: Tu vuoi chiedere troppo, non te lo posso spiegare in due secondi.
0: Non lo sai.
1: Metti l'ora esatta, non è vero? Lo so.
0: Stava a dire non lo so,
1: ma non te lo posso spiegare, troppo poco tempo.
0: No, come quando alle elementari dicevi non te lo posso dire. È un segreto.
1: Allora, non posso spiegare perché ci vuole troppo tempo.
0: Dai, Sisma. Sono le 18:09.
2: Radio Company Time.
1: Pronti per
0: come
1: il giro di Bo?
0: Come Sisma non ha ascoltato il mio orario? Non hai ascoltato l'ora che ho detto, vero?
1: No. Non ascolta anche lui, hai visto?

0: colpo l'orario che ho dato.
1: Ma come faccio?
0: Dai, provaci.
1: Cosa avrai fatto?
0: Cos'è?
1: Le 6-7, avrai fatto qualcosa del genere?
0: Cosa? Le
2: 6-7!
1: Tra l'altro ho scoperto...
0: Non aiutatelo!
1: Non lo so, ci sono mille probabilità di quello che puoi aver detto, Carlotta.
0: Enrico, sparane una!
3: Provali tutti!
1: 18 no, e 7?
0: Allora, intanto vi avevo detto di
1: 9.
0: Siete veramente degli infami. Io con voi non gioco più. Non hai vinto 100, non ti darò mai 100 euro perché ti hanno suggerito.
1: Scusa,
0: comunque ho detto di 18 e 9.
1: Ma io sono abituato ormai che tu dai di time a caso. Cioè, non è una novità.
0: E allora mi rinfresco un po'.
1: Comunque, l'altro giorno, ragazzi, dopo torneremo sui sogni. Ma Carlotta,
3: ho
1: però
3: tanti
1: veramente.
3: Vocali,
1: Allora, sì, no, Carlotta, volevo dirti una cosa. Mettimi un drone per cortesia.
0: Sì, ma poi ascoltiamo i vocali, eh?
1: Sì. Carlotta, ti ricordi quella volta che ti hanno dato dell'istituzionale un po' troppo?
0: Sì.
1: Ecco, stai esagerando al contrario.
0: Tornassi indietro, direi alla Carlotta istituzionale. Vedrai un giorno che ti sparerai l'aria del ventilatorino.
1: Ma certo. Vabbè, allora, amici, buongiorno, questa è la Family. Prima parlavo dei sogni perché la mia fidanzata stamattina si è svegliata dicendomi: ho sognato che mi hai tradito. Io ho chiesto, ok, vabbè, però è un sogno. Lei comunque è rimasta triste per un bel po' e non riusciva neanche più a dormire. Anche da lì si è aperto il mondo sogni. Quindi un po' di. Ci avete mandato un po' di messaggi di tutto un po' riguardanti i sogni. Sentiamo.
4: Voi dite che i sogni non sono realtà. Io ho sognato, ho avuto l'incubo per 40 anni di essere sommerso da del materiale e di rimanere sotto. Nel 2023 è successo che il materiale mi ha sommerso e sono rimasto sotto con tutti i danni che mi porto ancora oggi.
1: Ok, ma lì posso dire una cosa. Lui dopo anni gli è capitata questa cosa. Ma non è un po' quella cosa là di Joe che ha paura della grandine e adesso se la chiama ogni volta?
0: Ma è vero, ogni volta, cioè, che Joe è in giro grandina dove c'è lui, fa
1: ragazzi,
0: ridere.
1: Voi potete dirmi quello che volete, ma io un po' alla legge dell'attrazione ci credo. Cioè, se tu continui a chiamarti la sfiga ti segue.
0: Come dicono i giovani oggi, manifesti.
1: Scusa?
0: La sai questa cosa del
1: manifestare?
3: Sì, 6-7, cos'è?
0: No, me l'ha spiegata Giulia questa cosa perché io non la sapevo. Voi la sapevate?
1: No, non la sapevo, vai.
0: Allora, praticamente i giovanissimi oggi manifestano, nel senso che se tu dici tu vuoi una cosa, no? Che so, vuoi un fidanzato, no?
1: Sì,
0: tu
1: sì.
0: Tutte le mattine dici: io avrò un fidanzato, io troverò un fidanzato, io incontrerò qualcuno che diventa, capito? Tu, come dire, rendi questo pensiero, questo desiderio talmente tanto reale che alla fine ti arriva, non lo so,
1: mi fa molto
0: manifestare.
1: Ma mi fa molto ridere i giovani che si riciclano qualcosa che esiste da 100 anni. Queste sono le classiche cose. Le riunioni. Siete mai andati in una riunione di quelle piramidali dove c'è la gente che vende la cosa? Voglio. Ogni mattina vi dovete svegliare e dite: io sono un grande. Io una volta io ho detto a qualcuno: sì, ma non è che se io adesso continuo a dirmi ho 10.000 euro in conto compaiono magicamente.
0: No, però secondo questa teoria il fatto di manifestare è proprio la legge dell'attrazione, capito? Vabbè, andiamo avanti con i messaggi.
5: Ciao raga, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io ho un sogno ricorrente che... ho avuto un periodo che non volevo nemmeno addormentarmi, perché sognavo che non riuscivo a girare il polso per vedere che ora era. E questo mi era diventato un incubo.
0: Terribile.
5: Tant'è che andavo a letto la sera e non avevo paura di addormentarmi per fare quel sogno là. Mio marito invece fa sogni che quando si sveglia poi mi dice pure: lasciami stare che devo continuare il mio sogno, che stavo benissimo. E lui ci riesce, cioè io invece ricordo questo incubo qua.
0: Che caro suo marito, che vive la serenità nei sogni. Vi è mai capitato di sognare tipo che non riusci- che dovevate tipo scappare ma non riuscivate a correre, correvate sul posto?
1: No, però...
0: Cioè, tipo che non riesci, che sei molto pesante.
1: No, mi è capitato che... Cioè, allora, i sogni più brutti sono quelli dove non riesci a fare qualcosa, effettivamente. cioè nel senso che ti capita di continuare a provarci e non riesci a farla, e come diventa un impedimento fisico. C'è lei invece che ci scrive: Valentina, buongiorno ragazzi, credo che l'incubo peggiore sia stata la paralisi del sonno. Ma quello non è un incubo, quella
0: è la realtà,
1: quella è verità. Cioè tu ti svegli e per un qualche secondo
0: terribile,
1: hai il corpo bruttissimo. Sì, una delle sensazioni più brutte
0: a
1: della vita.
0: A me è successo una volta sola nella vita, ma
1: brutto.
3: Mettiamo la musica, basta con sti tipponi, basta, che caldo, basta.
6: Ma però, certo che mettiamo la musica, ma stai scherzando? Se ci sono Benji e Fede con Dove

0: Repeat it, siete su Radio Company, amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate? Si sta parlando di sogni, siamo partiti dal, insomma, dal sogno della fidanzata di Sisma, poi insomma si sono aperte un trilione di parentesi, ma adesso mettiamo in pausa i vostri messaggi perché è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro e voi dovete semplicemente votare.
1: Sì.
0: La numero uno è questa.
2: Se mi lasci non vale. Lasci non vale.
1: Ah, che bella.
2: Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto.
1: Mentre la canzone numero due è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ivano Fossati qui su Radio Company, disco scelto da voi che ha vinto a mani basse rispetto a però uno che se la giocava secondo me, Julio Iglesias con Mi lasci non male. Sì, è vero, anche
1: peccato
0: se
1: perché Julio Iglesias secondo me è sempre bello da sentire, allora, però va bene così.
0: Allora, dai. Diciamo che Fulvio ha azzeccato il problema. Fulvio dice: col sogno che ha fatto la fidanzata di Sisma, forse Se mi lasci non vale non era la canzone.
1: Sì, forse col senno di poi.
0: Forse era meglio la mia banda suona il rock, dai, tutto sommato. Allora, si parla di sogni stamattina, amici, qui all'interno della Family, ma tutto è partito un po' così, un po' raccontando il sogno della mia fidanzata di questa mattina, dove poi molti sogni sono realistici, molti dicono che sono premonitori. Poi siamo addirittura andati sulla parte della legge dell'attrazione, quindi se tu sogni,
1: manifestare,
0: pensi delle cose, poi sommato tornano indietro sia nel negativo che nel positivo. In ogni caso sentiamo.
2: Ciao a tutti da Nicola, il topografo. Penso che il sogno più ricorrente di tutti quanti sia di trovarsi in pubblico scalzi, vero o no?
0: Allora, io non l'ho mai fatto.
1: Mai sognato, però quando lavoravo come cassiera, tantissimi anni fa, sognavo spessissimo di arrivare in negozio in ritardo, quindi con tutte le casse aperte tranne la mia, tutta la gente in coda tranne la mia e tipo senza vestiti.
0: Carlotta, io in questo momento ho immaginato una cosa. Mettimi una base qualsiasi che possa essere. Allora,
1: povero Ale, aspetta, base aspetta, qualsiasi che
0: aspetta,
1: possa essere.
0: De Biasi, aspetta. Perfetta. Io immagino che Carlotta abbia una sorta di biblioteca a casa dove ha scritto tutti i suoi sogni.
1: Sì.
0: E giorno per giorno, se tu vai a vedere il primo luglio del 1997, troverai un sogno. Quella notte ho sognato che
1: questa notte, perché li scrivo sempre il giorno dopo.
0: Questa notte ho sognato che cosa facevi la cos'è?
1: Allora io però era già tipo il 2012.
0: Era,
1: capito,
0: il primo perché? Luglio del 2012.
1: Perché era dopo tra il diploma e la laurea. Io lavoravo come cassiera e avevo il terrore di arrivare in ritardo al lavoro. Non so che c'è. Quindi io sognavo di arrivare in questo negozio che aveva più casse e tutte le casse erano aperte, era pieno di gente, tutta in coda, e io arrivavo che la mia cassa era ancora ad aprire, il computer non funzionava, io non riuscivo a e poi sai, non riuscivo a contare i soldi, cioè nel senso che quando contavo i soldi come dire, perdevo il conto, si moltiplicavano e quindi riperdevo il conto e poi ero tipo nuda e quindi era anche molto imbarazzante. Che angoscia,
0: no,
1: ragazzi,
0: scusami, ma di tutta la parte migliore tu nuda.
1: E poi scusami, quante volte ho sognato che venivo in radio e si smontava il microfono durante la puntata, ti ricordi?
0: Ma no, che incubi, Carlotta, che anche
1: palle,
0: tu. Sì,
1: oh.
0: è vero, poi
3: I sogni io ne ho fatto tanti e nella mia vita ne ho fatti tanti premonitori, tipo una volta sogno di incontrare Woody Allen a Venezia, avevo 28 anni, non sono una fanatica di Woody Allen. L'ho sognato che l'avrei incontrato con la moglie e così è stato.
0: Ma
3: prima
0: dai.
3: Di fare questo incontro l'ho raccontato il sogno a una mia ex collega di lavoro. Un'altra volta ho sognato che una persona, una donna che non frequentavo, era incinta. Sogno molto dettagliato perché ho sognato che l'ho incontrata in ospedale e mi diceva che era incinta di 3 mesi e che sarebbe stato un maschio. E io capisco Alberto, se non fosse che chiamo una mia amica in comune con questa persona, gli racconto il sogno e mi dice: se ti sogni di me qualcosa non voglio sapere niente perché mi fai venire i brividi. L'unica cosa che hai capito male del sogno è che non si chiamerà Alberto ma si chiamerà Umberto.
0: Ma quindi lei proprio premonitori, ma è vera la cosa del chi sogna fuoco vuol dire che c'è qualcuno incinta?
1: Beh, allora guarda,
0: a me è capitato
1: sì, e a me è capitato quando ero incinta di pochissimo, ero incinta di 6-7 settimane, ho sognato che prendeva fuoco tutto il giardino dietro.
0: Però tu lo sapevi già?
1: Sì, beh, okay. Sì, lo sapevo.
4: No, ma però io dico anche un nostro collega.
0: Sì, un nostro collega ha sognato fuoco e tu e poi alla fine eri incinta. Eri tu incinta. Sì. Salutiamo Emanuele, che tra l'altro Emanuele fa sempre sogni che anche lui sì, molto molto collegati alla realtà.
1: Esatto, che anche tanto, Emanuele un po' così.
0: Ogni tanto è inquietante perché tu dici "Ma speriamo che non sogni qualcosa di brutto perché poi magari capita, capito?"
1: Che ansia,
0: sì, abbiamo molto.
1: Oh, bebè.
0: Wow. Oh, bebè.
1: Ma questo è il sound di Enrico Sisma, no, che usa il suo gasatore in cucina.
0: No, questo.
1: Mentre prepara il pollo col Billy.
0: No, questo è il sound di Stefano Conte, Spiller.

Che trovate in fluido con Stefano Conte, anche live in diretta da Villa Italia. Era Bausa, The Magnetic, eccetera, su Radio Company. Ci sentiamo tra poco con lo sfigometro. La

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, non so mai quando parlare, quando cantano loro. Amici, buongiorno, questa è la Family, dai che c'è lo spigometro.
2: Radio Company.
3: C'è lo spigometro.
1: Ariete, grande intensa intesa erotica con il vostro partner, siete amanti passionali e anche molto affettuosi, chi sta con voi è fortunato, sfigometro meno 19, rotometro 100%.
4: Ma dai Toro, in questo periodo è sempre sfigato.
1: Non
4: come
1: è vero, ma non è vero Toro, questa settimana vi sentite pieni e soddisfatti, soprattutto in amore, vedi? Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: È tornato il sappietone.
1: Gemelli, è arrivato il momento di fare passi avanti sul lavoro, un nuovo progetto, una promozione, perché no, anche un lavoro tutto nuovo, ragazzi, buttate

0: gonfie vele. Se siete singoli invece incontrerete qualcuno di interessante. Spigometro meno 18 e rotometro 99%.
1: Ciao, sono Chiara del Sagittario da Vicenza.
0: E poi Vergine, finalmente vi siete ripresi, siete tornati concentrati, reattivi sul lavoro, siete delle macchine da guerra e adesso noi vi riconosciamo. Spigometro meno 19 e rotometro 98%.
2: Ciao, sono Cinzia dell'Acquario.

0: Bilancia, voi vi sentite molto molto meglio fisicamente, cercate però di non strafare per non esaurire le energie che avete appena recuperato. Sfigometro meno 14 e rotometro 18%.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 18%. Scorpione, non è questo il momento giusto per prendere delle decisioni importanti, sappiatelo, meglio concentrarsi su piccole mansioni ma ben fatte. Per i progetti grossi poi ne riparleremo la settimana prossima. Sfigometro meno 9 e rotometro 13%. Sagittario, avete un buon equilibrio per quanto riguarda le vostre energie, vi sentite a tratti uno straccio e a tratti dei supereroi, quindi bene. Sfigometro meno 11, rotometro 17%.
2: Hai ragione.
0: Capricorno, tensione nell'aria con il vostro partner, tutta colpa della vostra irritabilità, non gli fate passare niente, siete complicati ragazzi da avere intorno in questi giorni. Sfigometro meno 9, rotometro 13%.
3: La nonna sta rischiando la patente.
0: Acquario, alcune situazioni sul lavoro vi stanno mettendo alla prova, cercate di accettarle e di non farle diventare un ostacolo. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%.
4: Questo ieri sera non ha fatto l'amore.
0: E poi pesci, il sole contrario rovina quella bella luce messa dalla luna a vostro favore. Non lasciatevi infastidire, giratevi dall'altra parte e ignoratelo, vedrete che passerà. Sfigometro meno 14 e rotometro 26%.
5: Ciao family! Ma vi siete accorti di questa cosa fantastica? Allora, Carlotta c'ha 32 anni, Sisma ne ha 41. E se tanto la metà degli anni di Sisma tolti dagli anni di Carlotta fa 12, proprio come i segni zodiacali. Incredibile!
6: Oh, a proposito di segni zodiacali, arrivato al lavoro non riesco a sentire il segno della bilancia. Non si può invertire i segni, cioè, si possono invertire i segni ogni tanto, ci scrive lui.
0: No, ho chiesto, non si può fare.
6: Ma tra l'altro, a che punto è dello sfigometro la bilancia?
0: È il primo segno della seconda metà.
6: Allora, amico, devi stare un po' più in macchina, devi dire al tuo capo che devi sentire la bilancia, cioè non c'è poco da fare.

0: poi vedendo dalla immagine di profilo giacca e cravatta, lui sarà il capo di se stesso. Quindi, dai.
1: Ma il capo di se stesso, tipo quelli che dicono io, no, io sono capo di me stesso, non lavoro un giorno nella mia vita, io lavoro dove voglio.
0: Università o della strada, di...
1: sì. Tutte le cose qua. O sì, capo sì, di sì. se stesso, tipo che è veramente il capo della sua azienda.
0: Non lo so, dovremmo chiedere a lui, che si chiama tra l'altro, senti, il tuo ha rotto le scatole.
1: Scusatemi.
0: No, ma perché
1: ragazzi, questa
0: allora,
1: è la realtà
0: no,
1: dei fatti.
0: È il fatto che uno non vuole spendere 5 euro in più.
1: Io, Enrico.
0: Sei una
1: tirchia, sì, dillo.
0: Tirchia.
1: No, no, guarda, Enrico, ho speso 8 euro per questo sgabello.
0: Ma ti pare normale 8 euro?
2: Cui fuso.
0: Ma ti pare normale 8 euro?
1: E quanto dovrei spendere per uno sgabello?
0: Lo sgabello, infatti, scricchiola.
1: Guarda, sono quasi certo che uno sgabello da 15 euro scricchiolerebbe lo stesso.
0: Il mio sgabello che ho a casa non lo scricchiola per
3: niente. Alto volume.
1: Ma è come questo. Guarda che tu hai uno sgabello alto. Questo è uno sgabello basso.
3: Sagittario.
0: Bilancia.
1: Ah, no.
0: Ariete.
3: Capricorno.
0: Toro.
1: Sì, toro. Questo è uno sgabello basso, ragazzi. Gli sgabelli bassi scricchiolano,
4: ora,
1: ok?
4: Alza il volume.

0: Eh sì, il grande Gabri Ponte, che è stato protagonista del secondo live sold out allo stadio San Siro di Milano. Che meraviglia, ragazzi. DJ meraviglioso. Perché non ho detto sulle note di questo tengo? Perché tu hai tarpato le ali, De Biasi. Adesso ti giustifichi in onda con gli ascoltatori. Come mai? Sì, ma non è aperto il tuo microfono.
1: Prova.
0: Però non va mai niente. Ma guarda, la veramente.
2: Beat

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madonna Carlotta, già ho le crisi esistenziali e poi ti sento dire l'orario sbagliato e vado in palla, tipo, oh mio Dio, che giorno è? Che ora è? Perché sono in macchina? Sei così tardi? Oh mio Dio.
1: E allora sono le 17:15.
2: Radio Company Time.
1: Breaking news. La Corte Suprema boccia il provvedimento di Trump che limitava il diritto di cittadinanza per nascita negli USA. Ira del tycoon, il Congresso si mette al lavoro per una nuova legge. In salita ai negoziati tra USA e Iran, a Doha dovrebbero riprendere oggi le trattative indirette tra le delegazioni, mediano Qatar e Pakistan. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, oltre 20 le città da bollino rosso, ma da domani arriva la tregua. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Dovrebbe avere le ore contate il caldo torrido che da giorni fa boccheggiare mezza Europa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con temperature in sensibile calo. L'OMS Europa ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio, mentre Copernicus rileva a giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo.
1: Ai mondiali la Francia travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio. Agli ottavi troverà il Brasile. Vola al turno successivo anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Siete su Radio Company, questa è la Family. Amici, stiamo per regalare due biglietti per John Legend, il concerto il 6 luglio al Marostica Summer Festival Volkspunk, assieme a Due Punti Eventi e ovviamente assieme a Radio Company. Vi ricordo che stasera, tra l'altro, saremo sempre a Marostica Summer Festival con Il Volo. Quindi mi raccomando, in tanti
1: ci sei piazza. Tu poi, vero?
0: Ci sono io, quindi vi aspettiamo sempre lì, ragazzi. Oltre a vedere ovviamente il concerto, ci saremo noi di Radio Company ad aspettarvi. In ogni caso, adesso abbiamo la vincitrice, cioè Ilenia dalla provincia di Verona. Ciao Ilenia.
1: Ciao Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Allora, contenta?
2: Madonna.
0: Oh, bene.
1: Bravo. Non Ilenia, ma...
0: Sì, sì, certo, funziona così, nessuno pensa mai di vincere, alla fine, poi alla fine vedi che sei stata sorteggiata.
1: Ilenia, tu sei una persona fortunata, nel senso che ti è già capitato nella vita di vincere qualcosa, tipo biglietti di concerti, oppure la prima volta?
2: No, prima volta.
0: È la prima volta che ti capita. Ok, va bene Ilenia, allora i due biglietti sono tuoi. Ovviamente se riesci anche a fare una capatina a Marostica prima, nel senso che di farci un giro, è molto carina. Sì, esatto. Mi raccomando, allora il 6 luglio John Legend ti aspetta e ti aspettiamo lì con Radio Company.
1: Un abbraccio.
2: Perfetto.
0: Ciao Ilenia.

0: W Sound, J Balvin, questa è Godzilla, siete su Radio Company, buongiorno, la family va avanti fino alle 9, si sta insieme, adesso diamo il benvenuto, come sempre a quest'ora, al nostro Vittorio Ferro, buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, c'è Nikos Chiudetto di Trebi Meteo con noi questa mattina, ciao Nikos.
0: Buongiorno Nikos.
3: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Ciao, ciao,
1: buongiorno.
3: Ben ritrovati, buongiorno.
2: Siamo prontissimi a notizie, insomma, così così. Nikos, che succede?
3: Sì, da oggi è la giornata del cambiamento, dopo due settimane ininterrotte di temperature che hanno oscillato tutta la pianura padana, praticamente tra i 34 e i 39 gradi, anzi nel weekend abbiamo toccato anche in alcune stazioni 40 gradi, oggi un cambiamento, perché? Perché arriva aria più fresca oceanica in quota, con un blando minimo di bassa pressione, che durante il pomeriggio e la serata determinerà una fase temporalesca al nord Italia. Premetto, alcune zone vedranno altri invece vedranno poco o niente, quindi insomma saranno fenomeni a macchia di leopardo, perché non è un fronte organizzato, non è una perturbazione ben organizzata, e c'è questo minimo di bassa pressione in quota che, colmo di aria fresca, innescherà dei temporali, perché comunque c'è notevole diversità tra le due masse di aria, e tra l'altro è anche una zona di convergenza, di ciclogenesi, quindi ovviamente viene enfatizzato lo sviluppo verticale di questi temporali, di queste nubi torreggianti. Quindi durante il pomeriggio temporali già al nord-ovest, tra il tardo pomeriggio e la sera anche sul nord-est, diciamo che arriveranno sul Triveneto come target tra le 16 e le 21, quindi tardo pomeriggio, prima serata. Fino a ora di pranzo non succede nulla, appunto dalle 16 in poi si aprirà questa parentesi temporalesca. Attenzione, saranno anche fenomeni localmente di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Attenzione anche al vento, perché in alcune zone le raffiche potrebbero essere anche forti. Poi domani tendenza o miglioramento, questa fase continuerà fino, diciamo, alla tarda serata, nottata in alcune zone del nord-est. Poi domani tendenza o miglioramento, via via tornerà il sole in giornata con le temperature che saranno più sopportabili, non ci sarà più questo caldo intenso estremo delle ultime giornate, farà sempre caldo, ma diciamo che la giornata di domani sarà decisamente più vivibile, con delle massime attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno, quindi tutto sommato ci va anche bene. Sì. Nel weekend probabilmente poi tornerà l'anticiclone, quindi dovrebbe essere nuovamente un weekend stabile, soleggiato, di caldo, però, come ripeto, non saranno più valori estremi come quelli che abbiamo vissuto i giorni scorsi.
2: Va bene, grazie mille Nikos.
1: Grazie Nikos, buon lavoro.
0: Grazie, ciao Nikos,
3: ciao,
0: buon
3: ciao, lavoro. Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radioso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo parlando di sogni perché siamo partiti dal sogno che ha fatto la mia fidanzata stamattina, di quelli che poi inquietanti che si riportano. Bisogna spiegare, ragazzi, alle persone che i sogni non sono la vita reale. Ok, collegati al subconscio. Ok, che hanno a che fare magari con delle paure che recondite che avete, represse, eccetera, eccetera.
1: Questo lo dici solo perché ha sognato che la tradivi.
0: Ma non è vero, capisci? E poi il problema è che si riporta durante tutto il giorno, cioè, nel senso, lei magari ce l'ha con me durante tutto il giorno per questo sogno.
1: Senti, ma vi siete sentiti?
0: Sì, ma no,
1: stamattina è tranquilla?
0: Ma certo che è tranquilla, ma ci mancherebbe altro, scusami. Ma vuoi mettere?
1: Tu metti questa base, ma vedrai quando lei durante il giorno ci ripenserà e dirà: comunque ci sto ancora pensando.
0: No,
1: fammi
0: dai,
1: sapere.
0: Per favore.
1: Fammi sapere.
0: No.
1: Nel frattempo abbiamo dei messaggi,
2: allora,
1: Ale.
2: Un sogno che non dico sia ricorrente, però mi capita. Io ho la fobia dei ladri. Di mio. E a volte sogno di avere qualcuno in casa, cioè che stia succedendo. Il problema è che quando mi sveglio, a parte appunto angosciata che non riesco a muovermi, come vedo la figura lì a fianco al letto, e quindi ovviamente di conseguenza devo svegliare il mio compagno, devo trovare la soluzione di affrontare questa cosa, ed è veramente molto molto molto angosciante. Invece sul tema film che ti lasciano qualcosa, la sera che vidi Manchester by the Sea, non ve lo racconto, bellissimo, guardatelo, dopo un super pianto finale non sono riuscita a dormire per tutta la notte perché non so cosa mi avesse smosso dentro. E non ho dormito, però il film merita assolutamente.
0: Ma allora c'è da dire che i film effettivamente, allora, se tu guardi un film molto inquietante che ti lascia veramente qualcosa, è normale.

0: Allora, so che questa cosa la pensiamo tutti, la viviamo tutti, la sentiamo tutti nella nostra pelle, anche il polpo pollo. Allora,
1: no, il polpo pollo.
0: A quanti di voi succede che mentre state facendo la doccia siete lì, vi lavate i capelli, anche magari pettichiate anche, e vi sembra di sentire qualcuno che entra in casa, tipo i ladri, chiudete e non c'è nessuno. Poi continuate e si sente questo rumore e pensate: mamma mia, mi sono chiaramente entrati i ladri in casa e ora dovrò combatterli e sarò nudo.
2: Ma come il reel del phone.
1: Scusate, no,
0: sì,
1: aspetta.
0: Anche col phone.
1: Ma a voi capita questa cosa?
0: Sì.
1: Durante la doccia?
0: Sì, sì. Spesso.
1: Durante
0: sì.
1: la doccia?
0: Sì, sì, se sono a farmi adesso, cioè sono sempre in compagnia, allora, perché sto sempre in compagnia. Però no, se sono a casa da sola e mi faccio la doccia, molto spesso sento dei rumori che non esistono e quindi penso: non è che mi sono entrati in casa?
1: Vi faccio una domanda. Ma qual è questa paura dei ladri, Carlotta? Tu, ti sono mai entrati i ladri in casa?
0: Non voglio dire niente a riguardo perché non voglio tirarmela.
1: Alessandro, ti sono mai entrati i ladri in casa?
2: No, però ho paura.
1: Ma scusa,
0: ho paura dei ladri. Che paura, che brutto è combatterli da nudo, che imbarazzante.
1: Ma come vivete, ragazzi? Me la vivete veramente male, ma dai.
0: Sì, ovvio.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: dice Annalisa, perché oggi pomeriggio rinfresca un pochino i vivi, hai
1: dai,
0: capito?
1: Allora
0: eh
1: è
0: sì,
1: vero,
0: dovrebbe, sì, è vero, è vero. Confermato okay. prima dai nostri meteorologi, quella roba lì di Trevi Meteo.
1: Ok, se lo dicono loro.
0: E quindi
2: potrai. Potrei forse passare alla piscina riscaldata,
0: sì.
2: Vivi.
1: Mi sa che è sto giro. Vado pure in sauna. No, no, ci è bastato, direi.
2: Come si fa?

0: Le 9:01, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Ciao, a domani.
4: Breaking news. A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Rolling in the Deep su Radio Company. Adele, che è stata vista tra il pubblico del concerto di Bad Bunny, scatenata anche lei, innamorata di questo artista che sta andando fortissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Allora, parliamo di esami di maturità che comunque per alcuni ragazzi si stanno svolgendo ancora con queste temperature calienti. Mamma mia, veramente ci vuole coraggio, però bisogna farlo, non avete scelta. Allora, ci sono un sacco di strafalcioni che sono stati fatti anche in quest'anno, nel 2026. Per esempio, Gabriele D'Annunzio è stato declassato a poeta vater. No, poeta vate, ma vater, no, vabbè. Nonché promosso estetista invece di esteta. Lui non è un esteta, giustamente. È un estetista, è uno che sa fare la ceretta, sì, le unghie, certo, ti fa benissimo la French, ma anche le sopracciglia te le sa togliere, ha i suoi metodi fantastici. E poi ancora, ce ne sono veramente un sacco, tipo Pirandello. La sua opera più celebre è stata ribattezzata Uno Nessuno 250.000, sì, vabbè, un milione, sono 100.000, no, vabbè, sono bellissimi. E il Nobel che ha preso è stato trasformato in un premio Oscar, certo, per, eh sì, premio Oscar, per la fotografia, secondo me, sì, da, per la fotografia, per la sceneggiatura, forse. La siepe dell'Infinito di Leopardi si è ridotta a un cespuglio, ma sì, dai, l'hanno potata un pochino. Émile Zola è diventato improvvisamente italiano, forse per via dell'omonimia con l'ex calciatore sardo Gianfranco Zola. E vabbè, ci si confonde, è periodo di mondiali, dai, ci può anche stare. E ancora, Adolf Hitler per uno studente avrebbe vinto il premio Nobel per la pace, certamente, proprio lui. Mussolini invece è indicato come leader del Partito Comunista Italiano, proprio quello. I giovani Balilla del ventennio fascista sono diventati i Barilla. Dove c'è Balilla c'è casa, proprio stessa roba. E i Dardanelli, quindi lo stretto dei Dardanelli si è trasformato nel famosissimo stretto di Gargamella, ragazzi, con i puffi, vabbè, ma lo sapete che c'è, questo è il caldo che fa questi scherzi, non è l'ignoranza, vero, dai, diamogli una giustificazione a questi ragazzi, so giovani, so maturandi, ci siamo passati tutti, è vero o no? Vabbè, 3332 688 688, qualche strafaccione.

0: vento su Radio Company. Dai, oggi forse un pochino d'aria, un pochino di vento riusciremo a sentirla in questo mercoledì 1 luglio, secondo le previsioni meteo. Allora, stiamo parlando di strafalcioni che sono stati fatti anche durante gli esami di maturità in questo 2026. E vabbè, ma chi non ne ha fatti? Sentiamo un matto del mattino.
1: Beh, vogliamo parlare di malavoglia allora. Quelli che non avevano voglia di lavorare.
0: Infatti, ma erano stati chiamati così proprio intendendo questo, quando in realtà la famiglia era una famiglia di pescatori instancabili, quindi era così un modo, diciamo, per prenderli in giro. Io l'ho letto il libro e mi ricordo un altro strafalcione che mi fece molto ridere: Ragazzi di vita di Pasolini, che è ambientato a Roma. C'è il fiume Aniene a un certo punto, e uno che non aveva letto il libro chiaramente aveva intitolato la tesi che dovevamo fare, il riassunto, La morte di Aniene. L'aveva scambiato per un personaggio. Ha capito tutto. Bellissimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Sport.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Williams su Radio Company con Candy. Allora, c'è un messaggio per quanto riguarda gli strafalcioni che abbiamo fatto, che ha fatto qualche nostro compagno di scuola. Michele da Vicenza: 30 anni fa l'esame orale, un mio compagno si siede e il professore gli dice: allora, di cosa ci vuole parlare? Questo qua super teso fa: ho portato i promessi manzi di Alessandro Bosi. Cioè, i promessi sposi di Alessandro Manzoni è diventato i promessi manzi. Cioè, due fighi. Ammazza, che manzi. Di Alessandro Bosi, che chi è? Un amico vostro? Ma chi l'ha mai sentito? Non ti dico il caos che è successo in aula quella volta. No, vabbè, questa è proprio da bocciatura immediata e da non farsi vedere mai più. Vabbè, ragazzi, allora andiamo a Roma, che è meglio, perché c'è stata qualche giorno fa la premiere del nuovo Spider-Man Red Carpet con Tom Holland e Zendaya, che sono ormai marito e moglie, insomma, si è capito che si sono sposati in gran segreto, però il segreto è stato scoperto, è stato sgamato. Allora, intanto lei pazzesca con una maglietta comprata tipo su Shein o qualcosa del genere, comunque online, da poco più di 30 euro, ma il suo stilista ha detto: non bisogna spendere una fortuna per essere stilosi. Maglietta con Spider-Man, chiaramente bellissima. E poi loro dopo hanno raccontato che subito dopo la premiere sarebbero andati a mangiare il gelato da Giolitti, come facciamo tutti noi romani al centro, quindi sono grandi amanti del gelato. Beh, una volta che ti trovi a Roma, in Italia,

0: Fanculi, Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Company. Buon mercoledì a tutti, 1° luglio 2026. Sono Viviana Matti del Matinè. Qual è il vostro nomignolo, quello con cui vi chiama il partner o gli amici o i genitori o i familiari? Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Company.
0: Ciao.
1: Solamente gli amici più stretti mi chiamano Teodor. Io sono Matteo, ah. Però solamente le persone più strette mi possono chiamare Teodor.
0: Okay.
1: Perché era il soprannome che mi dava mio papà. Ah. Con le persone strane, quelli mi dà fastidio sentirmi chiamare così.
0: Certo.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, posso capire. Eh sì, se era il nomignolo che ti dava tuo padre, giustamente ci sei particolarmente affezionato. Ciao, da una vita tutti mi chiamano Bicio, Fabrizio. Bicio, proprio alla romana, o Bicio? Bicio. Tanto che mi sembra strano se qualcuno mi chiama Fabrizio dalla provincia di Venezia. Cioè, se ti chiamiamo Fabrizio non ti giri proprio. Ciao, la mamma di una mia amica da ragazzino mi dette il nomignolo Quello Cane, perché dissi quello e non quel cane. Ok, va bene, Quello Cane. Allora, sei vivace, lo dite anche tra poco, il vostro nomignolo con cui vi chiamano gli amici più stretti, i genitori, familiari, partner, al 333-2688-688.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Salmo con la pesce, cattive abitudini, il nostro successo del presente, dal passato. Whitesnake con Is This Love. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company, i vostri soprannomi, come vi chiamano gli amici più stretti, i parenti, il partner? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Ciao Company.
0: Ciao.
1: Le mie sorelle mi chiamano Chiava, con questa V un po' francese, non è proprio carino,
0: beh,
1: però
0: insomma,
1: lo accetto solo da loro. Ciao.
0: Vabbè, ci sta, Chiava. Mia sorella mi chiama Bibi, solo una dei miei 18.000 fratelli mi chiama, ognuno mi chiama in un modo diverso, quindi poi capite perché una è un po' strana, un po' bipolare. Vai, sentiamo un altro matto.
2: Matto. Io in famiglia, parente Simone, invece fuori, amici o anche in pista, roba così, tutti mi conoscono come Sid.
0: Ah,
2: sì, quello
0: Sid
2: dell'era glaciale,
0: certo.
2: Praticamente.
0: Vabbè, pure te insomma stai messo bene, chi ti chiama in un modo, chi in un altro. Mia mamma da piccolino mi diceva maskin, maschio piccolo, ti chiamava così. Va bene, allora ragazzi, soprannomi o no, adesso c'è una sola cosa da fare, ovvero provare a partecipare alla corrida. Sì, perché torna anche in questo mercoledì 1° luglio. Apriamo il mese alla grandissima, non vediamo l'ora di ascoltare le vostre performance, che possono essere barzellette, poesie, freddure, canzoni, imitazioni, quello che volete. Mandateci un vocale al 333-2688-688, così ci rinfreschiamo un po' d'aria fredda, così all'improvviso. Prendiamo due di voi, due matti del mattino, e li mettiamo in sfida. Uno si becca degli applausi incredibili. Dai, il momento di gloria tanto aspettato, tanto agognato, finalmente ce lo potete avere. Un altro di voi invece si beccherà quei sonori buche, alla fine ci piacciono, ci divertono, li vogliamo anche. Va bene, 333-2688-688, tra pochissimo torna la corrida.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate.

0: terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Anche il figlio ha iniziato a fare il DJ, ha aperto addirittura il live allo Stade de France del padre David Guetta. Beh, strano, no? Non ce lo saremmo mai aspettato. Milky, David Guetta, Just the Way You Are su Radio Company, è il vostro momento. Matti del mattino, è mercoledì e allora dai che è primo luglio e noi vogliamo aprirlo proprio alla grande questo mese con le vostre freddure, le vostre poesie, le vostre canzoni. Oggi siete particolarmente ispirati, sarà il caldo? E allora torna la corrida, sì, siamo pronti per ascoltare le vostre performance. Abbiamo selezionato accuratamente, come solo noi sappiamo fare, due di voi. Siamo pronti per il primo matto del mattinè che ci propone una barzelletta.
1: Un uomo molto ubriaco ferma un passante e gli chiede: mi scusi, lui dice, mi dica, potrebbe farmi un piacere, mi può contare quanti bernoccoli ho? Va bene, un attimo, 1, 2, 3, 4, ne ha 5, bene, grazie, ancora 5 lampioni e arrivo a casa.
0: Capito. Perché lui è ubriaco, cioè si basa sui bernoccoli per capire quanto, in base alle testate che dà, conta i bernoccoli e quindi capisce tra quanti lampioni a casa. Ma perché buh, era carina una volta, che carina, ve l'ho pure spiegata, no, niente, vabbè. E qualcuno ti ha battuto, adesso siamo curiosissimi di scoprire chi è. Abbiamo una matta del mattinè che recita una poesia. Sentiamo.
2: Luglio, ben arrivato.
0: Meno male.
2: Mese tanto desiderato.
0: Sì.
2: Sabbia, mare, ombrellone, tutti baciati dal solleone, dal più grande al più piccino, sempre,
0: sempre colorato il costumino.
2: Lo
0: so anch'io, vedete?
2: Mese d'estate di spensieratezza, serate all'aperto e una calda brezza.
0: Chiamiamola calda.
2: Giornate calde ed assolate, quanto mi piace l'estate.
0: Insomma.
2: Cibi freschi, vestiti leggeri, tante docce, animi vacanzieri.
0: Cibi freschi.
3: Luglio, che bene che ti voglio, cantata a squarciagola con orgoglio. Luglio,
0: ben arrivato.
3: Quanto in inverno ti ho nominato. Bellissimo mese, adoro l'estate.
0: Sole cocente e lunghe giornate.
2: La frutta si colora, il grano matura, adoro l'estate
0: e viva l'abbronzatura. Beh, questa è la frase mia, ma complimenti. La sapevo, vedi? È una poesia famosissima. Non mi ha mica mandato pure il testo. No, no, è famosa, andatela a cercare sui libri di scuola. Vabbè, dai, la poesia per questo mese è appena arrivato, quindi l'abbiamo voluta premiare. Dai, che la corrida torna anche il prossimo mercoledì, oggi a caldo.

0: minuti. In realtà dura di più questa canzone, la potevi chiamare 3 minuti, no, 2 minuti. C'è anche l'applauso finale, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Pronti ad ascoltare due freddure fuori concorso? Perché secondo me, insomma, ci sta. Una freddura e una canzone, giusto, giusto, perché oggi siete molto ispirati. Oggi variegati, meno male, sarà il caldo, dai, sentiamo, vai.
1: Ma una scarpa senza lacci è una sarpa.
0: Beh, dai ragazzi, però, cioè, non state fuori nelle ore più calde, vi prego, per favore. Cioè, questi sono gli effetti delle alte temperature sui matti del mattineo. O eravate già così? No, mi saravate già così. Abbiamo la canzone.
2: Quante ti amo, quanto t'amo, non lo sai.
0: Gianna Nannini?
2: Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Sono dentro la macchina, sto guidando e mi sono fermata per cantare una bella canzone con voi. Grazie mille.
0: Grazie a te, questo noi lo apprezziamo tantissimo. Va bene, per oggi direi che la corrida può finire qui.
1: È una sarpa?
0: No, non è una sarpa.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
13: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
14: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
15: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
16: C come Company, C come C Radio.

Fabri Fibra, Antidroga, la novità su Radio Company. Emma, che sarà al Milano Summer Festival il 16 luglio. Regaleremo i biglietti anche per lei, chi lo sa. Oggi noi giochiamo, infatti abbiamo un super regalo per voi, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno è partito fino al 18 luglio, ci sono grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio, questo venerdì, appuntamento imperdibile con i The Colors. Saranno live, la cantiamo con loro. Forse sì, forse no. Biglietti disponibili su

biglietti in palio, dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Il vocale noi lo preferiamo. Cosa vi facciamo urlare?

0: poco su Radio Company, abbiamo davvero un sacco di vocali, come sempre, volete andarci gratis al concerto dei The Colors. I biglietti sono disponibili anche su Ticket One, ma con noi potete effettivamente scroccare alla grande. Due biglietti in palio per il Matti del matinè. Allora sentiamo cosa ci avete urlato oggi a squarciagola. Vai, sì.
1: The Color. Questa non è Ibiza.
0: Cos'è il lavoro?
2: Questa non è Ibiza, anche è tu. Radio Company.
0: È vero.
3: Questa non è Ibiza.
0: E poi?
3: Viva il bar con la cassa dritta, viva Radio Company.
0: Yeah.
4: Non è Ibiza, The Colors.
1: Questa non è Ibiza, è Radio Company, la top di radio.
0: Oh,
4: questa
0: bravo.
4: Non è Ibiza.
0: E vai col coro, ciao.
4: Questa non è Ibiza. Festival bar con la cassa fissa.
0: La cassa fissa. Era il posto fisso. Loro hanno messo la cassa fissa. Riusciamo a sentirne altri?
4: Questa
0: vai.
4: Non è Ibiza, è Radio Company, è Radio Company.
5: Non è Ibiza.
0: Gliela facciamo Radio cantare Company. Così.
6: Questa non è Ibiza,
0: no, no.
6: Ma Radio Company.
0: Sì.
4: Questa non è Ibiza. Festival bar con la cassa fissa.
0: La cassa fissa.
4: Ciao bellissimi.
0: Grazie.
1: Ibiza. La la na na na na na. Italo disco.
0: Va bene. Complimenti a tutti, ma oggi a vincere è lei che ci ha mandato un bel vocale. Adesso sentiamo di chi si tratta.
7: Dai, non ci posso credere.
0: Lorena.
7: Festival bar con la cassa dritta. No, non posso fare. Questa non è Ibiza. Festival bar con la cassa dritta.
0: Bene.
7: Davvero.
0: Tutto a posto.
7: Vi amo.
0: Grazie. Vai con chi vuoi, divertiti, fai stories e tagga Radio Company.
8: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e prepara

0: preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: scusa, lo sento, il nostro successo del presente dal passato, Michael Cimbello con Maniac. Io vi ricordo che stasera, 1° luglio, al Milano Summer Festival c'è l'80 Festival con Mauro Tonello, ospiti speciali e quindi grande divertimento, come sempre succede ai nostri 80 Festival. Ragazzi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè che cos'è se non la vigilia del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La polizia egiziana ha prelevato Nancy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni a causa di una disputa giudiziaria con l'ex marito. La donna attualmente in caserma assistita dall'ambasciatore palese e dalla console De Nardis. L'intervento della polizia potrebbe essere collegato all'ordine di un giudice egiziano di permettere al padre di vedere la bambina. La contesa verte sull'affidamento. Guerra aveva lasciato il marito, il quale, con precedenti condanne in Italia, l'ha denunciata e minacciato un diplomatico. La responsabile del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Campitello, ha dichiarato che al momento non risultano 5 decessi dovuti al caldo in Italia, come invece indicato dall'OMS. Ha precisato che il Ministero effettuerà verifiche urgenti sui dati. Noi agiamo su dati reali, ha spiegato Campitello, aggiungendo che l'OMS fa una conta in proiezione statistica. Oggi intanto 21 bollino rossi, temporali in arrivo dal pomeriggio al nord, localmente potrebbero essere intensi con vento e grandine. La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Trump di cancellare il diritto alla cittadinanza per nascita, confermando così lo ius soli. La cittadinanza era allora come oggi il diritto ad avere diritti, ha dichiarato il presidente della Corte John Roberts. La Casa Bianca critica la decisione definendola un male per il nostro paese e chiede al Congresso di intervenire per modificare la legge, confermato anche il divieto di partecipazione alle competizioni sportive per gli atleti transgender. Papa Leone ha lanciato un appello ai seguaci di Lefebvre per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Il pontefice ha esortato i tradizionalisti a non ordinare i vescovi tornati indietro, ha detto, invitandoli a evitare uno scisma della Chiesa Cattolica. In caso di rifiuto, ha avvertito, scatterebbe la scomunica. Il capo del Parlamento iraniano Gharibaf ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, le nostre acque territoriali. Ha aggiunto, non permetteremo agli USA di fare polemiche dicendo che lo abbiamo militarizzato. La presa di posizione arriva dopo la revoca del blocco su 40 milioni di barili di petrolio. Gharibaf ha inoltre affermato che l'arricchimento dell'uranio per scopi civili è non negoziabile. Lo sport ai mondiali, il Messico batte l'Ecuador e vola agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, Costa d'Avorio, Norvegia 1-2. Per il tennis, Wimbledon, Grant, Paolini, Berrettini e Sonego avanti, fuori invece Arnaldi, la gara di Cobolli sospesa per oscurità, quando l'azzurro era in vantaggio, oggi tocca a Sinner. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Questo dovresti disannunciarlo tu.
1: No, devo cambiarlo come tutti i giorni. Vai. The Bausa.
0: Non era il Bausa.
1: Il Bausa milanese, però anche il Bosa. Il Bosa, Bosa sembra il soprannome di uno, quello della, del bar. Oh, c'è il Bosa.
0: Ah, mannaggia, le 11:08 abbiamo già cominciato così. Sì. Può solo peggiorare.
1: Via!
0: Buongiorno.
1: Ci piace mettervi di fronte a questo destino ineluttabile.

0: primo luglio, ho detto buon lunedì, come se fosse, sai, è inizio mese, sarà certo, anche inizio settimana.
1: Vivetelo, vivetelo come tale, così il weekend sarà più vicino, sì, perché così uno sembra, cioè sente di aver fatto la settimana corta.
0: Ah, dici se oggi è lunedì e già dopo domani sono il weekend, dici wow, pazzesco.
1: Perché pensare di essere on top of the scivolo, come diceva Viviana?
0: Quando possiamo fare 8 passi indietro. Infatti, ed essere di nuovo a lunedì, che schifo.
1: Caldo, lunedì, tragedia.
0: Siamo pronti per cominciare, sono già le 11:10, quindi bando alle ciance, vi ricordiamo il numero che è il 333-2688-688, cominciamo con la musica.

0: Coldplay con Higher Power qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM.
1: Allora, intanto siamo felici di far bene non sì. solo all'umore per la vostra sigla, ma dandovi anche, vi diamo anche delle, come si dice, degli aiuti. Per, sì. farsi la barba.
0: Per farsi la barba, perché ci suggeriscono, dicono effettivamente la sigla fa bene, gli UA fanno bene quando ci si fa la barba, perché tira la pelle, tipo
1: fai le guance e il baffo.
0: Devi fare una U bassa,
1: fa
0: però.
1: Il mento.
0: Devi fare la U bassa. Perché altrimenti il baffo non ce la fai. Se la fai in alto così non riesci a farlo.
1: Ok, approfondiremo tutto ciò.
0: Il problema delle vocali.
1: In tutto questo, amici e amiche,
0: tu
1: tra
0: sei bellissima perché sei vestita di giallo come Kate Middleton
1: dei poracci.
0: Bellissima, meravigliosa.
1: Peccato che la classe non è proprio la stessa. Io ci tengo a sputtanarmi in diretta praticamente
0: giusto,
1: nazionale. Ho appena brevettato un salva slip da piede.
0: il salva fit?
1: Sì, per non sudare dai piedi.
0: Mamma mia.
1: Tra la pianta del piede e la base del sandalo. Come c'è già Martino?
0: Ci sono i salva fit. Corri!
1: Vuoi dirmi che devo andare a togliere i chili di carta igienica che mi sono messa sotto i piedi e che posso comprare una cosa fatta apposta?
0: Sì, più o meno sì, che è fatta di carta igienica compressa, comunque credo.
1: Bene, questo va a togliere qualsiasi classe che io potessi provare ad avere con un bel vestitino, ma c'è una cosa che ho fatto peggiore.
0: Ancora peggio. Va bene.
1: Parliamo
0: lo scopriremo tra poco.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia. A piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
6: Globo, svuota tutto.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: la sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: I nostri Nick Wines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Allora, ad aprire ufficialmente le danze qui a Company Snack anche con questo messaggio.
1: È arrivata una segnalazione con questa foto che dice: droga nell'aria di Mestre, la scoperta con i controlli antismog, cocaina, THC e chetamina, e commento sotto: cerca Simono Locale.
0: Beh, fateci sapere. Facciamo un cenone.
1: Ma io so anche perché il monolocale, perché ovviamente l'aria si comprime
0: tutta per te. Non la devi condividere con nessuno.
1: È il famoso pratico e monodose, come dicevano di certi farmaci.
0: Invece continuiamo ad essere beceri, perché vi abbiamo anticipato poco fa che io questa mattina ho veramente toccato il fondo.
1: Non hai toccato il fondo, hai sfogato
0: perché
1: te
0: da
1: stessa.
0: Una ragazza si aspetta, soprattutto da una ragazza di giallo vestita, come
1: bella,
0: sono oggi con il sandaletto
1: sudato
0: però pur sempre un sandaletto, una parvenza di classe. Ho anche lavato i capelli, ho anche fatto la piega, quindi tu dirai wow che donna.
1: E invece che hai fatto?
0: E invece no, per la prima volta in vita mia ho fatto il dito medio a un camionista.
1: Attenzione, però attenzione, allora c'è una,
0: anzi due diti medi,
1: c'è un attenuante,
0: lui me l'ha fatto per primo,
1: perché lui l'ha fatto per primo, ok.
0: E quindi
1: ne ha fatti due dal finestrino e non guidava.
0: Stavo rallentando.
1: Infatti
0: stavo rallentando. Ho tirato giù il finestrino, mi sono girato e gli ho dato.
1: Però dimmi la verità, quanto è stato liberatorio?
0: Allora molto. Molto, vorrei proprio parlarne insieme a voi.
1: Eccolo
0: perché
1: lì.
0: Quando sono arrivata in radio io ho detto: ma scusa, il dito medio mi è sempre sembrata una cosa da ragazzini, quasi da piccoli, quando impari a mandare a quel paese una persona e le fai il dito medio, no? Sì, io ne ho ricevuto.
1: Con tutti
0: io
1: i vari giochini, sai, quelle cose tipo così,
0: sì,
1: queste cose qua, vabbè.
0: Sì. Okay.
1: Sì, poi sì.
0: Io ricordo benissimo il primo dito medio che ho ricevuto da una ragazzina. Eravamo in piscina, è arrivata da me, mi ha fatto il dito medio e mi ha detto: sei un idiota. Io non me lo dimenticherò mai.
1: Posso dirti
0: mai
1: una cosa? La bambina dimostra veramente grande capacità.
0: Fatto sta che a causa anche di questa cosa qua, il dito medio l'ho sempre associato a una cosa da ragazzini. Adesso se devi mandare a cagare una persona lo fai usando tutte le braccia, facendo l'onda dalla spalla, passando per l'avambraccio fino poi al polso e il mignolo. Ma usi proprio tutto il corpo, diceva
1: ma addirittura
0: alzi le braccia,
1: lanci le falangi,
0: lanci delle dita, tutte quante. Ho detto: ma cosa vuoi? Il dito medio è quasi scrauso a confronto. E invece mattina,
1: allora,
0: quando l'ho fatto, ho detto: oh mio Dio!
1: Allora si fa raramente, ma quando si fa è proprio liberatorio. Non so perché, per quale motivo è liberatorio, ma ognuno di noi ha il suo gesto
0: per mandare a quel paese una persona.
1: Sì, io se sono completamente esaurito faccio il dito medio, ma lo faccio una volta ogni due anni.
0: Però
1: ma proprio...
0: come lo fai? Lo fai
1: alzando il dito medio.
0: Sì, ok. Però lo fai tipo con i braccini attaccati, lo fai piccolo?
1: No, proprio.
0: O lo spingi?
1: Come se dovessi fare, che presente
0: tipo dare un pugno?
1: Sì, così.
0: Ma col dito medio. Bello,
1: sì,
0: insegnateci.
1: Si stacca anche la mandibola.
0: Dai, diteci che cosa ne pensate, insegnateci se avete altri gesti super liberatori per mandare a quel paese una persona.
1: Sì.

0: John Legend con Save Room. Allora, lui sarà in concerto tra l'altro a Roma
1: domani sera,
0: quindi grande evento. Io l'ho visto live,
1: è pazzesco,
0: è veramente coinvolgente perché parla molto, racconta.
1: Infatti,
0: molto.
1: Infatti la serata si chiama A Night of Songs and Stories, quindi una notte di storie e di canzoni e di racconti, quindi musica, racconti
0: sì,
1: personali,
0: lui,
1: eccetera.
0: Lui è coinvolgente,
1: quindi
0: anche nel racconto, è simpatico.
1: Ma invece basta essere emotivi, o sì, meglio, portiamo questa emotività al lato negativo, al
0: vai,
1: lato oscuro.
0: Sentiamo.
2: Wow, allora eri tu che ho mandato a fanculo questa mattina da Treviso Mare.
1: No, Treviso Mare no.
0: No, domani di solito lei fancula la gente lì in quella zona il giovedì.
3: Ciao Radio Company, io sono sul camion tutto il giorno,
0: sì,
3: e sfanculo tutti quelli che mi tagliano la strada. Ovviamente
0: giusto,
3: non mi faccio vedere perché ho il furgone aziendale e non voglio fare brutte figure. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Infatti io sono felicissima di lavorare in radio e non in televisione, perché almeno posso mandare a cagare le persone,
0: infatti,
1: che tanto non mi
0: non
1: riconoscono,
0: vedo,
1: non sanno
0: non
1: che sono,
0: vedo,
1: io.
0: Ci sono,
1: se no
0: anche,
1: finisci come Belen.
0: C'è anche la purina. C'è anche la reazione quella nascosta, quando io lo faccio al finestrino, allungo
1: alzi
0: il dito
1: il
0: così,
1: senza
0: no,
1: farlo vedere.
0: A fianco dal volante lo metto al finestrino, se lo vuole vedere lo vede.
1: Quindi lo fai più per te stesso.
0: Lo faccio per me.
1: Va bene. Ovvio. Tanti comunque i vostri messaggi li leggiamo tra pochissimo.
4: Su Radio Company. Snack. Come on. L'estate da mordere. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, il discorso è che se uno sbaglia la guida, io di solito non gli faccio il dito medio, perché è troppo facile. Gli alzo il pollice, come dire bravo, o se no mollo le mani dal volante e gli batto le mani davanti al muso, come dire bravo, bravo, cioè
1: bravo,
0: si deve accorgere che ha cagato fuori, vabbè.
1: No, ok, allora, quindi tu sei passivo aggressivo.
2: Sì. Allora dà ancora più fastidio questa cosa, perché se una persona ti aggredisce col dito medio, tu ti senti ancora più legittimato, perché dice tu mi hai offeso. E quindi
1: che è quello,
2: cacci la
1: cattiveria. Quello che mi è successo questa mattina. Io perché ho fatto il mio primo dito medio praticamente della vita a questo qua? Perché lui me l'ha fatto per primo.
2: Vedi, e se quindi, lui non ti istigava.
1: E quindi mi è montata la cattiveria. Quando in realtà guardi una persona in faccia, quasi col sorrisino, dici bravo, complimenti.
2: No, lì è mortificante da morire.
1: Sì.
2: Poi magari, che ne so, innesca qualche altro crimine, ma non si sa, però è un po' così.
1: Tanti invece dicono di usare il gesto di fare il dito, ma con imprecazioni varie aggiunte.
2: Sì.
1: Lui ne ha una specifica.
2: Cioè?
1: Vai a cagare, coglione.
2: Eccola.
1: Dice, quella non manca mai.
3: Io
1: che
3: se posso
1: Martì.
3: Scendo.
2: Scendi? Sei uno di quelli che scende con le braccia ad anfora.
1: Guarda
2: tipo così.
1: Che poi trovi quello più grosso. Che fai?
3: Scendo lo stesso.
2: Ma pensa che fanno
1: scendo per scappare. Scendo lo stesso e scappo.
2: Ma perché? Ah, sei anche sceso. Sì, ma dovevo andare un attimo lì in tabaccheria.
1: No, a me fanno paura quelli che scendono. Mi fanno veramente tantissima paura.
2: No, mi fanno ridere. Cosa scendi a fare? Come se fosse il problema del mondo. Cioè,
1: a me fa paura perché con la gente che c'è in giro, uno l'altro giorno si è fermato in rotonda ed è sceso, mi è venuto incontro. Sono fuggita alla velocità della luce. Cars, Saetta McQueen, scansate.
2: Cioè, tu sei. Comunque ti stai descrivendo un profilo veramente di teppista sulla strada.
1: Ma è colpa degli altri. Scusa, lui
2: perché
1: è sceso.
2: Perché loro non stanno a casa?
1: Allora, lui è sceso per venirmi addosso. Quell'altro è lui che mi ha mandato a quel paese. È ovvio che poi uno reagisce.
2: Ah, ma no, tranquillo, non ti preoccupare.
1: Ma io reagisco scappando.
2: Per quello che hai un Kalashnikov dentro il furgone.
1: Giulia, di la verità, prima... ah no, niente. Niente, stavo per leggere un messaggio, ma... No, niente. Fermiamoci un attimo.
2: Vabbè.

0: Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con la loro Hit Parade.
1: Allora, c'è chi ha beccato Martino per strada.
0: Perché?
1: Scrivono: vi dico solo che una volta un pazzo è sceso e mi ha bussato al finestrino in mezzo alla strada, fermi al semaforo, la gente è fuori di testa. Era Martino.
0: Sì, ma magari chiedeva da accendere.
1: Certo.
0: Scusa, ce l'hai da accendere?
1: Certo. Beh, ma lo sguardo di chi sta solo cercando di accendere è più tranquillone.
0: No, vabbè, ma che sei in crisi un attimo, ti piglia, ecco, male, ti piglia male.
1: E invece chiudiamo la nostra prima ora con questo messaggio. Ciao ragazzi, io per lavoro nel camion e in auto tengo un naso rosso da clown. Lo metto per dire alle persone che sono dei pagliacci, oppure semplicemente applaudo alla persona in questione.
0: Ma
1: grazie e buona giornata.
0: Meraviglioso. Vedi, sì, lui ha trovato il suo modo.
1: Sì.
0: Ha trovato il suo modo, prende per il culo la gente.
1: Giusto.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare. Chiama Radio

0: Company. E preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: fagiolo, vorrei sparare coi tranquillanti alle persone. Tutti hippie, ma sì, anche meno. J-Ax con Yippie Yayo, però anche no, il nostro successo del presente. Dal passato, Yes, con Owner of a Lonely Heart.
1: Allora, dividiamo il segnale orario perché è passato mezzogiorno, 12.03, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani a Deconi in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri italiani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
4: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
3: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14.30. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
13: Pronto?
14: Ciao Romina!
13: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
14: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
13: Sempre al verde?
14: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
13: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
15: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Kiss, questa è Can't Hold Us. Allora, questo matrimonio, insomma, gli sposi si sono conosciuti in un resort naturista e quindi per il matrimonio vogliono tornare e però mettono il dress code ovviamente nei...
1: Che non c'è, non esiste dress.
0: No, anche perché è obbligatorio, in una zona naturista devi essere naturista.
1: Ah, ok, okay, okay.
0: C'è anche
1: quindi
0: un obbligo,
1: non c'è scelta.
0: C'è un'etica, no.
1: Sentiamo intanto chi c'è.
2: La nonna com'è, vestita o nuda?
1: È capito.
0: La nonna è la prima che dice finalmente!
1: Guarda qua sti ragazzoni! Che roba!
0: Guarda, complimenti. Io, a me con tuo nonno non è andata benissimo, però.
1: Aspetta che chiamo mia nipote. Vieni qua, guarda questo ragazzo.
0: Va che merita.
1: Comunque c'è anche Samuele da Padova che dice la soluzione devono essere comunque assolutamente gli occhiali da sole. E io concordo.
0: Ma proprio con la lente scura.
1: Scurissima. Cioè, lente non... cioè, nera. Capito?
0: Perché
1: che non si vede
0: inevitabilmente
1: nera.
0: Lo sguardo
1: è per
0: scenderà
1: forza,
0: però,
1: è per forza.
0: Però si parla tanto degli uomini che dicono ah ma io vorrei che mi guardassero negli occhi gli uomini, le donne
1: siete
0: dicono,
1: dei fissatette
0: perché guardano sempre le cinne e cose varie, ma
1: il
0: in
1: mio
0: realtà
1: gelataio è un fissatette.
0: Da un sondaggio che è stato appena fatto praticamente io l'ho persa da un sondaggio appena fatto sembra che le donne per il 5% guardano gli occhi ma per il 75% mentre ti dicono piacere Maristella ti guardano lì
1: il pacco
0: sì.
1: Ma noi facciamo birdwatching.
0: È un'altra
1: studi dicono che il birdwatching cambia e migliora il cervello.
0: Sì, ma
1: l'ho letto, capacità cerebrali elevate. I birdwatcher dimostrano maggiore densità nelle aree legate all'attenzione e alla memoria. Quindi se a noi donne cade l'occhio è perché facciamo birdwatching.
0: No, quella è un'altra cosa, quelli volano, ok? Volano.
1: Sempre quello è il nome comunque, quindi me lo devi specificare, Leo.

0: Ma il sacerdote com'è messo?
1: No, allora non credo ci sia un sacerdote in tutto questo.
2: Magari sarà laico sicuramente, sì. Però nudo.
1: Ma no, ma lì c'è sempre il tavolino. E dovrà pur fare delle firme, fare qualcosa. Okay. Ci sarà un tavolino.
2: Quindi lui si salva.
1: A meno che non lo mettano sotto un arco di fiori, sembra un putto. Meravigliosi poverino. Dipinti raffaelliti coi putti, non si sa.
2: Problema quindi del sacerdote, soprattutto della damigella che si è lamentata giustamente, che si vergogna un pochino a fare la navata.
1: Beh, è vero.
2: Con le foto, wow, passa lei.
1: Sì, effettivamente sì, ti costa più di estetista che di vestiti.
2: E andiamo a chiudere con questo messaggio. Il fotografo non ha neanche problemi a mettere il treppiede per la macchina fotografica. Vabbè. Che poi anche lì dipende come è messo, perché un attimo che cade di faccia.
1: Dipende dalla condizione, dipende dal fotografo, perché insomma non...
2: capito. In ogni caso abbiamo chiuso finalmente.
1: Comunque foto mosse, secondo me aiuta.
2: Dici, secondo me dipende anche dal soggetto che sta fotografando. Comunque, 12:31, ci fermiamo un attimo, restate con noi che tra poco finalmente torniamo seri e giochiamo con voi.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
4: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X, la congregazione ultraconservatrice fondata da Lefebvre si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22, il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: E questa è Rihanna con SOS qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno è arrivato quel momento, ovvero il momento di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo.
0: Ricordate anche il progetto che è legato a questo gioco, ovvero Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e troverete tutte le grandi eccellenze del nostro territorio che rappresentano appunto le famiglie e le imprese che si impegnano per dare la grande qualità.
2: 50 euro sono in palio per voi, solo però per chi risponderà correttamente alla domanda che vi stiamo per fare e manderà la risposta corretta al 333-2688-688 con un messaggio scritto contenente anche il vostro nome e la vostra provincia di provenienza.
0: Allora sentiamo la domanda di oggi.
2: Grazie.
0: Hai rimesso le penne per dire sta cosa.
2: Quale tra questi prodotti è quello più rubato nei supermercati italiani? A. Nutella. B. Tonno. C. Prosciutto crudo.

0: Shakira con Dai Dai Dai.
1: Ma
0: dai.
1: Sai che poi in americano Dai Dai vuol dire muori muori?
2: Oh madre.
1: Si saranno un po' arrabbiati pensando, eh sì, se ci pensi.
0: Vabbè, meglio che non ci pensi. Invece è il momento di pensare a delle cose importanti, ovvero stiamo per premiarvi. 50 euro sono in palio per voi. Facciamo la verifica. Si è parlato questa volta di prodotti rubati nei supermercati. Sì. Tra quelli elencati, qual è il più rubato? Tra Nutella, tonno e prosciutto crudo? La risposta, nettamente tra l'altro giusta rispetto alle altre, è tonno.
1: È tonno, assolutamente tonno, perché tonno anche poi scatola. La scatoletta. Quante volte trovate le confezioni da tre senza una scatoletta? Capita spesso.
0: È vero,
1: no?
0: Come le acque.
1: Trick, un attimo.
0: Rubatissimo anche il parmigiano reggiano per il costo elevato, perché la gente se lo rivende. Però il primo in classifica sembra esserci comunque il tonno.
1: Allora, a portarsi a casa il premio è stata...
0: Oh, Alessia di Udine!
1: Alessia di Udine! Allora, brava, tra poco riceverà il messaggio, Alessia. E ovviamente sarà richiamata dal centralone per i dati della spedizione del buono.
0: Tutti gli altri riprovate pure domani.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
4: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Diamo invece adesso il benvenuto a Vittorio Ferro in studio per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo la Svizzera.
5: Infatti si riparte ancora da lì con i Lefebvriani, che consacrano quattro vescovi e scisma. Inascoltato dunque l'appello di Papa Leone, poi in Egitto Nessy Guerra, la nostra connazionale rilasciata dopo ore. Tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani invece due, arrivano poi i temporali. Userà a Nadoa i colloqui indiretti, molta cronaca, poi lo sport, tra poco Sinner in campo a Wimbledon, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito

0: www.leinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: gente, buona domenica di Saif, invece per il passato Gash Patì con Etienne.
1: Siamo arrivati alla fine di Company Snack, amici e amiche, ci risentiamo domani sempre dalle 11 alle 13, sempre noi Giuli Pego, Leo e Martino, grazie.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News, ciao a tutti, a
1: domani.
0: Fate
1: bravi amici, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13:01, ciao ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La cittadina italiana Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palesi ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata con la figlia nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane avevano motivato il fermo con un ordine esecutivo che concedeva al padre della minore Taner Aumda il diritto di vederla. L'avvocata di Guerra Agata Armanetti aveva espresso preoccupazione: temiamo sia un escamotage per arrestare in essi, non esiste una sentenza che disponga l'affido o il diritto di visita, ha detto. Restiamo all'estero, i lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, un atto che rischia di acuire lo scisma con la Chiesa Cattolica. Papa Leone, attraverso un comunicato diffuso dal Vaticano, ha espresso profondo rammarico per la decisione, definendola un gesto irresponsabile che mina l'unione della Chiesa. Il pontefice ha lanciato un appello ai 4 vescovi e ai loro leader, Monsignor Lefebvre, affinché tornino sui loro passi e riprendano il dialogo. La consacrazione è avvenuta senza il permesso del Papa, dunque è considerata un atto di disobbedienza grave. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano, intervistato da alcuni giornalisti, ha dichiarato: siamo in ottima posizione anche se questi negoziati dovessero fallire. Vance ha poi ribadito con fermezza la posizione di Washington. Teheran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito. La delegazione americana guidata da Robert Malley, mentre quella iraniana da Ali Bagheri Khani. L'obiettivo è trovare un accordo sulla ripresa del nucleare iraniano dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo del 2018. Il mese di luglio si preannuncia intenso per i trasporti pubblici e privati. Già a partire da domenica 5 luglio un'ondata di scioperi paralizzerà diversi settori. La mobilitazione, che coinvolge l'intero comparto, inizierà col blocco dei voli. Ulteriori dettagli sulle specifiche delle agitazioni verranno comunicati nei prossimi giorni. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. Così Salvatore Scuto, legale del calciatore dell'Inter e della Nazionale, commenta l'iscrizione del 27enne nel registro degli indagati della Procura di Milano. Bastoni, coinvolto nell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi Made per il reato di prostituzione minorile. L'avvocato Scuto ha ribadito la totale estraneità del suo assistito a queste vicende. Un escursionista irlandese, 63enne, residente a Gorizia con la moglie italiana, è deceduto ieri sul monte Lagna, in Carnia. L'allarme è scattato in serata quando la moglie, non vedendolo rientrare, ha cercato di contattarlo. L'uomo le aveva comunicato al telefono di essersi perso, ma di aver poi raggiunto la cresta. Dopo quella chiamata, ogni contatto si è poi interrotto. Un 18enne è stato posto ai domiciliari per aver ricattato la madre della sua fidanzata, chiedendole 50.000 euro per non rivelare una relazione extraconiugale. La vittima aveva già denunciato il ragazzo, che un anno prima sarebbe riuscito a estorcerle 7.000 euro. I fatti sono avvenuti in una località della provincia di Venezia. Gli inquirenti stanno verificando il possibile coinvolgimento della figlia della donna, legata appunto sentimentalmente al 18enne, che potrebbe avergli fornito materiali sull'infedeltà della madre. Alla seconda richiesta di denaro, gli investigatori hanno organizzato la consegna, arrestando il giovane sul posto. Un'occhiata ai mercati: le principali borse europee mostrano andamenti divergenti. Stamane Milano cede lo 0,3% con l'indice PMI manifatturiero in calo a 52,2 punti, seguita da Madrid e Parigi, meglio Francoforte, che sale dello 0,3% con l'indice manifatturiero tedesco in crescita a 50,3 punti. Debole il greggio, mentre sale il gas. Si registra un rialzo del dollaro sull'euro e sulla sterlina. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale a 78,3 punti, con i rendimenti italiani, tedeschi e francesi in crescita. E passiamo all'ondata di caldo. Oggi le città con bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. Nel pomeriggio temporali con allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 10 regioni, tra cui Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. A livello globale, Copernicus registra un record di riscaldamento oceanico a giugno, con possibili conseguenze sul clima e sugli ecosistemi marini. Sentiamo il climatologo di Ca' Foscari, Venezia, Carlo Barbante. Sarà un'estate impegnativa per le ondate di calore?
6: Mi pare che già sia impegnativa già adesso, con queste settimane che non ci lasciano scampo. È chiaro che i dati scientifici ci dicono che stanno aumentando sia le frequenze che l'intensità di queste ondate di calore, e quindi è statisticamente probabile che andando avanti incrementino sia di intensità che di numero. Dobbiamo essere pronti, perché abbiamo ormai giornate con temperature ben al di sopra dei 37 gradi, umidità molto elevata, e il nostro corpo, che alla fine è una macchina termica, non riesce a funzionare bene in queste condizioni. Quindi è questo il problema, anche sanitario, molto importante.
5: Oggi pomeriggio il quadro meteo dovrebbe cambiare, no? Sono attesi al nord temporali che potrebbero essere anche intensi, e questo porterà un po' di refrigerio, speriamo non danni. Ma quanto sono affidabili le previsioni al giorno d'oggi?
6: Le previsioni meteorologiche direi che sono molto affidabili, con un arco temporale di sicuramente alcuni giorni. Più difficile è fare delle previsioni climatiche a lungo termine, però sappiamo dalla scienza e lo sappiamo statisticamente che questi eventi estremi stanno aumentando sia di intensità che di frequenza, e quindi c'è da aspettarsi per il futuro numerosi eventi intensi di questo tipo. Se non vuol dire che a luglio ne avremo un altro, o magari ad agosto o a settembre un altro ancora, ma sono eventi sempre più probabili, e l'intensità è più forte in estate che non durante i periodi invernali, ad esempio, dove comunque anche le temperature invernali sono aumentate rispetto alla media.
5: Lo sport ai mondiali: il Messico batte l'Ecuador e vola agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, Costa d'Avorio, Norvegia 1-2. Oggi il programma prevede Inghilterra-Congo alle 18, poi Belgio-Senegal alle 22, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina alle 2. Di notte ovviamente tennis, Wimbledon, Grant, Paolini, Berrettini e Sonego avanti, fuori invece Arnaldi, oggi tocca a Sinner. Il meteo: un rapido peggioramento interessa nel pomeriggio le regioni del nord, con nubi e temporali diffusi anche di forte intensità, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Temporali sparsi sono previsti anche nelle zone interne del centro-sud, specie in Appennino. In serata i fenomeni più intensi insisteranno su Triveneto, Emilia e Alta Toscana, mentre al nord-ovest si prevedono ampi rasserenamenti. Di notte i temporali si estenderanno verso il centro. Le temperature massime sono in calo al nord e in parte del sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: umido bagno 13. Mettiamo la sigla, Stefano Conte?
1: Mettiamo la sigla.
0: Buongiorno anche da Daniele Belli, sigla!
2: Company, Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Ed eccoci qua, pronti per partire.
1: Vai.
0: C'è Gianluca Pacini oggi, se sentite delle cose strane, ciao, sappiate Guaricini, che è merito suo. Ciao! Ah, poi è proprio felice, lo vedi, è stato in vacanza, vero?
1: Che contento.
3: Sì, ma sto cominciando già a dimenticarla.
0: Vabbè, dai, però poi ci rivai, giusto?
1: Posso dirti che c'è un...
0: Che tempo stupido oggi.
1: Non riesco a capire.
0: Ha piovuto un quarto d'ora, ragazzi, sopra la radio e anche in altre,
1: sì,
0: in altre
1: ma
0: zone.
1: Ha creato un'umidità.
0: E
1: ancora,
0: ovviamente adesso la temperatura fa schifo.
1: È una roba.
0: Perché sapete com'è? Quando piove tipo un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, ma anche un'ora. Poi dopo, quando smette, sembra di abitare dentro al ferro da stiro.
1: No, sembra di abitare in Thailandia ormai.
0: Oppure in Thailandia, sì, che nota zona che tu frequenti.
1: Sì, certo,
0: no?
1: Spessissimo.
0: Tu e bastoni andate,
1: sì,
0: lì,
1: certo,
0: in vacanza.
1: Porca miseria.
0: Anche vabbè, dai, giriamo la ruota, vediamo di cosa parliamo oggi, che è più divertente. So che tu vai a fare il bagno, bastoni non si faceva mai vedere.
2: Primo.
0: Poverino, poverino. Secondo me gliel'hanno un po' messa a palazzo, sai?
1: Oh, l'assistisco, secondo me
0: è
1: sì,
0: un pochino.
1: L'hanno...
0: E poi Chris, cioè, che sfiga. Fa cagare, cioè, come player non è proprio sto top.
1: No, no, in realtà no, cioè, ma lo stanno...
0: Cioè, non
1: comunque,
0: ha un bel periodo.
1: Non
0: in
1: è un
0: più,
1: bel periodo.
0: Gli stanno caricando sulle spalle anche sta cosa qua, però vabbè,
1: vediamo.
0: Scopriremo.
1: Sì.
0: Come dovrebbe, come si dice di solito, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Esatto. Ma se fosse un viale?
1: No, dai, forza.
0: Allora, oggi parliamo, e non a caso, come la busta si prepara,
1: sì,
0: a dirci. Oggi parliamo di acquisti online.
1: Ok.
0: Vogliamo sapere l'ultima cosa, o la penultima, se l'ultima non ce la potete dire, che avete acquistato non nel negozio sotto casa, che frequentate ovviamente con grande regolarità, perché insomma... diciamo, andare in certi negozi, nei negozi è sempre più bello. Mm-hmm. Però quando hai l'urgenza, o comunque quando magari trovi quella cosa lì che non sai dove andarla a trovare, magari vai online. Quindi vogliamo sapere cos'è l'ultima cosa, o la penultima, o la terza ultima cosa che avete acquistato online. Quindi o attraverso la famosa piattaforma di Jeff, oppure in altri sistemi. Ica.
1: Soddisfatti?
0: Soddisfatti? Da rimborsare o rimborsati? Poi dopo c'è anche una storia di vita vera a cui dobbiamo agganciare, sì, insomma, questa puntata di oggi. 3332 688 688.

0: suoni. Però sono attento.
1: Ma mi sembra una cosa figa, basta.
0: Sembra che faccia parte del disco. D'altronde la canzone si chiama Aria.
2: Sì.
0: E quindi hai due possibilità: o metti l'aria temporalesca, oppure metti altri tipi di tuoni. Siccome vogliamo provare a essere una trasmissione un po' più educata, non vogliamo fare altri tipi di, come dire, rumori, mettiamo i tuoni. Argi e Omnia qua su Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0, ma molti di voi già lo sanno, visto il tenore della puntata. Abbiamo un velocissimo aggiornamento meteorologico, visto che...
3: Ciao raga, io sono a lavoro in zona industriale Valdagno, qua sta diluviando da matti. Ciao!
2: Meglio che diluvi. Cioè, meglio che diluvi che altro. Nel senso,
0: meglio...
2: Disse
0: Noè.
2: Beh, meglio che ci sia la pioggia, cioè io resto di questa idea, meglio che venga giù.
0: Diciamo, fate allungare, sì, un po' di pioggia, però di pioggerellina, però
2: non troppa, esatto. Però meglio la pioggia.
0: Esatto. Allora, oggi parliamo di acquisti online, tra poco anche una storia triste di Stefano Conte, che è il motivo per cui trattiamo questo argomento, abbiamo fatto la busta con questa cosa. Stefano Conte oggi userà, ma non subito, a scopo totalmente personale, sì, la radio per mandare a cagare una ditta di non so dove che gli ha venduto una cosa. Vabbè, detto questo, 333-2688-688, l'ultima cosa, penultima o terzultima, che avete acquistato però online. C'è anche Joy Radio, lascia stare la grande.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot!
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa canzone la dedichiamo a Stefano Conte.
1: Sì. No,
0: che
1: guarda,
0: credo che non veda l'ora di esprimere il suo, come dire, rammarico per il suo ultimo acquisto fatto online.
1: Non vedo l'ora di chiamare il responsabile di una nota
0: spedizioni.
1: Perché, cioè, non è possibile che ti diano la possibilità di restituzione col rimborso nel momento in cui tu spedisci.
0: Te lo restituiscono
1: un'altra volta in maniera di andare in scadenza di rimborso e non ricevere più denaro. A questo punto io mi sono impuntato, non per il denaro di per sé,
0: esatto,
1: ma perché, cioè, avendo restituito, fatto tutta la pratica per restituire la cosa e rimandandotelo indietro, sei oltre il periodo di restituzione, ovviamente.
0: Quindi praticamente Stefano ha comprato un caricabatterie
1: che non era neanche per il mio computer, era per quello di mio figlio,
0: esatto, che ha un Nvidia super mega power,
1: però aveva un attacco particolare e non mi è arrivato con quell'attacco là, pur essendoci quell'indicazione sulla fotografia.
0: Esatto.
1: Quindi, cioè,
0: però da chi l'hai comprato? L'hai comprato tipo dal pakistano Aziz Azuz?
1: No, non si sa. Meglio non dire.
0: Comunque,
1: allora,
0: insomma, non riesce a restituire questo caricabatterie.
1: Viene rimandato indietro.
0: Quindi, amico negoziante che continua a mandargli indietro il caricabatterie,
1: sappi,
0: vai a cagare.
1: Ecco, allora, ieri Polo Sandec azzurrina.
0: Oh, carino, bella per l'estate, ci sta. Okay.
1: Libri di testo per la scuola 2026-2027 della figlia.
0: Ah!
1: Ma sei sicuri che arrivino quelli giusti poi?
0: Lì bisogna stare attenti per l'edizione, non l'edizione, eccetera, eccetera. Però magari li paghi anche qualcosina di meno e chi se ne frega se a pagina 32 anziché i romani ci sono gli unni.
1: Ecco, io su questa cosa qua per esempio non ho problemi perché me la spediscono in automatico, cioè la capissa già quando...
0: Ah, perché tu sei uno di quelli che è vero.
1: Cartucce stampante in offerta, Chiara da Mestre.
0: Oh, invece Stefano Conte, vi ricordo, ha questo abbonamento meraviglioso dove appena...
1: Verso milioni per nulla.
0: Al mese per ricevere le cartucce di una stampante che non usa mai, perché tutto quanto quello che stampa in realtà lo stampa qui in radio a spese
1: dell'azienda.
0: Quindi, diciamoci la verità. Vabbè, sentiamo che c'è il citofono, va.
2: Io ho appena comprato online zanzariera per porta finestre più i filtri per la Leica. Appena adesso. Ciao Katia, davvero una.
0: Oh, se ci sono cose noi, i filtri per la Leica, che non è una macchina russa.
1: È una vecchia macchina russa,
0: no.
1: I filtri per la macchina.
0: No. E non è neanche il povero cagnolino che andò nello spazio.
1: Non è la balalaica.
0: Non è neanche una balalaica, ma è quella caraffa con i filtri dentro per purificare l'acqua. Invece sento delle presenze arrivare in lontananza.
1: Salve, sono il Fonfevafula Folafofe.
0: Come sta Conte?
1: Ho sentito che state parlando di Bamba Vieve.
0: Stiamo parlando di Bamba?
1: Di Bamba Vieve.
0: Di Bamba
1: di
0: ieri.
1: Bamba, oh, c'è la signora che ha acquistato le bambariere?
0: Ah, le zanzariere!
1: Esatto,
0: le bambariere.
1: Io non ho bisogno.
0: Perché non ha bisogno
1: perché
0: delle bambariere?
1: Perché la sera per divertirmi, quando ci sono i moscerini e le bambare, mi trasformo in pipistrello e le mangio io.
0: Ah, che immagine orrenda, scusi. Cioè lei... Cioè noi ovviamente...
1: Non ho bisogno di bambariere nel castello.
0: Noi normali, se c'è la zanzara... Con le manine,
1: da fastidio.
0: Andiamo in cerca.
1: Io invece mi nutro.
0: Si nutre di zanzare.
1: E certo, quando sono un pipistrello, vado avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro e mangio un facco.
0: Che immagine orrenda, posso dire. Cioè, veramente. Senta, ma da non pipistrello, un bel piatto di zanzare.
1: No, assolutamente.
0: Cosa mi predilige?
1: Fante.
0: Il fante?
1: Sangue.
0: Ah, il sangue.
1: Assolutamente.
0: Quindi quello è il suo piatto preferito. Tipo, ma in questo periodo che fa molto caldo, lo mangia tipo il gazpacho.
1: No, di solito vado a prendere una pezzoncina e gli fuffio il fofo.
0: Cosa che ha detto?
1: Gli fuffio il follo.
0: Gli fuffio il follo?
1: È proprio.

0: 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte. Oggi Gianluca Pacini in via del tutto eccezionale, perché il DJ Megaloman era in intimità con Johnson Righeira.
1: Un dopo barba antico per mio padre che non ho trovato nei negozi soliti.
0: Ah,
1: dopo barba antico.
0: Ci piacerebbe saperne di più, sinceramente.
1: Puoi dare la marca a noi, perché se quella che conosco io non è così difficile
0: antica
1: da trovare.
0: Beh, allora, amico del dopo barba, facci sapere qualcosa di
1: ciao,
0: più.
1: Ciao, sono Massi da Vicenza, appena acquistato mezz'ora fa su Amazon un campanello nuovo per mia suocera. Adesso non ho capito, quello per suonare al citofono?
0: Quello senza fili.
1: Quello...
0: Sai che vorrei montarlo anch'io, quello là che... senza fili, perché quando ho fatto i lavori a casa mi si è rotto il campanello, quindi il filo che collega non collega più, e quindi tra chiamare l'elettricista, far trovare il filo, far riallacciare eccetera eccetera, quasi quasi mi conviene l'amazzonello, il campanello quello insomma digitale che c'hanno loro.
1: Sentiamo chi c'è al citofono.
0: Pronti?
2: Il robot aspira polvere e lava pavimenti per la mia signora.
0: Questi regali un po' da patriarcato, no?
1: Ma sai che sono regali
0: perché
1: che la
0: non
1: signora...
0: può essere per lui?
1: Può essere anche per lui, però sono regali per la signora, perché così evita di pulire, cioè, perché secondo me la signora evidentemente spesso puliva con il lavapavimenti, adesso se c'ha il robottino
0: lui va e fa.
1: Lui va e fa.
0: Io ne ho uno a casa che ha una prerogativa,
1: cioè non va.
0: Va in bagno, si chiude in bagno
1: e si incastra
0: e non so cosa fa, e sta sempre là. Si chiude anche la porta.
1: Ah.
0: E questa è la cosa divertente. Lui entra, fa il giro, si chiude la porta e poi sta là e non esce più. Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: Ciao, l'ultima cosa acquistata: i sacchetti per giocare a cornollo.
0: E qua ci serve una mano. Che cos'è sto cornollo? Qualcuno lo sa? Fatecelo sapere, grazie.

0: stupenda di Rosie Murphy
1: qua Molocco. Su Radio Company, elegantissimo, ma ovviamente lo stile, la classe d'eleganza. The Time Is Now, Molocco per l'appunto. Questo è il Belliconte 4.0, 333-2688-688. Oggi parliamo dell'ultima cosa, penultima, terzultima, insomma, recente, che avete ordinato online.
2: Radio Company, Belliconte 4.0. Su ogni lungomare ci trovi al bagno 13. Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
7: C come Company. C come C Radio.

0: come a seconda di quello che uno fa nella vita,
1: sì,
0: no? Resta assolutamente, ma resta assolutamente affascinato da ciò che ha ordinato. Ciao ragazzi, ho comprato, l'ho detto in veneziano perché mi faccio fiori. Ho comprato delle Starlight.
1: Che sono i quelli fluorescenti?
0: Delle Starlight per la pesca, 5 euro. Sono 120 pezzi.
1: Sì.
0: Mentre in negozio si pagano un po' di più. Incredibile, poi un filo elastico per la pesca, 5 euro. 5 pezzi. Non mi spiego veramente questo fatto. Non ti spieghi il fatto che costino così poco perché fa dei raffronti rispetto magari il vantaggio di
1: ognuno deve guadagnare, insomma, in qualche modo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ragazzi, l'ultima cosa online che ho preso sono delle pastiglie per sgonfiare la pancia. Giorgia da Trieste.
1: Cioè, tu prendi la pastiglia, la metti qua sulla pancia, premi un pochino e senti.
0: Come quando svuoti la gomma?
1: Sì, esatto, questa uguale. Cosa. Con la pastiglia, stessa cosa. Stessa,
0: però funzionano, la devi mettere nel punto giusto.
1: Sì, punto giusto. Ma il messaggio top di oggi, cioè, qual è il messaggio numero uno della giornata? Sentiamo. Questo qua, prego.
3: Ordinato il gufo anti-uccello da mettere sugli alberi. Ciao ragazzi.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Vai.
1: Il gufo anti-uccello.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Vuoi anche tu un gufo anti-uccello?
0: No.
1: Tu metti praticamente il gufo anti-uccello sugli alberi e praticamente...
0: Vabbè, non voglio andare oltre. Allora, restiamo ignoranti.
1: Sì.
0: Stiamo per giocare. Come si fa? Vi sto per dare una parola, anzi, ve la dirà Daniele. In questo caso, di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì definizione sbagliata. La parola di oggi, in modo da insomma poter entrare in club.
1: Allora, ti faccio un esempio: se la parola fosse reso, che cos'è il reso, lo reso, la reso, le reso? Dice si reso 3332688688. La parola vi consente di entrare nel club e rischiare di portarvi a casa anche la tessera ufficiale è proprio reso.

0: Pleasure from the Base, disco ignorante, per direi il momento del club ignoranti, mi sembra perfetto.
1: Reso soffiato, buonissimo.
0: Buonissimo.
1: Non hai assaggiato il reso soffiato?
0: Buono.
1: La nota Ducati Reso.
0: La Ducati Reso che
1: torna a casa da sola.
0: Ah, bello, mi piace comunque, tipo come la Tesla, sì, che sì. L'autopilot, bello, sì, sì, sì. Mi piace. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ho preso una camicetta, ma l'ho restituita perché non era di Reso.
3: Allora, quindi, capito. Semplicissimo, Reso è una tipologia di riso che viene comunemente usata per fare il sushi.
4: Taro de Company, la parola reso non è altro che il significato di resistenza elettrica, solo obesi.
0: Ah, ok, interessante anche questo. Okay. Insomma, se devi riparare, magari a casa hai un quadretto da sistemare, sì. Sai che c'è il reso, sai che tipo di resistenza è. 3332-688-688 per entrare nel club degli ignoranti di oggi. La parola di cui dovete cambiare il significato è reso. Radio. Yeah. Let's take them back.

0: Perché mi devi rovinare la canzone?
1: Un pezzo bellissimo
0: di The Game che
1: e noi l'abbiamo buttato.
0: Allora, Reso Pluma, fratello di Peso Pluma.
1: Ah, ok. Non ha fatto grandi pezzi.
0: Sono venuti da Daniele.
1: Grazie.
0: Reso. Bravo, Daniele. È una nuova emozione. Al posto di essere teso, sei reso.
1: Ok.
0: Che sarebbe un modo di essere, cioè, tranquillo.
1: Sei tranquillo, sciallo. Sei reso.
0: Allora, Romolo e Reso sono i fratelli che sono stati rifiutati dalla lupa.
1: Poverini, rimasti là, abbandonati.
0: Reso è un pugliese pieno
1: hanno
0: reso.
1: Hanno fondato Urbino loro.
0: Pieno reso.
1: Ah, ok.
0: Allora, ma ragazzi, non vi ricordate la mitica canzone, quella che poi è stata scartata? Mm. Quella è... Rese rosse per te ho comprato stasera.
1: Rese rosse per
0: reso,
1: te.
0: Reso
1: rosse per te, sì, poi.
0: Reso è quando apprezzi una pietanza e lo dimostri con un bel reso rumore.
1: Bello. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Ciao a tutti. Il reso è una bevanda, per esattezza è un vino tipico friulano. Confermo, e non dite di no, l'ho bevuto prima.
3: Ah, reso è il marito appena sposato che non si è ancora arreso del tutto.
4: Se il re sole era il re che governava su tutto il mondo, sì. Il reso è il re che vive su metà mondo.

0: mondo.
1: Hai capito, certo. Quello che... Ottimo. Tra poco il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi che si porta a casa la tessera.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Sport.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: alla fine di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. Questo era il nostro momento Luna Park. Ma chi premiamo oggi?
1: Premiamo Andrea, che ha detto: reso è una nuova emozione. Al posto di essere teso, sei reso.
0: Sei reso. Complimenti ad Andrea. Bravo, gli arriverà Andrea la nostra tessera del, del Club degli Ignoranti. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da Luca Pacini. Grazie per essere stato con noi. Appuntamento a domani.
2: Ciao. Che il cuore mio vorrebbe cancellare.
0: Le due minuti.
3: Ciao. Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: amici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, buon mercoledì.
1: Esatto amici, mercoledì è una giornata di grande paura, di grande spavento per quanto riguarda questa emittente.
0: C'è stato
1: ma
0: un
1: noi siamo qui.
0: Generale,
1: lo racconteremo tra poco.

0: Pischelli a mollo.
1: Esatto, una nuova puntata dei Pischelli a mollo in questo mercoledì, primo di luglio. L'abbiamo aperto questo mese, non lo stiamo aprendo nei migliori dei modi, ma adesso ci spieghiamo. Allora, è da giorni che praticamente c'è questa roba, i meteorologi non sanno più neanche che cosa dire. Arriverà la distruzione totale oggi dal cielo o non arriverà?
2: Padova verrà spazzata via dalla mappa?
1: O non verrà spazzata via? In ogni caso, una cosa è certa, sicuramente si abbasseranno le temperature e di questo siamo più che contenti.
2: Meglio.
1: Poi il modo in cui accadrà o i diversi modi in cui tutto questo accadrà chiaramente creano un pochino d'ansia. Cosa è successo oggi intorno alle 11:45 circa?
2: Allora, avevamo l'ordine dal buon Pietro che ha abbandonato una delle sue 8 macchine qua nel parcheggio della radio perché non ha così tanti garage e ha detto: ma mercoledì portatemela al coperto.
1: Tra l'altro
2: dati appuntamento alle 12.
1: Posso fare aprire una piccola parentesi? Mm. Avete presente che lui ha la sua ragazza, la sua compagna ha una BMW.
2: La donna che lo sopporta.
1: La donna che lo sopporta ha una BMW e appunto si chiama Elisa, e quando apri la macchina dice: benvenuta Elisa. Ecco, nel caso della macchina, di questa macchina c'è scritto: benvenuta Nutria.
2: Molto bene.
1: Non ho ancora capito perché, però va bene, non importa.
2: Comunque dicevo, ci siamo.
1: Ciao
2: Ale, grazie. Ci siamo andati appuntamento alle 12. Io stavo mangiando e inizio a vedere che si fa scuro fuori.
1: Sì.
2: Infatti, guardavo il telefono e ho fatto il countdown: 5, 4, 3. 2, 1, arrivato un tuo messaggio. Chicco, dobbiamo farlo ora.
1: Scusa.
2: Fuggi, ero in mutande, mi sono dovuto muovere.
1: Aspetta, subito, Stefano Ferrari, sapendo di questo magico piano, mi chiama e mi fa: senti, dato che dobbiamo spostare la macchina di Ferrari, di Pietro, spostiamo anche la mia, che
2: abbiamo
1: mi va?
2: Abbiamo fatto un traffico incredibile e tutti nello stesso momento stavano andando a mettere la macchina nello stesso parcheggio.
1: E allora, amici, è così che siamo riusciti con due giri a spostare circa 4 macchine.
2: Cioè, abbiamo fatto fuori 40 litri di gasolio da fare avanti e indietro.
1: La pena? Speriamo di sì.
2: Poi dobbiamo fare il recupero.
1: Dobbiamo fare il recupero, esatto.
2: Palle.
1: Va bene, dai, amici, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme in questo mercoledì primo di luglio. Il nostro numero 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Però intanto la nuova di MJK con Wiz Khalifa si chiama Girl Next Door. Radio
3: Estate. Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door e dice un sacco di cose che non hanno senso in,
1: in inglese, tra l'altro. Noi siamo così ferrati e bravi in inglese, ma adesso non l'abbiamo ricordato prima, c'è il nostro
2: fuori

0: vi diamo la possibilità di scegliere una canzone. Lo fate al 333-2688-688. Non una canzone scontata, ma una canzone che faccia ribrezzo, che faccia schifo, che abbia un significato di quelli terribili.
1: Quella canzone che magari tirate fuori nel momento in cui volete fare colpo su un gruppo di amici. Quella canzone di cui vi vergognate, ma allo stesso tempo ne andate tranquillamente orgogliosi. 333, sì, tranquillamente, sì, nel senso. Sì, sì. 333-2688-688. Il nostro obiettivo è quello di far imbarazzare / arrabbiare il nostro direttore Mauro Tonello e ovviamente anche Fabio De Magistris alla programmazione.
0: Ricordiamo
1: musicale.
0: Fabio De Magistris ha già spaccato 11 tastiere negli ultimi 11 mercoledì.
1: Esatto.
0: Perché si arrabbia dicendo: i miei ragazzi che schifo stanno mandando in onda.
1: Dai mixer e dalle tastiere passerà a rompere le radio. La prossima è Radio 80, non sappiamo ancora in che modo accadrà. Comunque dai, consigliateci canzoni, titoli, ne ascolteremo circa, le ascolteremo tutte
0: secondi.
1: E poi sceglieremo ovviamente una che passerà per circa 30 secondi all'interno dei pischelli. 333-2688-688, quale canzone brutta ma bellissima ascolteremo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: bellissima, ragazzi. Nuova canzone preferita, tra l'altro, e dovrebbe essere SR Rasa.
1: Allora, ho sognato la capra SR Rasa. Sono proprio dei rapper sardi anni 90.
0: Con featuring, aspettate, Birra Cocia e Flaminio Mafia. Ragazzi, stiamo parlando della storia del rap degli anni 90, qui, degli anni 90, inizio 2000. Grandissima. Ho parlato ad una capra, canzone della Sardegna, canzone che molto probabilmente diventerà l'inno del Cagliari Calcio, non lo sappiamo. Comunque,
1: se la
0: finalmente
1: stanno giocando loro e Itazenda, ok?
0: Esatto. Comunque dobbiamo ringraziare, ovviamente, non so quale ascoltatore o quale ascoltatrice per aver portato questa cultura all'interno del programma, ma ovviamente c'è anche un piccolo sponsor che ritorna a farci un po' di pubblicità.
1: Ancora marchette?
2: Fuori Company è stato offerto da...
0: Carlo, ti sento un po' triste, che succede?
1: Guarda, sono un po' giù perché quest'anno sicuramente non supererò la prova costume.
0: Come? Ma non hai saputo della soluzione?
1: No, quale?
0: Sticazix! Prova costume non superata? Sticazix, ecco, la pillola miracolosa per la tua estate. Ti fa dimenticare il mare, ti farà preferire la montagna dove potrai stare vestito come ti pare.
1: Sticazix viene venduta in scomode pillole o in comode supposte da gomito.
0: Opala. E per l'estate 2026 scopri il nuovo gusto erba miracolosa.
3: Sticazix!
1: Quando i fatti diventano realtà.
3: Sticazix!
0: Non abbiate paura della prova costume, amici, non vi preoccupate, perché tanto con Sticazix, questa pillola miracolosa, anche voi sarete in ottima forma.
1: Da quest'estate c'è una piccola novità, incomode supposte da 40 centimetri.
0: Grandi così, vabbè, ma alcuni di noi sono anche abituati, ti posso dire. Esatto. Va bene, dai, dimentichiamo tutto questo con i tre pezzi scelti da Mauro Tonello. Il nostro Millennium Mix subito arriva. Manu, ciao.
4: Millennium Mix.

0: Olli, Maroon 5 a chiudere il Millennium Mix, il terzo della settimana, poco prima Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorita, e siamo partiti con Manu Chao, Bongo Bong,
1: anche famoso per altre sonorità,
2: Bomba, più o meno una roba del genere, esatto. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:31, molto velocemente, tra poco il compo anniversario, due chiamate disponibili, una in realtà in fase di contrattazione.
1: Ci stiamo adoperando, in ogni caso
2: 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e al resto pensiamo noi.
0: Gli amici che ci vendono i telefoni diranno: ma perché a quest'ora bombardano di telefonate le persone? Che
2: siamo noi, ragazzi. Se un numero vi chiama tre volte di fila, sicuramente non è un call center.
0: 049 probabilmente siamo noi. Comunque, per i prossimi giorni, da qui al futuro, basta andare sul sito radiocompany.com nella sezione companiversario. Qual è la sezione companiversario? Quella con scritto companiversario,
2: esatto.
0: Semplice. Idem sull'applicazione della radio, la scarichi sul tuo telefono, è gratis, un po' come WhatsApp.
2: Esatto, ci ascolti praticamente ovunque tu sia. 333-2688-688. Mi raccomando, oggi per oggi due posti liberi. Dai, che tra poco c'è il companiversario e ci teniamo a farne almeno una di telefonata. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
3: Pischelli a Molo. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Dominacci, maledetto me, prima telefonata del comp'anniversario che oggi è l'unica confermata, poi forse ne abbiamo un'altra.
1: Vabbè, dai, amico mio, come va? Va? Abbiamo molto probabilmente abbiamo un nascituro da chiamare dopo.
0: Detto, quindi non risponderà perché non sa parlare. Va bene. Allora, dovremo avere al telefono dall'altra parte
1: Massimo. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao.
0: Massimo.
2: Okay. Ci sono, ciao Pischelli, ciao.
1: Allora Massimo è un uomo che
2: quasi nascituro.
1: Pure lui nascituro, sì, nascituro sì. Bello di mamma.
0: 80 anni fa, sì.
1: Ma che 80 anni fa, ci mancherebbe altro. Allora senti, noi sappiamo Max che oggi tu sei nella tua giornata free dal lavoro, infatti è stato un pochino difficile trovarti, chiamarti.
2: Sono in montagna al fresco, sono scappato dal caldo.
1: Bravo, fatto bene. Montagna dove?
2: Sono Passo Staulanza, in Veneto.
1: Bene, bene. Noi che di montagna poi ce ne intendiamo tantissimo. Va bene. Allora, senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dicci un po' che succede.
2: Ma conto 50 anni, i miei primi 50 anni.
1: Auguri ai tuoi primi e sicuramente non ultimi 50 anni. Tanti auguri da tutta Radio Company, ma in particolare
2: grazie,
1: da parte nostra.
2: Grazie.
1: Cioè Pischelli, ma abbiamo anche un bel messaggio per te.
0: Allora, è lunghissimo. Vai. Tra l'altro. Dice così: caro boss, un trenino di auguri per queste 50 carrozze.
1: Carrozze, alla pace.
0: Buon compleanno dal tuo meraviglioso team. E dopo questo messaggio ci chiedono una canzone. L'hai preparata, Gio?
1: Certo che io preparo tutto per Massimo, perché io per Massimo farei qualsiasi cosa.
0: Perché sappiamo che a te. Va al massimo.
1: Ma senti un po', grande fan di Vasco?
2: Io sono un grande fan di Vasco. Quest'anno ho visto due dei suoi concerti, ma soprattutto io sono un grande fan di quei ragazzi che hanno organizzato questa cosa.
1: Ecco, infatti il messaggio di auguri arriva proprio da parte loro.
2: Questo mi fa venire la pelle d'oca.
0: Che bello.
1: Vabbè,
0: che
1: no,
0: bello.
1: Ma quello, no, ma quello è perché c'è il fresco in montagna,
0: infatti
1: non ti
0: il messaggio è firmato Elisa e presumo oltre a Elisa ci siano altre persone al seguito.
2: Sì, è un bellissimo team, grazie ragazzi, davvero.
1: Prego.
2: Grazie per la sorpresa.
1: Niente, figurati, PS.
2: Vi aspetto tra i prossimi 50.
1: Ok, allora, molto PS bene. Che si è appena aggiunto, scusami.
2: Segnatelo.
1: Sì, ho capito, aspetta, PS perché si è appena aggiunto. Sì? Quando ha intenzione di darci un aumento?
0: Vedi che
1: qua c'è scritto. Intanto vedi il capo in montagna e loro a lavorare, intanto. Sì.
0: Se l'ha meritato lui, dai.
2: Due caffè in più per tutti sarà.
1: Rovinate le economie di Massimo proprio. Vabbè, scherzo, ovviamente scherzo. Tanti auguri di buon compleanno e divertiti, ok?
2: Grazie.
1: Ciao bello.
2: Grazie per la sorpresa, a presto. Grazie a voi, ciao.

0: Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, seconda chiamata del comp'anniversario. È tutto vero, ce l'abbiamo fatta, portata a casa. Dall'altra parte abbiamo Raika. Ciao Raika,
1: ciao,
0: benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao, allora sappiamo che
3: abbiamo svegliato
0: qualcuna in realtà, so che sei in dolce compagnia. Prima lei ha cominciato questa conversazione parlando a bassa voce e poi a un certo punto è sentito incredibile, da un momento all'altro. Poi,
3: vabbè, ci sta, capita.
0: Allora senti, noi sappiamo che c'è una cosa da festeggiare, ma vogliamo avere più info da parte tua perché c'è un bel messaggio per te. Cos'è successo, ecco?
2: Sono diventata mamma per la seconda volta.
3: Congratulazioni!
0: Grandissima mamma, che bella cosa.
3: Da quanti giorni?
2: Ah, stamattina.
0: Cosa? E già parli? Cioè, già sei capace di parlare dopo stamattina, papà, ma già abituata. Sì, adesso vado anche al lavoro, magari, Raika. Cioè, scusami.
2: Guarda, sto già camminando con lei in braccio.
3: Molto bene.
0: Ma sei un'eroina, ma come fai? Cioè, sei una superwoman, veramente. Vabbè.
3: Allora... è il secondo per quello.
0: Ah, perché è già abituata, dici. Vabbè, innanzitutto, congratulazioni. E c'è un bel messaggio per te che adesso Chicco ti leggerà.
3: Perché mi faccio va bene. Allora dice: vogliamo dare il benvenuto alla nostra nuova Maurizietta Clara, nata questa mattina. C'era anche scritto:
0: ah, c'era pure nata. Vabbè.
3: Un abbraccio a mamma Raika, a papà Daniele, il piccolo Matteo da William e tutti i Maurizi.
0: Ma quanti Maurizi ci sono in famiglia?
3: Sarà il cognome?
2: No, è la compagnia che si chiama così.
0: I Maurizi. Vedi? I Maurizi. Tipo, dalla parte di mio nonno, molte sue sorelle, compresa mia zia, mia zia di secondo grado, si chiamano Maria. E perché allora sarà
2: nessuno in compagnia di Maurizi.
0: Lo so, però magari da mio nonno c'è la compagnia delle Marie, come da te c'è la compagnia dei Maurizi. La gang dei Maurizi. Bello. Va bene, allora dai un bacio alla piccola Clara a questo punto e mi raccomando, cerca di riposarti un po'. Ecco.
3: Infatti.
2: Quando posso.
0: Quando puoi, sì. Beh, comunque è incredibile. Prima piangeva, adesso già la è riuscita a zittirla.
3: È il potere della radio, siamo noi.
0: Bene, il potere della mamma.
2: Sì, va bene. Potere, esatto.
0: Ciao bella, un abbraccio. Saluta Clara.
3: Ciao. Ciao.

0: Purtroppo è arrivato un messaggio vocale. Non so se qualche amico è andato a vedere Disclosure Day.
1: No, non credo.
0: Dove c'è la presentatrice che a un certo punto presenta il telegiornale e poi inizia a fare.
2: Non è proprio quello che ho immaginato.
0: Sì, uguale. Sì, ho sono gli alieni che comunicano tramite lei.
2: Certo, è incredibile comunque.
0: Purtroppo.
2: Anche tu sei bravo a comunicare con gli alieni.
0: Sì, va bene. Purtroppo ci è arrivato un messaggio vocale molto ambiguo. Sono gli alieni che vogliono comunicare con noi.
2: Ha chiaramente detto: mamma, ricordati di prendere il latte che è scontato là al supermercato. Da 2,30 euro a 1,25 euro. Sì, questo.
3: Sono nel festival.
2: Contato 1,30 euro.
0: La Svidania.
2: Muoviti a prenderlo, altrimenti ti diseredo.
0: Non lo so.
2: Ma la figlia che disereda la madre. Non ho capito.
0: È una bambina che ha rubato il telefono alla mamma, ha provato a fare un vocale, però si vergognava.
2: Ottimo tentativo. Grande. Ascoltatrice molto molto giovane. Va bene, dai, ci risentiamo tra poco allora. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
4: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a

0: gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È arrivato un messaggio da parte di un'ascoltatrice che, se non sbaglio, dovrebbe aver vinto un biglietto per John Legend.
1: Dice così: questa mattina ho vinto i biglietti per il concerto di John Legend alla trasmissione.
0: Vabbè, trasmissione che noi ovviamente non conosciamo.
1: Family. Volevo avere informazioni sulla modalità di ricevimento dei biglietti. Allora, intanto devi mandare un vocale con scritto:
0: ho vinto.
1: Con detto scusa, ciao, sono Ilenia e ascolto i Pischelli.
0: Esatto, primo, secondo.
1: Dopodiché noi passeremo tutto al centralino che
0: ti contatteranno
1: cose.
0: Loro, non ti preoccupare, comunque nel 90% dei casi non ci prendiamo la responsabilità di quello che ti stiamo dicendo. Nel momento in cui tu arrivi a Marostica,
1: vai ritiri. Nella
0: cassa crediti, esatto. Dai il tuo nome e cognome, ritiri Billiets e dopodiché è fatta, baby.
1: E se dici conosco i Pischelli, occhiolino occhiolino, magari il free drink.
0: Drink offerta, esatto.
1: Dai. Oh no, l'abbiamo detto adesso.
2: Radio Company Time.
1: Le 15:02.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: con Fever Dream su Company. 15:05, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici, fino alle 16 insieme. 333-2688-688. Oggi vogliamo giocarla facile, giocarla semplice, perché parliamo di ricordi, di nostalgia sicuramente, anche perché ogni tanto quando ci sono i ricordi è inevitabile che poi salga un pochino di nostalgia. Ma che cos'è che
1: parliamo di
0: affrontiamo?
1: Estate, e parliamo di quella canzone che per voi rappresenta l'estate.
0: Alla faccia dell'originalità oggi.
1: No, però
0: eh?
1: Aspetta, perché aggiungiamo una cosa decente per un servizio di pubblica utilità.
0: Bravo,
1: nel
0: ben
1: senso
0: detto.
1: Che ci dite il titolo della canzone, noi vabbè, sì, facciamo ascoltare un attimo il ritornello, poi ci informiamo sull'anno di quella canzone, sì, lì, e capiamo che cosa è successo in quell'anno lì.
0: Allora, tipo, sì, nella maggior parte dei casi purtroppo non sono capitate cose così belle, ma non importa, comunque è pubblica utilità.
1: Partiamo dalle cose belle. Io, che ne so, penso all'estate, penso ai Simple Plan con Summer Paradise.
0: Eccola! No, oh, scusa, ho sbagliato, questa è un'altra canzone.
1: Ma perché? È una cosa,
0: eccola!
1: Siamo nel 2011 e nel 2011 sono successe un sacco di cose.
0: Tipo? No, no.
1: L'uccisione di Osama Bin Laden.
0: Ah.
1: La primavera araba.
0: Ah.
1: Molto bene. La morte di Muammar Gheddafi.
0: Che cazzo.
1: Il tragico terremoto e maremoto in Giappone che causò il disastro di Fukushima. Cioè...
0: cose belle, scusami, del 2011.
1: Non l'ho trovato.
0: Niente?
1: No.
0: Mamma mia, quando arriverà.
1: Mario Draghi fu nominato ufficialmente presidente della BCE.
0: Vabbè, sti cazzi, voglio dire, non è che è una cosa. Vabbè, ok, allora a me viene in mente 2002. Ok, sì, scusa, 2022. 2022, avevo 23 anni da qualche anno qui in radio. Canzone per me super estiva, Diplo con Miguel, Don't Forget My Love.
1: Che era quella di prima.
0: Sì, che era quella di prima.
1: Allora,
0: cose che sono accadute nel 2022, amico mio.
1: Sergio Mattarella è eletto, rieletto presidente della Repubblica.
0: Ah sì, bello.
1: Bravo
0: quello.
1: Il Matta. Poi, vabbè, la Russia invade l'Ucraina. Scoppia la crisi alimentare globale.
0: Che cavolo.
1: Dopodiché
0: non è stata una buona idea fare questo gioco.
1: Sto cancellando un po' di roba. Un'altra bella notizia: l'Europa viene colpita dalla più grande siccità in 500 anni. Ah, fermo! Abbiamo dimenticato l'evento degli
0: la vittoria
1: eventi
0: dell'Italia.
1: No, muore la regina Elisabetta II.
0: Ah, cavolo, io ero in Inghilterra, giusto. Allora, 333-2688-688, quindi la canzone in assoluto che vi ricorda l'estate, magari sì, perché l'avete vissuta proprio con quella canzone come colonna sonora, l'anno lo cerchiamo noi e vi diciamo anche che cosa è successo di così tanto eclatante in quell'anno lì.
1: Cerchiamo di fare un mix tra cose belle e cose brutte.
0: Soprattutto belle. 333-2688-688.

0: Network con Electro su Radio Company alle 15.10. Quindi dovete dirci il titolo di una canzone, ok?
1: Che vi ricorda l'estate.
0: Al 333-2688-688 e da lì noi estrapoliamo l'anno, facciamo cose.
1: Beh, ad esempio, una canzone sicuramente colonna sonora di molte estati, World Hold On, Bob Sinclair, ok? Te la ricordi?
0: Certo.
1: Grande classico da sentire ogni mese,
0: allora,
1: per quanto mi riguarda.
0: Cosa successe in quell'anno lì? Vittoria della nazionale. Aspetta, non riesco a pronunciarlo.
1: 2006,
0: aspetta,
1: Italia.
0: Vittoria
1: della nazionale italiana di calcio. Dai,
0: non riesco a dirlo.
1: Poi?
0: Poi lo scandalo di Calciopoli.
1: Ah, beh, anche lì.
0: Dopodiché, arresto di Provenzano. Molto meglio. Nascita di Twitter il 15 luglio, quindi ricorrenza tra poco. Il
1: sì,
0: Twitter è quello originale. E la fondazione di WikiLeaks. Ok, sai quelli che prendevano le informazioni e poi le diffondevano in giro.
1: Certo, insomma. Certo, mi ricordo. Dai, 3332688688, quindi una canzone che vi ricorda l'estate. Magari avete vissuto proprio quell'estate con quella canzone lì che vi ha fatto da colonna sonora. E poi magari noi cerchiamo l'anno e vi diciamo anche che cosa è successo, giusto per informarvi un po' sui ricordi del passato.
0: Vige la regola che gli anni che abbiamo già detto non è che li ripetiamo.
1: No, infatti, al massimo. Cioè,
0: anche perché rileggere ancora una volta l'Italia
1: ha vinto i mondiali.
0: Non ce la faccio. Your summer, your experience. Pisquelia Mollo on Radio Company. Pisquelia Mollo!
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: La testa gira, stiamo giocando con i ricordi oggi.
1: Bravo.
0: 3332688688, quella canzone che in assoluto vi ricorda l'estate. E poi noi facciamo anche servizio, come detto, di pubblica utilità, ovvero
1: esatto,
0: cerchiamo cose belle successe.
1: Allora, sono rare, sì, sono poche le cose, sì, speriamo di beccare delle annate abbastanza semplici. Allora, la prima, mi dicevi Shakira, se non sbaglio.
0: Sì, Shakira con Whenever.
1: Allora, anno
0: 2001.
1: Ok,
0: ho capito. Vabbè, quindi tralasciando le Torri Gemelle l'11 di settembre, e poi.
1: Poi sì. Mm. Vabbè, ho capito, cose belle del 2001,
0: l'America
1: a parte quella. Vabbè, certo.
0: Elezioni politiche in Italia.
1: Vabbè.
0: Berlusconi vince le elezioni. Molto
1: vabbè,
0: bene.
1: Ho capito, ma.
0: Poi viene lanciata online Wikipedia.
1: Ah, Wikipedia. Ah, quindi è dal 2001 che c'è
0: è
1: Wikipedia.
0: È dal 2001.
1: Ah, ok.
0: E poi l'estate è dominata da tre parole di Valeria Rossi.
1: Dimmi tre parole: sole, cuore, amore. Poi c'è anche una rivisitazione.
0: È per quello che sono quello, stato fermo.
1: Esatto, va bene.
0: Va bene, poi dei giornalisti con Riccione.

0: Bella questa, bella.
1: Molto bene, siamo nel 2017.
0: Beh, 2017 mi pare un anno abbastanza tranquillo.
1: Cose belle, Donald Trump entra alla Casa Bianca.
0: Beh belle, insomma. Belle.
1: Attentati di Parigi, Londra e Barcellona.
0: Non è nulla brutto, Madonna. Perfetto.
1: Referendum in Turchia.
0: Ok.
1: Non è male. Elezione di Macron.
0: Ah, ok, vabbè, dai.
1: Legge sul biotestamento in Italia.
0: Okay, perfetto.
1: Scandali sessuali che non citiamo.
0: Certo.
1: E l'estradizione di Al Chapo negli USA.
0: No.
1: E la morte di Totò Riina in Italia.
0: Ma guarda,
1: porca
0: un po',
1: miseria.
0: Oh, veramente, sì, mi ricordo, è morto purtroppo in carcere, se non sbaglio. Comunque stava male, ecco, vabbè, cioè purtroppo, chiaramente.
1: E poi il famoso Modena Park di Vasco Rossi.
0: Ah, beh, finalmente qualcosa di bello. Non puoi scrivere solo cose belle.
1: Ma no, mi piace questa cosa, certo. delle cose
0: poi,
1: belle.
0: Poi grande classico, se non sbaglio, Righeira con Vamos alla Playa.
1: Esatto.
0: Ma lo possiamo dire? Mauro, se ci stai ascoltando, possiamo dirlo?
1: A Mauro fa piacere, dai.
0: Ma non lo sappiamo se è una sorpresa o no. Vabbè, non importa. Vabbè, comunque, Vamos alla Playa, grande pezzo di Righeira. E che anno?
1: 1983,
0: cioè,
1: ok.
0: Cioè, allora qui dai, cose belle dell'83.
1: Primo cellulare in commercio, il Motorola Palmare. Poi,
0: sì.
1: Primo veicolo a lasciare il sistema solare, quello che conosciamo noi, la sonda Pioneer 10.
0: Detta anche Peugeot 205, poi.
1: Sì, va bene. Nintendo lancia il NES.
0: Ah,
1: Prime console. Nasce l'11 di novembre il virus informatico. Fino a prima non c'erano virus.
0: Fino a prima potevi guardare senza protezioni le cose.
1: Era l'83.
0: Vabbè, nell'83 già qualcuno
1: cosa
0: che iniziava.
1: Nell'83 non c'era internet nell'83.
0: Ah, cioè, è vero, non
1: qualche
0: c'era.
1: Qualche esperimento, credo. Poi arrivato...
0: foto, Vabbè, dai. Allora, 3-3-3.
1: E auguri Fabio Quagliarella.
0: Grandissimo Quagliarella, giocatore della nazionale, tra l'altro anche nel 2006.
1: La cosa?
0: Nazionale di calcio. 3332688688, la canzone che vi ricorda l'estate, magari un'estate che avete vissuto voi in particolare, magari ci dite il titolo, poi noi cerchiamo l'anno e vi diciamo anche che cosa
1: belle e brutte
0: accaduto appunto in quell'anno.

0: sia su Company, altre canzoni che vi ricordano l'estate, ce ne sono tantissime. C'è quindi già vi chiediamo scusa se non riusciamo a metterle tutte
1: infatti,
0: in onda.
1: Vi chiediamo scusa per non essere nati prima. Scrive, ciao Pischelli, voi dovevate ancora nascere quando c'era Un'estate al mare di Giuni Russo.
0: È vero, dovevamo ancora nascere, però ce la ricordiamo lo stesso. Adesso Chicco la canterà.
2: Un'estate al mare,
0: bravo!
1: Me l'hai fatta cantare se
0: perché
1: ce l'avevamo.
0: Tu sei intonatissimo.
1: Ma sicuro.
0: Anno
1: 1981.
0: Perfetto, i mitici anni 80.
1: Sì, erano gli anni 80.
0: 80 Festival,
1: allora,
0: Mauro Tonello.
1: Ricordando cose, Ronald Reagan diventa il 40esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ok, poi.
1: Ok, un paio di mesi dopo ha subito un attentato rimanendo ferito a Washington, quindi c'è questo aggiornamento.
0: Ma lo mettono in preventivo, ogni presidente lo mette in preventivo. Poi
1: Papa Giovanni Paolo II viene gravemente ferito in piazza.
0: Eh beh sì, l'attentato, non te lo ricordi?
1: E poi per gli amici informatici venne lanciato ufficialmente l'IBM, il personal computer.
0: Quindi lingua che parli praticamente solo e soltanto tu e pochi eletti
1: è
0: all'interno di questa radio. Sì, vabbè, ho capito, noi non ce ne intendiamo, che ce ne frega a noi. Poi cosa abbiamo?
1: Poi anche la Coca-Cola è stata,
0: non credo sia stata
1: a Pechino,
0: la
1: prima
0: a Pechino.
1: Filiale
0: filiale cinese, bellissimo. Poi bello. Altri ricordi, altre canzoni.
1: Alex Party con
0: Wrap Me Up,
1: carina.
0: 1995. Ah, ok, perfetto.
1: Tu avevi meno 4 anni, io meno 5.
0: Sì, sì, diciamo che ero nei pensieri più lontani dei miei genitori.
1: In quell'anno lì nasce l'Unione Europea a 15 stati.
0: Cioè, quindi 15 stati all'interno.
1: Trattato
0: poi
1: di Schengen e nasce il web.
0: Ah, ufficialmente internet diventa una cosa concreta e quindi già nel 95 potevi guardare qualcosa.
1: C'era Windows 95,
0: cioè, scusami,
1: Internet Explorer.
0: Sono nati prima i virus informatici e poi è nato internet.
1: Sì, il concetto.
0: Il concetto di
1: va bene, sta offline anche.
0: Dai, 333-2688-688, altre canzoni. Quello che dovete fare voi è fondamentalmente dirci una canzone che vi ricorda l'estate, magari l'anno, poi lo cerchiamo noi
1: e noi facciamo poi le ricerche di cose successe in quell'anno
0: per

0: Era il 1987, okay. E sono successe un sacco di cose, tipo
1: va
0: di moda il brano Si può dare di più.
1: Morandi, Ruggeri e Tozzi. Sanremo.
0: Che vince Sanremo quell'anno.
1: Esatto, quell'anno, sì, sì.
0: Poi negli Stati Uniti, il 19 di aprile, va in onda il primo episodio dei Simpson.
1: Ma dai,
0: nell'87. 87.
1: Incredibile, ha segnato più di una generazione. Poi,
0: e poi un'altra cosa sul calcio: il Napoli vince il primo storico studio.
1: Maradona,
0: trascinato da Armando
1: Maradona, esatto. Dai, 333-2688-688. Tra poco torniamo con altre canzoni e altri anni.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra si chiama Antidroga su Radio Company. 15:44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultimo quarto d'ora con le canzoni che hanno segnato la o le vostre estati, insomma.
1: Allora, Jessica ha fatto una listona, sì. Delle due abbiamo scelto L'estate addosso di Jovanotti.
2: Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità.
1: Era l'estate del 2015.
0: Bella, allora 2015 secondo me un anno bellissimo. Cioè estate 2015 ero spensierato, non avevo problemi, pagavano i miei genitori, quindi mi sentivo come un onnipotente quasi, no? Tipo Zeus.
1: Ti credo. Sì. Allora, accadde nel 2015, beh, crisi dei migranti.
0: Ah, ok.
1: Ogni
0: certo,
1: tot, va bene. Tot. Accordo sul nucleare iraniano. Ah, perfetto.
0: Ah, perfetto, poi.
1: Attentato di Parigi e l'attentato di Charlie Hebdo.
0: Ah, beh, so no, è lo stesso, sì, di Parigi, certo.
1: Poi, cose belle, magari, fino a un certo punto, l'Expo di Milano.
0: Ah, beh, nel 2015 sì, ci andammo con la scuola, è vero.
1: Lo scandalo del Dieselgate.
0: Dieselgate? Non mi ricordo questo Dieselgate.
1: L'Agenzia per la protezione dell'ambiente negli Stati Uniti ha scoperto che il gruppo Volkswagen aveva instaurato un software per eludere i test sulle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
0: Boh, però è intelligenza questa, sì, come, no? Nel senso, è la tua mente per cercare di. Poi.
1: Crisi del debito e poi, in ultimo, anno internazionale della luce.
0: Allora, diciamoci la verità: bello tutto, sì, però a parte i problemi che sono, diciamo, capitati all'interno degli anni, ma non importa, cioè, nel senso, alla fine fa parte della purtroppo quasi normalità, no? Sì. Vabbè, dai, non importa. Porta, dai,
1: Star Wars 2.
0: Allora,
1: Jurassic World.
0: Vabbè, con Jurassic World cambia tutto.
1: Dai.

0: Rotonello questa sera a Milano, ovviamente Milano Summer Festival, con ospiti di grande eccezione. Infatti, ad esempio, abbiamo Tony Esposito, poi doveva esserci Pappalardo, però purtroppo per problemi di salute non ci sarà, però al suo posto grandissimo Righeira.
1: Quindi 80 Festival questa sera, mercoledì 1° luglio, al Milano Summer Festival. Quindi dai Mauro,
0: se andate da Mauro durante l'esibizione e dite
2: ci salute Pischelli,
0: puoi salutarci Pischelli, perché mi sono simpatici, sì. Dite più volte la parola Pischelli, così lui capisce che siamo importanti.
1: E poi se vi dà retta, fate
2: aumento lo stipendio di Pischelli, aumentalo, se pagare di più, pagare di più.
0: Dai, Milano Summer Festival, mercoledì 1° luglio, quindi 80 Festival con Mauro Tonello, Tony Esposito e ovviamente Righeira. Ci vediamo lì questa sera.
3: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
4: Pischelli a Mollo! Spot!
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
14: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Talk to You su Company, il disco che praticamente ci fa dire goodbye.
1: Goodbye
0: come goodbye, dicevano, say hello, say goodbye, dicevano i Beatles. Mamma mia, ragazzi, oggi che incredibile perla. Sì, dai, grazie mille, Chicco.
1: Grazie a te, ci sentiamo domani.
2: Goodbye, Samurai, diceva invece Caparezza.

0: prendere la mano anche oggi, eh? Bah.
1: Radio Company
0: Le si dice qualcosa.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del mercoledì di Brutti ma in costume, che in realtà inizia ufficialmente adesso perché siamo pronti a dire sigla.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Pronti allora ad iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume. Questo è il nome della versione estiva del nostro programma Brutti ma simpatici. Intanto buon pomeriggio e bentrovati, benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, anche
2: ciao.
0: Ciao da Andrea Rossini, che si occuperà della regia proprio fino alle 18, momento in cui ci saluteremo. C'è mezza Italia oggi con il torcicollo perché da stamattina siamo praticamente qui a guardare. C'era dai tempi dell'eclissi di luna che non guardavamo proprio verso il cielo, perché ovviamente ci, non so se abbiano fatto terrorismo o se volevano semplicemente prepararci, spaventarci, o se effettivamente c'è qualcosa di fondato, ma effettivamente soprattutto nella zona del nord Italia, saluto gli amici che ci ascoltano dalla Campania che non gli può fregare di meno, però diciamo che nel nord Italia ovviamente stiamo aspettando che arrivi qualcosa dal punto di vista meteorologico davvero brutto brutto brutto. Allora, come ricordo praticamente da un paio di giorni, programma che va in onda dal punto di vista mentale in forma ridotta perché manca il nostro genio, la mente eccelsa, esatto. E cioè Pietro, che è andato in vacanza, è arrivato ieri, lui è arrivato, invece tre dei suoi quattro bagagli non sono arrivati in Grecia, però mi ha confessato di aver risolto brillantemente il problema, sta indossando le mutande della sua compagna. Ha detto anche: vuoi che ti mando una foto? Gli ho detto no, guarda, lascia stare, stavo mangiando, peraltro, ho detto preferisco di no. Dai, cominciamo!

0: vai. Sviolinate come se non ci fosse un domani. J'adore, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. Ci fermiamo, tra poco vi parlo. Ha visto che prima ho nominato le menti eccelse. Tra poco vi parlo di alcuni strafalcioni fatti proprio quest'anno alla maturità.
1: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Come promesso parliamo di strafalcioni, perché l'osservatorio Strafalcioni Maturità di Scuola con la K, scuola.net, è tornato anche quest'anno. Ce ne sono tanti, quindi vado velocissimo, perché sul fronte dei promessi sposi la situazione è degenerata, perché qualcuno ha trasformato Alessandro Manzoni in Alberto Manzoni. Altri, forse scherzando, gli hanno detto: chi era Manzoni? Quello che cantava L'Essenziale, che invece era ovviamente Marco Mengoni. Parlando invece dei personaggi, alcuni hanno descritto Don Rodrigo come un prete che vuole farsi Lucia. In realtà no, il prete era Don Abbondio, Don Rodrigo non era un prete, però forse si voleva farsela Lucia alla fine, ma magari non lo dice. In ogni caso, in alcuni frangenti Lucia si è ritrovata a fare la protagonista della Divina Commedia, ecco, invece dei promessi sposi. Poi Gabriele D'Annunzio è diventato un estetista, cioè non è più un esteta, estetista, che è duro da pensare, anche perché tra l'altro Gabriele D'Annunzio aveva un'igiene orale veramente pessima, assolutamente scarsa, dicono avesse un alito tipo Fogna di Calcutta, come diceva Fantozzi. E parlando invece della guerra dei sette anni, forse un errore di trascrittura, ovviamente è diventata la guerra dei sette nani, non me li sto inventando, sono veri, la guerra dei sette nani. In ogni caso, l'Italia sarebbe una repubblica democratica fondata sulla Costituzione invece che sul lavoro, ma va bene? E per alcuni da noi c'è ancora la monarchia. C'è il re, che è ovviamente Sergio Mattarella, re Sergio I. Parlando invece dell'epoca dei totalitarismi, Hitler guidò le camicie nere mentre Mussolini era a capo del Terzo Reich. Vabbè, hanno invertito, diciamo. Mentre Hitler scrisse un libro che si chiama Minecraft. Non è Mein Kampf, ma Minecraft, che invece è uno dei videogame più famosi al mondo. Per quanto riguarda invece le scienze, la nostra Samantha Cristoforetti è stata la prima donna capitano dell'ISIS. Ecco, invece sarebbe la ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale. E poi, vabbè, la Terra non sarebbe geoidale, ma un rombo, rombo al forno. E
1: non era piatta, no?
0: Anche piatta, sì, ma magari non lo scrivono alla maturità. Allora, per la prova d'inglese dicono: come disse Neil Armstrong, what a wonderful world. Invece era Louis Armstrong, trombettista, che diceva what a wonderful world. Invece Neil Armstrong disse: è un piccolo passo per l'essere umano, un grande passo per l'umanità. Diciamo che anche quest'anno dalla quinta superiore ci escono veramente delle, io le ho definite così, menti eccelse.
2: Con Radio Company.

0: Bruno Mars on My Soul qui a Radio Company in brutti ma in costume. Arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea. Con la consacrazione di 4 nuovi vescovi a Ancona in Svizzera, la fraternità San Pio X ha compiuto un passo che viene considerato uno scisma di fatto dalla Chiesa Cattolica. Papa Leone aveva chiesto di fermare le ordinazioni definendole un atto grave che avrebbe lacerato l'unità della Chiesa. La cerimonia, seguita da oltre 17.000 fedeli e trasmessa in diretta in 6 lingue, è stata celebrata senza l'autorizzazione del Vaticano. Il superiore della fraternità, Don Pagliarini, ha difeso la scelta come un evento storico per preservare la tradizione. Resta ora attesa l'eventuale decisione formale della Santa Sede sulla scomunica.
0: Arriva Annalisa.

0: W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, era Godzilla qui a Radio Company, dove torniamo tra poco dando il via alla mezz'oretta dedicata a voi.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. So I gotta get

Irama qui a Radio Company, in brutti ma in costume ancora. Buon pomeriggio da Stefano Ferrari, Andrea Rossini. Ciao. In regia, Orfani di Pietro, che come sapete è in vacanza questa settimana e anche la prossima. È arrivato il momento invece di aprire la mezz'oretta dedicata a voi, a noi, in cui facciamo cose insieme, in cui diciamo cose insieme, sempre ovviamente con zero problemi e zero discussioni, che è il claim, il motto del nostro programma. Allora, un vecchio proverbio popolare dice: il mattino ha l'oro in bocca. E un'azienda che si occupa ovviamente del settore dei servizi ha in pratica dato il via a una ricerca di respiro internazionale che ovviamente ha portato avanti uno studio su 1,5 milioni di lavoratori in totale, insomma in tutto il mondo, Stati Uniti, Canada e anche altri paesi del mondo, che ci ha dato dei risultati pazzeschi, perché io non l'avrei mai detto, però l'Italia è al primo posto, ma al mondo, è al primo posto, ovviamente in questa ricerca, per numero di persone più attive al mattino. Sì! Cioè, ci attiviamo presto, ci alziamo presto e preferiamo lavorare al mattino. Al secondo posto c'è la Danimarca e la Svezia. All'ultimo posto invece, Singapore, che è quella che ha la percentuale più alta di persone produttive alla sera. Poi ci sono le Filippine e poi il Brasile. Brasile lavorano di sera, Brasile la mattina devono dormire. E allora mi è venuto in mente di chiedervi questa cosa, perché effettivamente io mi alzo presto, io vengo a lavorare alle 10:30 qui in radio, faccio 10:30, 18:30, ok, però il lunedì, il mercoledì e il venerdì mi alzo alle 6:30, e mentre il martedì e il giovedì mi alzo alle 7, quindi abbondantemente prima, perché poi il lunedì e il mercoledì vado in palestra, faccio cose, devo fare le pulizie di casa, cioè, e le faccio, comunque concentro le mie attività al mattino. E quindi la domanda che voglio farvi, e vi voglio veramente in tanti oggi, mi raccomando, 333-2688-688, non fatevi desiderare. La domanda è: a che ora vi alzate e a che ora andate al lavoro? Se poi volete scrivere che lavoro fate, va benissimo. Ricordate magari di firmarvi, mettere il vostro nome, anche la provincia, anche basta solo il nome, insomma. Vi chiediamo: a che ora vi alzate per andare al lavoro, a che ora? Ecco, eventualmente che lavoro fate. Io vi aspetto in tanti. A che ora vi alzate e a che ora andate al lavoro? 333-2688-688.

0: pezzo dell'originale Night Moves di Rug e Rickster qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni, e i vostri messaggi al 333-2688-688 in questa mezz'oretta dedicata
1: Ciao
0: a chi
1: Company,
0: ci sta ascoltando.
1: Sono Gaia da Venezia. Sì. Io mi sveglio tutte le mattine, da lunedì al venerdì, e alle 5:30 perché vado in palestra alla mattina e a lavoro posso entrare fino alle 8:45, sono impiegata. E basta sabato e domenica, se non faccio chissà che tardi la sera, comunque massimo alle 7 mi sveglio a dormire di più. Poi faccio tardi, posso tirare anche oltre. Un bacio, buona serata.
0: Ciao, la domanda era: a che ora vi alzate e a che ora andate al lavoro? Perché da una ricerca, cioè, è risultato che gli italiani sono quelli che, cioè, sono al primo posto per numero di persone più attive al mattino, e quindi volevo saperne di più. Marta, ad esempio, scrive: io abito a Verona, lavoro in un maglificio, mi alzo intorno alle 6 per iniziare a lavorare alle 8:30, perché prima di andare al lavoro faccio sempre alcune cosine in casa, perché, come già detto, il mattino a loro in bocca, puoi fare le cose di mattino, e soprattutto se hai il tempo per farle non molto lentamente ma alla giusta velocità, è tanta roba. Arianna scrive: io mi sveglio alle 6, inizio a lavorare alle 9 e vado a dormire per l'1, quindi significa che dorme 5 ore a notte, sarebbe un po' pochino, te lo dico. E questa è Elisabetta di Treviso che scrive: la sveglia alle 4:30, lavoro in ospedale, turno di mattina, quando sono di pomeriggio invece la sveglia è alle 6:30, però vado in palestra, faccio pulizie oppure la spesa, invece quando sono di mattina in palestra si va la sera. Che ragazza organizzata, Elisabetta.
2: Buon pomeriggio, Company.
0: Ciao.
2: Io comincio, diciamo, alle 7:30 in una sala operativa e mi alzo alle 6.
0: Allora, sala operativa, credo siano forze dell'ordine, se è sala operativa non l'ha scritto, lo immaginiamo noi, eventualmente scrivicelo. E, Andrea di Montagnana Padova dice: mi alzo alle 7, inizio lavoro alle 8, dice faccio il saldatore, che con queste temperature è un lavoro bellissimo, fantastico, non sai quanto ti stiamo invidiando, caro Andrea. E Tomaz scrive: sveglia alle 6:23. Ok, la capisco sta cosa, perché io ho la sveglia alle 6:32, non so perché, ma alle 6:30 mi sta in culo, la metto alle 6:32, vabbè, in ogni caso 6:23 per essere al lavoro alle 8:15, però scrive: ho un'ora di strada, lo scrive Tomazza. Sentiamo.
3: Ciao, io mi alzo alle 5 e per le 6:15 devo partire perché abito a Chioggia, devo andare a Jesolo a lavorare, faccio la postina e mi servono un'ora e mezza di strada più o meno, se non ci sono incidenti, e quindi parto un po' prestino, anche se inizio a lavorare alle 8:15.
0: Mi raccomando. Ciao, mi raccomando, le raccomandate. La domanda di oggi era: a che ora vi alzate e a che ora andate al lavoro? Se volete scriverci anche che lavoro fate, vi aspettiamo. Messaggi scritti e vocali 333-2688-688. Radio
4: Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti qui a Radio Company, in brutti ma in costume, altri 30 secondi con la redazione.
1: Dopo due settimane di caldo estremo, ce ne siamo accorti, una perturbazione proveniente da nord porta a un brusco cambiamento del tempo. Per le prossime ore attesi forti temporali, grandinate e raffiche di vento al nord, con il maltempo che giovedì raggiungerà anche centro e sud. Le temperature caleranno temporaneamente, ma non si escludono fenomeni meteo intensi. Da venerdì il tempo tornerà a migliorare, poi nel fine settimana è prevista una nuova ondata di caldo africano.
0: Grazie Vittorio Ferro, time out per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
15: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
16: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
17: Euronics, un mondo più avanti.
18: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
19: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo!

0: Bo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
1: C-Come Company. C-Come C-Radio.

0: Madonna. Luigi.
1: Madonna.
2: No, che Luigi, non c'entra niente. Oggi vi abbiamo chiesto, e qui andiamo a chiudere, a che ora vi alzate e a che ora andate al lavoro. Quindi a che ora vi alzate per andare al lavoro, a che ora siete stati in tanti, non sappiamo se riusciamo a leggervi tutti, comunque grazie. Fabiola scrive: mi alzo alle 5:30 per andare a camminare un'ora e poi vado al lavoro per le 8. Brava, brava, una bella camminata. Un'ora di camminata al giorno fa benissimo. Elena scrive: mi alzo alle 5 per 6 giorni alla settimana, perché alle 6:30 faccio le pulizie in un supermercato a Spinè, in provincia di Venezia. Dice: sono 7 anni che faccio così.
3: 7 anni.
2: Andiamo avanti.
4: Non era 7 giorni?
2: Sì, infatti era 7 giorni nel film. Orazio scrive: io ho un impianto di cozze, d'estate e d'inverno faccio l'appello con l'alba. Quindi lui con il sole, cioè un impianto di cozze, eh? Quando è che ci facciamo una bella impepata, Orazio, dai?
5: Ciao, sono Daniela, lavoro in un taglio automatico per una tappezzeria e in questo periodo molto caldo mi alzo alle 5 per iniziare a lavorare alle 6, finiamo alle 2:30, alle 10 sono a letto cotta. E però ho tutto il pomeriggio libero per fare quello che voglio, quindi farei sempre questo orario, perché di solito nella norma è dalle 8 alle 16:30. Ovviamente alle 10 di sera sono a letto cotta.
2: Vabbè, immagino. Allora, Valentina, che ci ascolta dalla Germania, Jakartoffen, Vighezza, Valentina, dice: mi alzo alle 5, devo sistemare bambini, cane e casa, e poi alle 8:30 comincia il turno e lavoro in caffetteria, appunto in Germania. E Franci scrive: io lavoro in ospedale come OS e quando sono di mattina mi sveglio alle 5:17, quando non lavoro invece alle 6:30, perché ho dei figli rompimaroni, si può dire? Ma certo. Poi scrive: un saluto dalla Carnia, salutiamo gli amici che ci ascoltano dal Friuli, che sono, devo dire, ogni giorno sempre di più, mi piace molto.
6: Ciao ragazzi, io mi alzo 4:45 tutte le mattine, inizio il lavoro subito col camion fino alle 17:30 di sera.
2: Molto bene, sentiamone uno.
7: Buongiorno compagni, io chiederei un'altra domanda: a che ora ci si sveglia più che ci si alza? Che è un po' diverso secondo me.
2: Io ho dato per scontato che le due cose coincidano, poi ovviamente in alcuni casi non è così. Alessandra della provincia di Padova si alza alle 4:20, dice: in questo periodo vado a lavorare nei campi raccolta di patate e purtroppo per il tanto caldo iniziamo alle 6. E invece Monia, che lavora 5 minuti da casa, dice: mi sveglio comunque alle 6 e inizio alle 8, quindi conferma il trend che la gente preferisce svegliarsi prima a fare delle cose o comunque fare le cose con calma. E Roberto scrive: ieri mattina mi sono alzato alle 3 e alle 5:40 stavo consegnando il vino in zona Sacra Famiglia, che si trova a Padova. Oggi sveglio alle 4:30 e alle 7 ero ad Arsego, sempre in provincia di Padova. Grande Roberto, sentiamo l'ultimo.
8: Vai. Ma tutti così attivi e dinamici, solo io sono catatonico per le prime 2 ore anche a lavoro.
2: No, anche
8: si chiama a che fare col pubblico.
2: No, anche Andrea Rossini è catatonico per le prime
4: mezzogiorno.
2: Per le prime 6 ore da quando si sveglia. Va bene, grazie a tutti gli amici che hanno scritto, grazie veramente.
9: Radio Company Time.
10: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. E ciao.

0: qui a Radio Company, in Brutti ma in costume. Torniamo tra poco, state lì.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
2: Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

allora attenzione, perché qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni. Ancora buon pomeriggio, buon mercoledì da Stefano Ferrari e da Andrea Rossini che si occupa della regia. Parliamo di un consiglio comunale del comune di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove si è votato due volte perché si discuteva di rottamazione delle cartelle esattoriali e dell'adozione della legge sul piano casa, quindi due votazioni importanti, quindi sei ore di lavori, dove tra l'altro ha partecipato un consigliere che, vabbè, non dico il partito, lista civica, perché non ha senso, cioè non è rilevante, però era uno che doveva esserci per forza, perché su 11 componenti della maggioranza il numero legale è fissato a 9, quindi mancava lui, questo che si chiama Pietro Dantini, Pietro di apostrofo Antini, appunto consigliere di maggioranza di Acquaviva delle Fonti, che quindi non potendo esserci fisicamente si è collegato da remoto. Solo che lui si è collegato da remoto, è apparso con gli occhiali da sole, la maglietta e i pantaloni corti, e dietro di lui c'era una scritta inequivocabile, c'era scritto Wolf Legend. Wolf Legend. Sapete che cos'è Wolf Legend? È un'attrazione di Gardaland. Cioè, questo ha fatto, ha votato da remoto, ok, al consiglio comunale direttamente da Gardaland. Praticamente siamo passati dallo smart working al roller coaster working.

0: Mace Salmon con la pesce, cattive abitudini ed ora altri 30 secondi con la nostra redazione.
1: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su una società di eventi di Cinisello Balsamo. Secondo gli investigatori avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una minorenne, circostanza che la giovane ha però poi smentito. Il difensore dell'Inter, convocato dai PM il 3 luglio, nega di aver saputo che la giovane fosse minorenne e il suo legale contesta le accuse. L'indagine riguarda un presunto giro di sfruttamento della prostituzione legato a serate per clienti VIP. Gli inquirenti dovranno ascoltare anche altri tre calciatori di Serie A.
0: Con il nuovo singolo Anna inaugura una fase diversa della sua carriera. Il brano anticipa Million Dollar Baby, il secondo album che esce il 10 luglio, racconta di un'artista cresciuta che guarda al pop internazionale senza però rinunciare alla propria identità. White Girl Wasted è un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. È energia pura, voglia di lasciare andare, di divertirsi, di essere se stessi. Sentiamola Anna, White Girl Wasted.

0: Rihanna, White Girl Wasted, qui a Radio Company, in bruttima in costume. Torniamo tra poco con il nostro Company Disc e poi, attenzione, si gioca con Cervelli in Fuga.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Sport.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Till Summer, Mr. Lenny Kravitz qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni, però 50 euro di buoni carburante da vincere.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Pronti allora a giocare, a mettere in palio questi 50 euro grazie al nostro gioco Cervelli in fuga. E ricordo che il buono da 50 euro, il buono carburante del valore di 50 euro è marchiato SMP San Marco Petroli, che ha la F101. Sapete che cos'è? Mo ve lo dico io, è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, ricca di ottani, e protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione, quindi vi dà anche minori costi di manutenzione. Se volete saperne di più sulla F101 c'è il sito che è smpdistribuzione.it. Come si fa a provare a vincerlo? Tra poco vi dirò quali sono le tre categorie che mancano all'appello, con le quali non abbiamo ancora giocato. Se volete provare a vincere, vi piace una delle tre categorie, dovete scrivere proprio il nome della categoria, solo quello, al 333-2688-688. La categoria più votata è quella che gioca. Fra coloro che l'avranno scelta, pescheremo invece chi proverà a portarsi a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, perché io farò una domanda legata alla categoria, do le tre opzioni di risposta e ovviamente se la risposta sarà corretta, 50 euro di buoni carburante. Ricordo allora le categorie, o meglio ricordo, ve lo dico perché non l'ho ancora detto, le categorie sono scultori, guerre stellari, bricolage. Le ripeto, scultori, guerre stellari, intendo i film, e bricolage. Scrivete quella che vi piace di più al 333-2688-688 e buona fortuna!

0: qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di giocare a cervelli in fuga con la concorrente di oggi da Conselve in provincia di Padova. Al telefono con noi c'è Fernanda. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai, Fernanda?
1: Bene, dai. Allora, passa un po' il caldo, comunque dai.
0: Esatto, siamo finiti a microfoni spenti al telefono per quando ti abbiamo cercata per sapere se volevi giocare con noi. Siamo finiti a parlare del tempo, dei temporali che stanno per arrivare. Fernanda, guarda fuori dalla finestra, che cosa vedi? Questo era il tono della nostra conversazione. In realtà siamo qui per vedere se riusciamo a farti vincere questi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora, la categoria è bricolage. Sto per farti la domanda, poi ti do A, B e C, le tre alternative di risposta. Dico via con il tempo, da lì 10 secondi, mi raccomando, sì, non farli scadere. Sei pronta?
1: Ok, sì, pronti.
0: E allora possiamo senz'altro andare con la domanda della categoria bricolage. Fernanda, la domanda è questa: come si chiama il piccolo cilindro di plastica che si inserisce nel muro per poi far presa con la vite? A, listello. B, staffa. C, tassello. Via con il tempo.
1: C, tassello.
0: Il famosissimo tassello, quel robo di plastica che tu lo stai per buttare dentro e puntualmente si piega sempre a metà, funziona,
1: esatto,
0: sempre così,
1: esatto.
0: Congratulazioni Fernanda, sei stata bravissima.
1: Grazie,
0: la domanda non era difficile, però sei stata brava comunque.
1: No, non era difficile.
0: E ti porti a casa un buono carburante SMP San Marco Petroli del valore di 50 euro che potrai utilizzare in tutte le stazioni di servizio SMP e affiliati, va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Un abbraccio Fernanda, ciao, buona serata.
1: Ciao, buona serata.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Tame Impala, Jenny delle Blackpink, Dracula, come dicono loro qui a Radio Company. Adesso ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Diamo un'occhiata al tempo per domani. Al mattino sereno al nord-ovest, in Alto Adige, rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche. Qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà il centro-sud della Sardegna con fenomeni anche intensi. Ampi miglioramenti al nord, temperature minime in calo, tranne al sud, massime in diminuzione. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, streamo.it o scaricate l'app.
0: Grazie a Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Totolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo.

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, l'ultimo pezzo della puntata di oggi, quella del mercoledì 1 di luglio 2026 di Brutti ma in costume, che torna ovviamente domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi e zero discussioni, e sempre ovviamente orfani del nostro Pietro, che lo ricordo è in vacanza questa settimana e anche la prossima. Vi lascio con Stefano Conte, grazie ad Andrea Rossini per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Miau.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Spot.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Material Lover, Siena Spiral, ladies and gentlemen. Stiamo per incominciare? Sì, con uno sguardo al cielo. Stiamo per incominciare l'appuntamento di oggi. Di Tutti in Lista, vai, sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: No, quasi quasi, guarda, lo chiedo agli amici che sono in spostamento in questi momenti, non mettere sirene che poi c'è annuncio di chissà cosa. Volevo capire com'è la situazione, giro per l'Italia, com'è sopra di voi? Tutto bene, cioè, voglio saperlo, perché c'è questa curiosità generale, dopo giorni e giorni di caldo, sapere insomma come state uscendo dal lavoro, se siete già usciti, se il clima diciamo è mite, se non uscite perché non c'è la possibilità di uscire visto il tempo. Beh, siamo curiosi, tanto fra un attimo lanciamo l'argomento anche di stasera e quindi cambiamo completamente tema. Intanto salutiamo, un abbraccio a tutti quelli che hanno finito di lavorare, chi si sta spostando, chi sta tentando di spostarsi, chi non finirà di lavorare, chi si sta allenando, chi come sempre è con noi, in qualsiasi caso fermo a casa, tranquillo, rilassato. Salve a Gianluca Pacini.
3: Ciao Cuoricino.
0: Un saluto da parte mia, Stefano Conte. In questa prima giornata di luglio 2026 si incomincia con Tutti in Lista. Fra un attimo l'argomento, adesso però abbiamo anche dell'ottima musica, quella che poi vi accompagnerà fino alle 20, scelta già preparata per voi. C'è Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

all'inizio di questa nostra serata. Merck & Cremont, Serena Brancale, stanno arrivando un paio di messaggi. Prima di lanciare il nostro argomento di oggi, a Monselice sembra che fino adesso sia la situazione più preoccupante, nel senso che c'è chi mi segnala grandine, Monselice cielo nero, vento diluvia, mi sa che a breve è anche grandina. Speriamo di no, speriamo veramente di no. Poi c'è qualcuno che invece dice acqua, 20 gradi, meno male, dopo il caldo patito un attimo di riposo ci voleva. Non sappiamo però in che zona questo ha segnalato acqua e basta. Allora, da dove partiamo? Dalle chat, come sempre, quelle che ci danno spunto per gli argomenti, per chiamarvi in causa, per tutti in lista, per chiedervi che cosa ne pensate. In questa storia arriva appunto da una chat che mi è balzata all'occhio e che vale la pena raccontare, perché mi sembra di stare su Marte certe volte. Non viviamo più sulla Terra, ragazzi, viviamo veramente su Marte. Una ragazza viene invitata al matrimonio da suo fratello, quindi il nome così di a caso, perché non ha messo il suo nome, diciamo che si chiama Anna, che è per fare un nome, come damigella d'onore, quindi ruolo importante. Solo che c'è un dettaglio non secondario: il matrimonio si terrà in un resort naturista, ok? E il dress code è obbligatorio per tutti gli ospiti, anzi il contrario del dress code. Il fratello è nudista e si è innamorato di quel contesto. Vuole celebrare il giorno più importante della sua vita nel posto che ama. Ed è più comprensibile. Il problema è che sua sorella non se la sente di camminare verso l'altare senza vestiti, di farsi fotografare nuda, di stare per ore circondata da estranei nudi. Non giudica il fratello, ma quel dress code, quell'assenza di dress code per lei è insostenibile. Per non rinunciare al matrimonio propone di organizzare una festa separata a sue spese. Addirittura, cioè, la sorella dice: fai una festa separata a mie spese. Lui si offende, sente che la sorella non rispetta nella sua vita, dice: no, ma io voglio ormai abbracciare questo naturismo. E lei si trova a dover scegliere tra il proprio disagio e il giorno più importante del fratello. Allora vi chiediamo: ha ragione lei a rifiutarsi o dovrebbe fare uno sforzo per il fratello? Qua secondo me la risposta è abbastanza scontata, ma poi vi faccio una seconda domanda, cioè al di là di questa situazione che abbiamo affrontato oggi, sicuramente paradossale, vi è mai capitato di trovarvi in difficoltà per un dress code particolare che vi hanno chiesto ad una festa o ad una determinata cerimonia? Dove vi siete detti: no, guarda, piuttosto che partecipare con quel dress code lì, io non vado. Perché a me è successo dove c'erano delle richieste talmente tanto particolari, esigenti, non sto a dire, a specificare quale tipo di festa, dove ho rinunciato. Vi è mai successo, non vi è mai capitato, cerimonia, matrimonio che vi ha messo in difficoltà? E soprattutto, che cosa ne pensate di questa richiesta del fratello? Ma là già posso immaginare la risposta. 333-2688-688 per tutti in lista adesso, però abbiamo anche Leonie, Holding On.

0: questa chat dove praticamente c'è il fratello che ha deciso di abbracciare il naturalismo, il nudismo, e che invita la sorella a chiederle di fare la damigella d'onore al matrimonio, però completamente nuda. Da lì, al di là di che cosa ne pensate di questa cerimonia sicuramente particolare organizzata, abbiamo chiesto anche: vi è mai successo di essere invitati a una festa barra cerimonia dove vi siete sentiti in difficoltà per la, la richiesta del dress code, cioè dove c'era magari solo e esclusivamente persone che hanno questo colore qua? Cioè, ci sono state delle circostanze che vi hanno messo in difficoltà. 333-2688-688 per le vostre risposte. Io ci andrei, e lo dico senza esitazione. Mio fratello è mio fratello. Se il giorno più importante della sua vita lo vuole vivere in un certo modo e mi chiede di esserci, io ci sono. Il disagio di togliermi i vestiti per qualche ora pesa infinitamente meno del rimorso di non aver partecipato al suo matrimonio. Grazie, Alessia, che evidentemente non ha problemi. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Partiti dal caso di questo ragazzo che secondo me vive su Marte, ha chiesto praticamente alla sorella di a tutti quelli che partecipano alla festa di matrimonio di partecipare alla sua festa naturista, cioè nel senso che tutti quanti devono essere nudi. Ovviamente la sorella non se la sente, chiede di organizzare la festa in un altro caso dopo per il suo matrimonio, ma lui dice no, allora non accetti come sono io. Da qui vi abbiamo fatto la domanda: intanto che ne pensate di questa iniziativa, cioè un matrimonio naturista, ci partecipereste o non ci partecipereste? E soprattutto dall'altra parte, vi hanno mai fatto richieste particolari, ma per particolari intendo dire sul dress code, sull'abbigliamento di manifestazioni piuttosto di feste a cui avete dovuto partecipare? Avete detto sì o no, oppure avete negato proprio perché non vi sentivate adatti a partecipare a una festa come questa? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma certo che ci andiamo, anche se dobbiamo andare nudi, ma scherzi, che figata, va benissimo.
0: C'è qualcuno che già insomma la vede abbastanza positiva. C'è qualcun altro che invece scrive: a me è stato chiesto per una festa hot di vestirmi solo di spaghi, quindi immagino solo di fili di spaghi, e io mi sono vestito da gomitolo. Perché non ti credo, Sergio? Secondo me me la stai facendo un po' come battuta. C'è Chaperone.

0: pericolosa e curiosa di questo, insomma, personaggio che chiede alla sorella di partecipare al matrimonio naturista, nudista, e lei giustamente non si sente a suo agio, chiede di organizzare un'altra festa. Ma sentiamo che cosa ne pensate voi, gli amici in lista con noi.
1: Ma guarda, allora, partecipare a un matrimonio naturista, lo farei anche, per carità, dovrei un attimo prepararmi più che altro psicologicamente, però dai, ci sta. E poi non mi è mai capitato nessun dress code particolare, anzi, ben venga, insomma, anche se qualcosa di carino si fa. Ciao!
0: Ciao, devi prepararti psicologicamente o fisicamente? Perché c'è qualcuno che magari vorrebbe dire, se ci si mette in forma per i matrimoni, ancora di più secondo me bisogna mettersi in forma per un matrimonio naturista. O vuoi arrivare con i rotolini? No, uno si mette... Sì.
2: Devo perdere 20 kg.
0: Preparato atleticamente per il matrimonio naturista. Benson Boone, Man and Me. Radio Company. The summer is magic.

0: Roberto che ci scrive: no, e lo dico senza sensi di colpa, l'amore per mio fratello non include il diritto di chiedermi di fare qualcosa che mi mette profondamente a disagio col mio corpo. Rispetto è una cosa a doppio senso, io rispetto la sua scelta di essere nudista, ma lui deve rispettare la mia scelta di non esserlo. Se organizza il matrimonio in un posto dove l'unica opzione è la nudità totale, sa già che esclude chi non condivide questo stile di vita, insomma, e quindi non chiedermi di partecipare al tuo matrimonio anche se tu sei nudista. C'è qualcuno che ha scritto: a me è stato chiesto di fare una festa così e ho rifiutato, quindi insomma c'è gente che anche si tira indietro. C'è qualcuno in lista con noi? Sentiamo.
1: Ma ti immagini le erezioni incontrollate che ci sarebbero? Cioè, io andrei là solo per vedere, per vederle, cioè per vedere quando, quando qualcuno va a parlare alla sposa e pa-peng!
0: Ma tu non puoi vederla in questa ottica, anche perché ci sei anche te magari su quello che ha le reazioni incontrollate. Torniamo fra un attimo.
2: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Gli abbiamo chiesto oggi, siamo partiti da una domanda che ci sembrava insomma arrivare da Marte, questo ragazzo che ha deciso di festeggiare il suo matrimonio naturista, ha invitato la sorella non è d'accordo, da lì vi abbiamo chiesto ma voi partecipereste a un matrimonio naturista sì o no? E soprattutto vi è mai capitato di partecipare a cerimonie piuttosto a feste dove vi hanno chiesto qualcosa di particolare e voi avete negato la vostra presenza proprio perché non vi andava giù o di acquistare un determinato abbigliamento oppure perché vi sembrava insomma inadeguato per voi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Il mio unico problema nel partecipare al matrimonio naturista sarebbe dove metto le chiavi dell'auto?
0: Che è una domanda che mi hanno fatto in molti, ma allora ti aggiungo anche questa domanda: dove metteresti il cellulare? Perché c'è anche quello. Cioè, se non sai dove mettere le chiavi dell'auto, dove metti il cellulare? Dove metti i trucchi? E soprattutto ti preoccuperesti del trucco nel momento in cui c'è il matrimonio naturista? Credo che sia concesso un borsello. Credo che sia assolutamente concesso un borsello. Fra un attimo altre risposte. Intanto Gordo con Locco Locco.

Grandissima anche in questo inizio d'estate, visto che insomma c'era tutta la storia legata al suo pezzo. Mentre noi siamo partiti da tutt'altro, abbiamo parlato di questa storia di questo naturista che ha deciso, come dress code, anzi come assenza di dress code per il suo matrimonio, di invitare la sorella. La sorella giustamente non se la sente e dice: sì, il fratello è nudista, ma anche se si è innamorato di quel contesto, perché devo partecipare pure io. Ha chiesto un'alternativa per non rinunciare al matrimonio, proposto di organizzare una festa separata a sue spese, ma il fratello ha rifiutato, dicendo: se lui si offende e sente che la sorella non rispetta la sua vita, e lei si trova a dover scegliere fra l'amore per il fratello e partecipare diciamo a una serata dove non si sentirebbe a suo agio. C'è chi come Federica che dice: io cercherei un compromesso, prima di arrendermi chiederei a mio fratello ancora, gli tenterei di parlargli e direi: guarda, voglio esserci con tutto il cuore, ma voglio venire vestita, se mi accetti così sono in prima fila e faccio la damigella come vuole. Se la regola è assoluta e non si può derogare nemmeno per la sorella, allora ti voglio bene lo stesso, ma non posso farcela e aspetterei la risposta. Chi ti vuole davvero accetta e trova il modo di averti anche così come sei, con diciamo le tue remore e le tue difficoltà dinanzi a una richiesta insomma non proprio facilissima. C'è Soul City con Dua Lipa, Electricity. Radio Company. The summer is magic.

0: Abbiamo chiesto, dopo che abbiamo letto insomma questa storia veramente particolare, se partecipereste a un matrimonio nudista oppure no, naturista, che dir si voglia. E c'è qualcuno che abbiamo legato anche, dice, chiedendovi, vi è mai capitato di aver rifiutato un invito perché in una cerimonia particolare magari non ve la sentivate? Dalla risposta di Marco, che dice: al matrimonio di un collega c'era scritto vietato il nero, colori vivaci obbligatori. Io ho solo vestiti scuri, non per scelta particolare, è proprio il mio guardaroba. Devo dirti che anch'io mi ritrovo in questo guardaroba, Marco, cioè io ho solo vestiti scuri. Avrei dovuto comprarmi qualcosa apposta, ho rinunciato non per pigrizia, perché mi sembrava assurdo dover comprare abiti che non avrei mai più usato per rispettare la visione cromatica di qualcuno che conosco a malapena. Se fossi stato un amico del cuore avrei fatto lo sforzo, per un collega anche no, quindi insomma diciamo non ho fatto questo passo. Invece c'è qualcuno che la prende molto sul sorriso, l'invito diciamo al matrimonio naturista, dicendo: beh, io ci andrei volentieri mettendo un braccialetto, diciamo, su gli Zebedei. Braccialetto tra l'altro sgargiante, di colore tipo verde fluo, proprio per darla sui pendenti bassi, mettiamola verde fluo. Altri due, uno per polso in pandan, altro che abito elegante. Perché non anche degli orecchini abbinati a
1: anche
0: questo?
1: Le lucine
0: tipo LED, quelle stile concerto. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

farà noia. C'è Giulia, non sono andata a una festa in maschera obbligatoria, era il 40° di una mia amica, il dress code era anni 80, costume obbligatorio, chi non si maschera

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania, in Italia.
6: Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Beh, insomma, ognuno si organizza come può, perché c'è qualcuno, mentre stavo ascoltando Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait, Missing Person con Destination Unknown, passato e presente, quindi con i due pezzi, c'è qualcuno che a proposito della cerimonia naturista di cui stiamo parlando, ci partecipereste, non ci partecipereste, fareste come la sorella che si sente a disagio, oppure non è assolutamente un problema per voi, c'è qualcuno che scrive: scusate, ma la cerimonia naturista, fotocamera e smartphone si lasciano all'ingresso, vero? Non lo so come sono organizzati, perché c'è qualcuno secondo me che si porta la busta, cioè nel senso che ha tipo la pochette da portarsi dietro per tutta la cerimonia, molto elegante magari. Chi invece organizza dove hai solamente una chiave, è che la chiave dici dove la tieni, al collo, ci sono le chiavi al collo col tuo armadietto dove lasci il cellulare, tutte le tue, hai una chiave al collo che ti porti dietro. Controlliamo l'ora, torniamo fra poco con le vostre risposte. 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. E legge il piano casa dopo il via libera del Senato. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle Infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Fulminacci, mentre insomma stavamo leggendo delle notizie, dei messaggi anche da parte di amici che ci hanno segnalato che insomma sì, in diverse zone sta piovendo per fortuna, e la cosa ci rincuora, perché anche se ci sono temporali violenti, meglio il temporale violento, sappiamo tutti quanti che cosa temiamo di più, la grandine. Ci auguriamo che se anche dovesse in alcune zone essere grandine, visto che stanno arrivando messaggi, sia di quella piccola. Noi invece siamo pronti a farvi partire, partecipare come sempre all'Happy Vibes anche oggi pomeriggio. E per l'Happy Vibes che cosa dovete fare? Dovete scegliere fra pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete ascoltare? Il numero è quello 333-2688-688. Basta scrivere A, B o C. Poi noi sommiamo le preferenze e vediamo quale di questi tre dischi andiamo ad ascoltare. Il pezzo di stasera sono i Coldplay con Head Full of Dreams. Musica Coldplay come pezzo A di stasera, pezzo B Beyoncé, Single Ladies. Mi stavo scatenando già nel balletto, guarda, io lo faccio ogni mattina quello di Beyoncé. Pezzo C, Luna Pop con 50 Special. Sarà il vincitore di stasera? C'è qualcuno che scommette sulla vittoria? C'è qualcuno che invece prova a dare la propria preferenza? Tutti e due i sistemi sono giusti. Pezzo A Coldplay, pezzo B Beyoncé, pezzo C Luna Pop. Decidete. Avete come sempre il tempo di una canzone. Years and Years con King.

0: per Katy Perry, che quindi è tornata con il nuovo singolo. Complimenti a lei. Abbiamo sentito un'altra bella sequenza. Siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. L'appuntamento è quello dell'estate. Non ci fermiamo perché fra pochissimo si torna insieme e sarà il momento degli effetti, ragazzi.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mamma, mamma non mamma è il titolo di questo pezzo, mentre stasera stiamo per giocare ancora una volta con i nostri effetti. E lo sapete, quando arriva questa musica qua vuol dire che c'è l'opportunità e l'occasione per qualcuno di voi di conoscere il proprio futuro, di sapere come andranno le cose nei prossimi mesi, oppure di conoscere la personalità. Tutto questo lo facciamo con dei giochi per avere delle risposte. Anche stasera, per chi vuole giocare con noi, il numero resta quello, lo ripeto ancora una volta, cioè il 333 2688 688. Vi serve per inviarci dei piccoli dati che noi diamo in pasto al nostro effetto e lui ci dice, in questo caso perché abbiamo ritrovato quello della percentuale, come sarà il vostro mese di luglio in percentuale. Per giocare con noi, sì, di solito sono sempre quei quattro elementi lì. In questo caso il nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Quelli che giocano sempre con noi lo conoscono a memoria. Quelli che invece lo fanno per la prima volta per conoscere le varie percentuali, ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito, e vediamo un po' come va il mese di luglio in percentuale, quindi amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, ricordando che la somma di tutti quanti non deve fare il 100%, perché questo nuovo che abbiamo scoperto non ci dà quella risposta là. La prossima settimana cambiamo, però intanto mandate messaggi, perché ho già forse qualcosa di nuovo per voi. Intanto c'è anche la musica, adesso sì che arriva, perché prima no, ma adesso sì, arriva Ears and Ears, King.
1: Radio Company. The summer is magic.

King, mentre noi nella nostra serata andiamo un po' a scoprire come andranno le cose per questo mese di luglio per alcuni di voi, i più fortunati, quelli più veloci, quelli che sono riusciti a mandarci gli elementi. Lorenza, leone rosso panda, questi sono i suoi elementi per partecipare. Diamo dato in pasto all'effetto Lo, la targa di Lorenza, sappi che è Lo, perché me la dà così. Amore 48%, soldi 77%, lavoro 44%, amicizie 91%, casini 63%. Per il bilancio, Lorenza, luglio è il mese dell'amicizia, 91%, sei la regina del branco, soldi sorridono, ma i casini sono in agguato, qualcosa bolle in pentola, tieni pronta al lavoro e amore, viaggio un po' sottotono, ma con tutta quella compagnia intorno, chi ci pensa? Chi se ne frega? Chi ci pensa? C'è Marika, segno del toro, cavallo blu, Marika MK come targa. Perché mi dà il bollino con la targa. Allora, amore 83%, soldi 26%, lavoro 69%, amicizie 55%, casini 41%. Marika, luglio galoppa forte in amore 83%, insomma non credo che abbia bisogno di spiegazioni, cuore al massimo, il lavoro tiene botta, qualche soddisfazione arriva, i soldi però sono il punto dolente del mese, attenta alle spese impreviste, qualche casino qua e là, ma niente che non si possa gestire con un po' di testa, cioè te la gestisci con calma. Fra un attimo scopriamo altro mese di luglio in percentuale per un amico, un'amica, vediamo. Intanto c'è Saif, buona domenica.

Saif è ritornato anche lui, mentre noi ritorniamo a scoprire altre percentuali per i più fortunati di stasera, quelli che hanno partecipato all'oroscopo, che vogliono sapere come vanno, come andrà il mese di luglio in percentuale. C'è Martina, segno dei gemelli, suo animale preferito il cane, il colore è rosa. Martina, è MT per te la targa. Intanto l'amore 31%, soldi 88%, beh, insomma, lavoro 74%, amicizie 62%, casini 19%. Martina, luglio è il mese del portafoglio felice, 88% sui soldi addirittura, complimenti, il lavoro gira alla grande, le amicizie tengono botta, l'amore è il punto debole del mese, ma con tutti quei soldi in tasca almeno la cena te la paghi da sola. Pochi casini, mese da sfruttare, mi raccomando. C'è Matteo, segno del Capricorno, il suo animale è il cane, il suo colore è il verde, MA per Matteo la targa sua. Matteo, amore 44, soldi 37, lavoro 86, amicizie 53, casini 79. Matteo, luglio è un mese di contrasti sul lavoro, sei inarrestabile, ma fuori dall'ufficio i casini ti inseguono, 79% non è poco, roba seria, i soldi latitano, l'amore in stand by, testa bassa, concentrati su quello che sai fare meglio, aspetta che il tempo passi, o meglio che passi questo mese di luglio. Abbiamo Shakira con Burna Boy, dai dai.

mondiali 2026 per Shakira, dai dai, con Burna Boy. Insomma, abbiamo imparato anche a conoscerla, perché se avete visto almeno una partita sapete che questa è la colonna sonora dei mondiali. C'è Paolo, segno dell'acquario, il suo animale preferito il gatto, il colore l'azzurro. Paolo, per te, vediamo che cosa ci dice la percentuale di luglio. Amore 76%, soldi 92%, lavoro 34%, amicizie 21%, casini 58%. Paolo, luglio ti fa piovere soldi addosso, 92% è una cifra altissima, mese d'oro per il portafoglio. In amore si vola alto pure, due fronti che fanno sorridere, il lavoro però è in crisi, le amicizie quasi sparite. Qualche casino in mezzo ai piedi, conta i soldi e vai avanti. Questa è la cosa che ti possiamo dire.

0: esclusivo Coloratissimo Party, un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist, effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Sulle note dei Pinguini Tattici Nucleari siamo arrivati alla fine con Sorry, scusa, lo sento. Eccolo qua, abbiamo sentito anche i 49ers, quindi brano del passato, brano del presente per chiudere la serata di oggi. Grazie, come sempre, a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Un abbraccio fortissimo a tutti quelli che hanno affrontato una serata, diciamo, piacevole, tranquilla, quelli che invece hanno fatto un po' più di difficoltà. Adesso vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, da parte mia Stefano Conte. A domani. Ciao!
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé.
2: Radio Company Time.
3: Le 23 minuti.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Insieme a Madonna con Bring Your Love, questa è Radio Company ed è il momento della sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Dai che è arrivato, dai che arriva, dai che è il momento, dai che le temperature si abbasseranno. Buonasera, buonasera, buonasera Gianluca Pacini. Hanno detto che c'è stato il fuggi grado, mi hai detto, c'è del terrorismo climatico, quindi che
2: esatto.
0: Gira. Mamma mia, ma no, speriamo di no. Un sacco di eventi annullati stasera, tra l'altro anche il nostro 80 Festival al Mirano. Mamma mia, vabbè, dai, speriamo non succeda nulla di male, ma non succederà nulla di male, rimaniamo sempre positivi, però insomma. Abbiamo bisogno, diciamocelo. Abbiamo bisogno. Meno 10 gradi, vai. Ok? Poi si torna a vivere un po' perché non se ne poteva più. E allora, che cosa facciamo stasera con questo terrorismo climatico? Che facciamo? Possiamo chiedervi le migliori foto del fronte che sta arrivando davanti a casa vostra? Se volete potete farlo, eh. A me piace. Cioè, io da quando sono piccolo l'arrivo del temporale mi crea una certa suggestione, mi crea una... così, cioè, come posso dire... mi appassiona, anche un po' mi impaurisce perché a volte non sai mai come reagisce veramente il brutto tempo, quindi insomma, ma forse parleremo anche di questo stasera. Pacini, ti piace il brutto tempo a te, l'arrivo?
2: No.
0: Quel fronte nero, no. Bluastro,
2: No.
0: Non ti piace, con qualche bella saita in mezzo rossa, così non ti piace? Col baffo del nuvolone bianco che fa contrasto su quello blu. Ok, va bene. Ragazzi, bisogna drammatizzare sempre. Dobbiamo ridere sempre. La nostra medicina. Però prima di tutto, la parola al consiglio della sera. Lo sciamano.
3: Un amico deve essere un maestro nell'arte di indovinare e nell'arte di tacere. Friedrich Nietzsche.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Drop the Pressure nella versione 2020 con Clapton e Milo su Radio Company. Inizia così, iniziano così le cose da pezzi, con anche le vostre foto che arrivano al 3332688688. Prima l'ho detto così per scherzo, no? Fatevi la foto del fronte temporalesco che sta arrivando sopra di voi, e mi arriva una foto da Spresiano, provincia di Treviso. E sembra un acquario, incredibile. Cioè, ci sono queste strisce blu, grigio-blu, e dietro c'è un verde acqua. E là dietro ci deve essere il finimondo. Cioè, dietro queste strisce orizzontali c'è una sorta di verde acqua. Fa pure impressione, un contrasto incredibile, meraviglioso, però incredibile. Mamma mia, mamma mia. Dai, speriamo vada tutto bene, ma andrà tutto bene. Mandatemi le foto del cielo sopra casa vostra. Mi raccomando. Mandatevi le foto del cielo sopra di voi, così le vogliamo commentare. Poi parleremo anche delle vacanze con i genitori e tantissime altre cose, perché rimarremo insieme fino alle ore 22. Quindi, scherziamoci sopra, sdrammatizziamo, o meglio, voglio sapere come sono i fronti temporaleschi dalle vostre parti. Com'è il cielo? Fate una foto e mandatela al 3332-688-688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Il Nas su Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini in questo mercoledì sera. Signori, stasera parleremo delle vacanze con i genitori. È un argomento di quelli che fanno riaffiorare i ricordi e secondo me anche qualche lacrimuccia, perché andiamo in quel momento meraviglioso. Al tempo non avevamo mai capito, non capivamo se era quasi una punizione, una deportazione o qualcosa di bello. Le vacanze con i genitori, perché tu andavi via da piccolo, però ovviamente stavi alle loro regole, cioè non c'era possibile, gli amici non c'erano quelli di sempre, si andava a letto tutti a quell'ora, le regole erano per tutti uguali, insomma magari non erano così piacevoli al tempo, no? Cioè il fatto di andare via, il fatto di andare a vedere i musei, andare a vedere, a fare le camminate in montagna per esempio, stare sotto l'ombrellone con la mamma che ti ha preparato il pranzo, ci sono tantissime cose che proprio ti legavano, dico ma questa non è la vacanza, ma questo ma che palle, ma che cosa, ma mi divertivo a stare a casa. E allora le vacanze con i vostri genitori erano deportazione o libera scelta? E sarebbe molto bello scoprire questa cosa qua, no? Io ricordo, cioè, ora che sono grande, cioè, ricordo quei momenti con nostalgia, con affetto, mamma mia, cioè, mi mancano. E pensate che appena posso organizzo qualcosa di simile, non per rivivere quel momento là, ma per stare insieme, perché mi manca questa cosa. Quindi com'era? Ditemi com'erano le vostre vacanze con i vostri genitori. Ditemelo al 3332 688 688, del tipo ogni estate si andava nello stesso campeggio e non si discuteva. Poi che ne so, io volevo il mare ma i miei adoravano la montagna, e allora via in montagna. Mio padre diceva tutto l'itinerario e nessuno poteva protestare. Ma, cioè, ci sono tanti piccoli aneddoti. Le vacanze con i vostri genitori quando eravate piccoli erano una punizione, una deportazione o libera scelta? Raccontatecelo al 3332 688 688. Let me be the second voice.

0: Harry Styles, American Girls, le 20:32 su Radio Company, ancora una buona serata. Stavamo cercando di capire come erano le vostre vacanze da piccoli. Quando eravate con i vostri genitori? Se erano una sorta di punizione, di deportazione, oppure c'era qualcosa di bello? Ditecelo al 3332-688-688, come hanno fatto Alessandro, Martina, Davide, che adesso andiamo a leggere. Ma perché questo? Perché alcuni sociologi hanno un po' specificato, no, sta cosa, hanno un po', sono scesi un pochettino nel dettaglio. E mentre al tempo, perché si era giovani, ovviamente inesperti, un po' acerbi, sotto tanti punti di vista si pensava che due palle, una cosa proprio, una punizione, una sofferenza, ora col passare degli anni, che cambia tutto, si ha molta nostalgia di quei momenti. Alessandro dice: per me era una vera deportazione, i miei erano innamorati della montagna ed io sognavo il mare ogni mattina sveglia prestissimo per andare a camminare nei boschi, mentre io avrei voluto dormire, però la sera si giocava tutti a carte nel rifugio e oggi ripensandoci sono alcuni dei ricordi più belli che ho della mia infanzia. Ma che bello. Poi c'è Simone, detto il bomber, che dice: okay. Le mie vacanze erano, fammelo leggere un attimo che ho perso il messaggio, perché arrivano messaggi da varie parti, capito? Allora, vacanze a funghi a Ravascletto, Monte Zoncolan, siamo in Carnia, bello, anche qua siamo in montagna. Noi facevamo le ferie in campeggio, Martina dice, da Verona. Da bambina mi lamentavo perché la doccia era in comune e bisognava attraversare mezzo campeggio con l'asciugamano, un classico però. Oggi invece darei qualsiasi cosa per rivivere quelle serate davanti alla tenda con i miei genitori, bellissimo. Davide ancora: mio padre partiva sempre di notte per evitare il traffico, io e mia sorella venivamo caricati in macchina ancora mezzo addormentati, arrivavamo al mare all'alba e facevamo colazione guardando il sole sorgere. Da piccolo lo odiavo, oggi mi emoziona ancora pensarci. Ma quanti aneddoti di quando eravate piccoli e andavate a fare la vacanza con la mamma e il papà, raccontateceli al 3332 688 688.
1: Yes! Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
9: C'Company, C'Radio.

0: Hey brother, ABC su Radio Company, buona serata, le cose da pezzi, stasera parlano delle vacanze con i genitori, di quando eravamo piccoli, quali sono gli aneddoti, se per voi era un sequestro di persone vero e proprio, oppure era un qualcosa di felice, sentiamo.
1: Ciao Igor, i miei da piccolo mi portavano nel paese dove sono nato, in Puglia, sì, un paese tristissimo. No, non erano vacanze, era sequestro di persona quello là.
0: È un classico, ma un classico.
1: È in prescrizione o si possono ancora denunciare? Delinquenti.
0: Ma non si dice così. Luca da Mestre, le ferie iniziavano sempre con la stessa discussione. Mio padre voleva evitare l'autostrada e faceva strade infinite. Io pensavo che non saremmo mai arrivati. E invece Elena, dalla provincia di Belluno, mia mamma preparava qualsiasi cosa da casa, avevamo il bagaglio pieno di pentole, pasta, biscotti e persino il caffè. Diceva che in vacanza costava tutto troppo e sul momento mi sembrava assurdo. Oggi questo ricordo mi fa molta tenerezza. E poi Marco da Udine dice ogni estate si andava nello stesso paesino perché mio papà diceva che lì si mangiava meglio. Io protestavo perché conoscevo ogni altra... già ogni strada, cioè ovviamente non era più una novità, quindi alla fine però avevo un gruppo di amici che rivedevo ogni anno ed era come ritrovarsi in una seconda casa. A molti è successa questa cosa di andare in quel campeggio, in quel posto c'erano le stesse famiglie le stesse per anni e poi da lì magari sono nate anche tante altre famiglie, sì, perché no, avete flirtato, capito? Ancora un messaggio, Francesca, i miei amavano visitare città d'arte, io volevo solo andare in spiaggia, ogni giorno una chiesa diversa, un museo diverso, fotografie ovunque, all'epoca sbuffavo continuamente, ma grazie a loro oggi adoro viaggiare e visitare posti nuovi, mi hanno trasmesso proprio questo. Avete visto? Allora, tra pochissimo parleremo, o meglio dopo, parleremo dei difetti che ci fanno innamorare. Perché mica solo quello che è bello e giusto è quello che ci dice il social, che i difetti fanno innamorare, i difetti. MGK con Girls Next Door, a dopo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bossa nostra, Gaia ci porta al nostro break, alla nostra pausa. Ci ritroviamo tra pochissimo con un disco del passato e poi uno del presente. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24.

0: d'Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festa gira, si conclude così la prima ora delle cose da pezzi e tra pochissimo parleremo dei difetti. I difetti che ci fanno innamorare, quelle piccole imperfezioni che rendono attraenti e anche un momentino curiosi, interessanti le persone, ma tra pochissimo.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Michiko. Sapete che ci si innamora dei difetti di una persona? Lo sapete che succede questo? Quante volte? Pensa dopo tanto tempo, perché poi all'inizio di una relazione chiaramente c'è l'attrazione fisica. Può essere la sfumatura caratteriale, però c'è l'attrazione fisica, ma poi quella passa. Passa che cos'è che rimane? Cioè cos'è che... E lì ci sono le imperfezioni, molto soggettive tra l'altro, perché non sono per tutti uguali. Quindi può essere, che ne so, le persone che magari sono timide, quelle che parlano tantissimo, chi è disordinato per esempio, chi è leggermente geloso senza poi esagerare, insomma ci sono tante piccole cose, la testardaggine, sono tutte cose che vengono fuori, che apparentemente possono essere un po' dei difetti, però alla fin fine, cioè, mio marito mi piace perché alla fin fine è uno sbadato, cioè mi piace questa cosa. Mia moglie, niente, sì, l'amo perché alla fine, insomma, così, è timida, ha quella vena di timidezza che poi diventa così molto molto dolce. Cioè, ci sono tante cose. E quindi spesso succede proprio questo. E quindi gli studiosi, che ovviamente studiano, perché c'è sempre qualcuno che studia qualcosa, hanno scoperto che questi piccoli difetti, le imperfezioni, le caratteristiche fuori dagli schemi possono rendere la persona più autentica, perché si racconta attraverso queste imperfezioni, questi, chiamiamoli difetti, ma solo per renderci l'idea, perché poi secondo me i difetti non vogliono esserlo. E quindi qual è quell'imperfezione, quel difetto del vostro partner per il quale siete ancora innamorati, che vi piace perché è così, che se poi vi lasciate vi manca quell'imperfezione lì, capite? mio marito è imperfetto, cioè è un disordinato cronico, e se ci dovessimo lasciare mi mancherà il suo disordine, ti immagini, una cosa di questo genere, insomma. E poi è bello questo argomento, è molto bello, perché lei dice che le imperfezioni raccontano anche una storia, delle storie di questa persona, è meraviglioso. Quindi torniamo a noi, qual è quella caratteristica, qual è quel difetto che vi fa innamorare tuttora o di una persona, perché voi piacciono quel tipo di persone lì, oppure raccontateci del vostro partner, i difetti che vi fanno innamorare del vostro partner, quali sono? Poi li racconteremo anche quelli di Pacini, chiaramente. Tutto al 333-2688-688. The Weeknd e Ariana Grande con Save Your Tears.
1: The summer is magic.

0: Ragazzi, sono commosso. Sono commosso, ragazzi. Sono commosso. A Udine è vero, è tutto vero. È arrivata la pioggia, si sono abbassate le temperature. Dagli studi di Udine si sta bene. Quindi, grazie, grazie. Allora, no, leggiamo un paio di messaggi che abbiamo detto prima dei difetti che vi fanno innamorare dei vostri partners. A me fanno impazzire le persone un po' distratte, Matteo. Il difetto che mi attrae è la timidezza. Il mio compagno lo è, Elisa. E poi io invece adoro chi è un po' testardo, Davide. Da Verona, insomma, sono caratteristiche. Tra pochissimo però parleremo di sex symbol, volti ovviamente, faremo una semplice classifica di volti noti, però io vi chiederò chi è il vostro sex symbol, del vostro paese, della vostra città, chi è il sex symbol, il panettiere per esempio, no? Il meccanico, il parrucchiere, la commessa, capito? Quella, secondo voi, è la sex symbol del paese, ok? Tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Champions City Self-Aware su Radio Company. Parliamo di sex symbol perché Stefano De Martino, che ormai è stato identificato come il sex symbol, dice: ma a me non piace questa etichetta solo per l'aspetto fisico, perché poi l'aspetto fisico cambia, ciò che rimane è il carattere, le sfumature, il modo di essere, come per, cioè, preferirei essere riconosciuto sex symbol ma per queste caratteristiche, per come la penso, per come ragiono, insomma, per tutte queste piccole cose, se no alla fine cioè, mentre insomma, classico il fisico va. E quindi qui la mia idea, no? Cioè, secondo voi chi è un sex symbol per voi? Cioè, mi dite chi è il vostro sex symbol e perché? Quindi deve essere, che ne so, il meccanico del paese, perché sa come si fanno le cose. Non so, il sex symbol potrebbe essere il mio panettiere, perché quando vado a comprare il pane. Che esempio del cazzo perché ho fatto. Comunque, quando vado a comprare il pane, sa come coinvolgervi al mattino. Cioè, ci sono tante piccole figure, persone che conosciamo nel nostro quotidiano che potrebbero essere dei sex symbol. La barista, perché ha sempre quel sorriso, quella battuta mai banale, oltre a essere anche carina, potrebbe essere una sex symbol. Per esempio, Gianluca Pacini dice: io potrei essere un sex symbol perché ho un minimo di cultura generale, sono il regista di questo programma, lo faccio con te, mi ha detto, eppure sono anche bello. E potresti essere un sex symbol. Metti anche i dischi. Potresti essere un sex symbol, perché no, Pacini?
1: No,
0: perché non sei bello? Non sei il regista del mio programma?
1: Sì.
0: Ma tra i due hai un minimo di cultura bello, generale? Chiaro. Io direi di sì. Fai il DJ e potresti essere un sex symbol. Bicolor, ricordiamolo, però sex symbol. In qualche modo. Allora, qual è il... cioè, chi è il sex symbol del vostro paese, del vostro quotidiano? Chi è il sex symbol in base a tutte queste caratteristiche? Ditecelo al 333 2688 688.

0: Tu cosa fai stasera, Noemi, su Company? Tra pochissimo parliamo di un aspetto che io pensavo fosse stato superato o quasi del tutto, nonostante alcuni passi avanti, perché qualcosa è stato fatto, però manca ancora. C'è molta strada per rendere accessibile anche chi ha delle disabilità, a chi è un portatore di handicap, l'accesso ai concerti, visto che è la stagione dei concerti. Ci sono ancora diverse difficoltà, posti limitati, sia negli spostamenti, ma soprattutto anche nelle informazioni, arrivano frastagliate, sono diverse da concerto a concerto, cioè da organizzazione a organizzazione, e non è semplice. Questa cosa ovviamente limita e non è che siamo ancora del tutto inclusivi. Quindi tra poco ne parleremo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Oh,

The Other Side, Susa con Justin Timberlake nella sera di Radio Company. E questa sera parliamo, anzi concludiamo un po', perché alle ore 22 ci saluteremo, di inclusività. Perché andare a un concerto dovrebbe essere una cosa semplice per tutti, del tipo scegli il posto, compri il biglietto e ti godi lo spettacolo. Invece per chi ha delle disabilità, chi è portatore di handicap, non è proprio così ancora. Come ho detto prima, quindi se c'è qualche organizzatore all'ascolto, tranquilli, è vero che sono stati fatti passi in avanti, ma la strada è ancora lunga. Se ne è parlato proprio in questi giorni, perché tornando a puntare appunto i riflettori su un problema che, nonostante qualche passo avanti, come ripeto, è ancora molto molto diffuso. Cioè del tipo cambiano anche le dinamiche, le regole da produzione a produzione, da concerto a concerto. Molte volte chi chiama, chi prenota, gli viene detto pochi giorni prima cosa deve fare, e quando arriva magari si trova in posto magari lontano dagli amici, un posto riservato, un posto defilato. Giustamente non è facile gestire il tutto, però un po' ci si sente ancora di serie B. Non dovrebbe accadere più questa cosa, perché ovviamente siamo tutti uguali. A tal proposito è stata avanzata una proposta di legge che punta a introdurre regole uguali per tutti, rendendo più semplice l'acquisto dei biglietti, soprattutto garantendo procedure trasparenti, veloci, chiare e assicurando spazi realmente accessibili negli eventi dal vivo. Quindi l'obiettivo è far sì che l'accessibilità non dipenda dalla buona volontà del singolo organizzatore, ma ben, perché c'è questa buona volontà, ma che diventi uno standard per tutti e per tutto. Noi ci auspichiamo, ci auguriamo questo, anno dopo anno, sempre un piccolo mattoncino, solo così si costruisce il muro. Arriva Irama con Cabana.

0: Calvin Harris con Satisfy su Radio Company.
1: Quindi, se tanto mi dà tanto, stasera si dorme belli freschi, eh? Mi sa di sì, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Bob Sinclair con Kesha, I Can't Wait, su Radio Company. Abbiamo chiuso anche la serata di quest'oggi. Oggi ovviamente non ci collegheremo con Villa Italia perché c'è il brutto tempo, quindi è stata annullata la diretta da Villa Italia, quindi ci sarà lo stesso Il Fluido con Stefano Conte, ma ovviamente versione radio. Giusto Gianluca Pacini, come stai?
1: Corretto.
0: Tutto a posto? Vai a far la nanna adesso, che fai?
1: Ah no, vado a prendere il gelato, sai.
0: Vai a prendere il gelato, con chi lo mangi il gelato?
1: Ah, con un po' di amici. Vuoi aggiungere?
0: Ok, va bene. Sei troppo lontano. Sennò allora sarei venuto a mangiare il gelato. Ok, mi mandi la foto mentre mangiate il gelato?
1: Va bene. Ok, dai, sbrigati che devo andare a mangiare il gelato.
0: Ciao a tutti e domani un bacio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
9: Decimo.
0: 2:30 alle 10 della sera.
10: Radio
0: Mamma
10: Company
0: mia.
10: Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni

0: Sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Sonico Elettronico.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Tempo di pensare all'estate.

unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.